Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

darling, my friend.

pacanotto, zitto, zitto, piano, piano, per giù. Aum, aum. Salengoppo, atto, atto, mazza, canno, scivingumba. Aum, aum.

0: cadări. Ceva dobă că vegană, ceva scală vă să cadari, da già forza va sanno fire soffrì.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricco letto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.

Ma questa non è la casa sua.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Ah.

che mi viene a di, io te vorrei avvasare, io portando te con me, che t'ha già detto a fare.

ما بعد ما تغديش كاتب بلا

guarda che con uno piezza, ma che niente da bene, ma di acqua in del

venga, scienda innamorata, tutto essere, o il vero è stata che sta bocca da passare. Ui, donna, rindosso, oh, che mi ha bruciato in diafora, scienda mi lavato ogni ora, tiene forza due mezz'ora. Fattisce con una femmina, bisogna che stai sta, con me c'è un maschio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita bruzza.
0: Io che marito mi sono trovato veramente caso fortunato con rimastazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa, maronna bre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che botta votta, e che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio il capro. Isteo morì una spassiata. Non so se era poco capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, grazie a Dio siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato. Tutte le magazzine aggiustate, tutte le bancarelle, chi ne trona e chi ne castagne impurnate.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dale. Ma soltanto buttate, i pomodori va pizzicata solo.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paionata, ecco, scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, e stai fresca, e mamma fanno a me. Oh, io sono furbi, sono dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagno vivo. Ui, ho portafoglio mi stacca, ui, ho posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arca!
0: Ma che succede? Maronna. Che è stato? Dove hai fatto la faccia e andare?
1: Ho portafoglio, non trovo più il portafoglio, se l'hanno rubato!
0: E non lo qua, ma se posso avere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dire la scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato, e non te lo santo e te lo salomire, è che la ranicchia che l'ha già accattato.
0: Allora a me, ma vuole i morti!
1: Non c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per struppere!
0: Ma hai visto sta prete, mi sta che cosa ti cambi a te?
1: Non mi sacca a me, ma voglio apparire, te lo vuoi spirare, sì!
2: Rai Radio Live Napoli.

L'esigenza di starti vicino è più grande ogni giorno che passa e mi ritrovo.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tu na buta, na buta, na buta. Tu na buta, cacciccio, formaggio, non dai no coraggio, nemmeno parla. Sì, sapisci, sì, vedisci, dico cuore mio che c'è. Cumbiatis, mi dicisse.

insieme vicci la nadicine casarella s'aiutella sciutumella che faria per ci tornare stazioncella strutturella a tuo passo trinicciulla campa pare una pazienza che faria per

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Quando cantava

Ma non è più là.

strada, la sua rimanda in fondo. Non fanta che la

Madonna, sei una canonetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, è ridotto uno straccio, ma sempre morito, e mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo ricchio, sono ridotto sempre lecchio, non ce la faccio proprio.

la scherzetta che pur sapeva se caduta rosetta per requia materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggio realam, e io mi vado a stendere nella mia frescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia frescam fossas e dicerai, qui giace di corpo cadente che tutto ne va, che avuto rompetta, e requia paterna. Che sono arrivato.

tre rose, ogni rosa parlava d'amore. Tre rose di getta stucore, ha trovato la sposa per te, ma è triste da

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Oh yes, qui siamo, forastiere che si barcate, chi se

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì. Ma ti sonna se vola. Mostra cadena una stella. Fa un brescia ci pensa. Qual è la cosa più bella che volesse e te volesse ca. Ora si affaccia in tante pensa di mano e luoghi vanno

fan breix a xevença. És una lacrima xena, voi que cosa succederà. Cammina fino a che non ci fai più piccere.

fambres a chevenza e si nala cruma scena poi cosa succederà. Cammina fino a che non già fai più di girare.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Signori della patria, dolce divincettaia del Pitruviano, non è una notte che io non sogno Napoli, e sono vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e

ai tempi di Baldoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

i giorni passano e uguali ricchi colmano famiglia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami tanti al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo so.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

è tuo se lo vuoi. Io aprirò il cancello e tu

un parco in ogni città. Quanto spazio verde, la vita per voi cambia.

Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: dentro agli occhi tuoi che provo a trovare pace. E ce la trovo nella luce che rimandi quando vedi cose nuove e ti sorprendi. Quando mangi con le mani, quando ridi mentre piangi, quando cadi e mi respingi, quando ti rialzi, corri da me e mi stringi, quando gridi, quando canti e quando appena sveglio mi sorridi con i denti e quando sei felice e gridi tutti quanti e poi ti butti avanti. E dentro agli occhi tuoi che trovo l'altro mondo. Possibile che fosse così semplice? Domando. Ma in fondo la risposta è nei tuoi occhi e nella luce.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Ci sono voci che nascono dal cuore di Napoli e portano dentro il sole, le ferite, la passione e la forza di questa terra. Voci che non hanno bisogno di urlare per arrivare lontano, perché parlano direttamente all'anima. Oggi entriamo dentro una storia fatta di musica vissuta davvero, di emozioni sincere, sacrifici, sogni e quella voglia di cantare la vita, che solo certe donne riescono a trasformare in arte. Tra melodie che sanno di vicoli, mare e notti napoletane, ci faremo attraversare da energia, carattere e sentimento. Perché Napoli non è soltanto una città, Napoli è un modo di sentire e quando incontra la musica diventa magia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in una puntata fatta di emozioni, di musica, di carattere, di identità e di una donna straordinaria che oltre ad essere un'artista è una mia cara amica e con l'occasione ci siamo riviste dopo un po' di anni perché gli impegni ci sono tanti, inseguiamo i nostri sogni, per cui oggi è arrivata direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuta Marika Cecere, ciao!
1: Ma buongiorno a tutti e soprattutto a te, amica mia, onorata di essere qui quest'oggi negli studi Rai e soprattutto di essere intervistata da te.
0: Che bello, guarda, chi l'avrebbe mai detto?
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: È strana questa cosa, perché poi mi è capitata anche con altri artisti, no? Con cui abbiamo collaborato, noi abbiamo fatto eventi, serate insieme, anche perché qua ci dilettiamo in molte vesti, no? Quindi da direttore artistico, da live, da concerti, da mille sfumature di noi, perché proprio quello il nostro valore aggiunto, no? La versatilità e la voglia poi di comunque andare avanti e di sperimentare dei nuovi contesti. Quindi noi non ci vediamo da, ecco, 2 anni, lo dicevamo prima.
1: Eh sì, sono quasi 2 anni, voglio dire.
0: Hai fatto tante cose in questi 2 anni, devo dire.
1: Non ci siamo fermate un attimo. Tra me e te scegliere non saprei, guarda.
0: Io guarda, spero che veramente vai tanto lontano, perché so che inoltre c'è la tua mamma, ciao, che la salutiamo, che è sempre presente, mi
1: sempre.
0: Ricorda un po' io e mamma che mi accompagnava, sì, sempre, che era con me, ed è bello, no? È una manager mamma.
1: Esattamente, avere il supporto di un familiare per quanto riguarda il campo spettacolo musicale è sempre di grande rilevanza, voglio dire, tu mi puoi capire su questo perché lo stesso vale per
0: te. È un
1: te.
0: Bel supporto. No?
1: Assolutamente sì.
0: Dalla mamma. Allora amici, ve la presento un po' meglio. Marika Cecere è una giovane artista napoletana che negli ultimi anni si sta facendo comunque spazio nel panorama musicale, ha collaborato anche con molti cantanti e grazie alla tua voce, alla tua sensibilità è uno stile che unisce comunque emozione e identità. Marika Cecere porta avanti un percorso fatto di passione, costanza, ecco, e di tanta determinazione, e soprattutto lei ama raccontarsi attraverso la sua musica. Abbiamo brani che poi ascolteremo insieme, che lei ha portati qui direttamente Rai Radio Live Napoli, che parlano d'amore, vita quotidiana, delusioni, rivincite e legami profondi. Qual è il tema, Marika, ecco, che ti piace di più affrontare nei tuoi brani? Qual è quello che ti rappresenta di più?
1: Ma guarda, paradossalmente molte donne preferiscono raccontare le storie felici d'amore e quant'altro. Io preferisco raccontare la rivincita che si può avere nella vita anche dopo delle delusioni, che possano essere d'amore o quant'altro, insomma, e quindi il riscatto che ci dà la vita per poter andare avanti ancora più forti di prima. Quindi parliamo proprio della donna power di per sé.
0: E infatti tu la rappresenti appieno. Infatti una cosa che colpisce di te è proprio, per chi ha la possibilità e la fortuna anche di conoscerti, è proprio l'energia, no? Quella voglia anche di stare con il pubblico, vicino al pubblico, che sicuramente,
1: esatto,
0: riconosci anche tu una gratificazione nel, sì, trasmettere loro le tue emozioni, no?
1: Guarda, hai toccato un tasto davvero importante per me, perché guarda, ti ripeto, a volte risulta essere più efficace la registrazione di un brano nella sala Per me invece il feedback vivo con il pubblico, guardarli negli occhi, vedere i loro volti mentre canti live, è tutt'altra storia, ha un'emozione indescrivibile e per me quello è tutto.
0: Allora Mari, lasciamo subito ascoltare uno dei tuoi primi brani, perché hai scelto, ecco, di spoilerare l'ultima, che tra l'altro l'abbiamo solo noi qui, registrata proprio ieri, qualche giorno fa, che invece sarà disponibile online poi nei prossimi giorni, ma hai deciso di partire un po' dai tuoi primi brani, quindi sì. Nata Scusa, mi vuoi fare un recap di questo singolo e poi lo facciamo ascoltare i nostri amici?
1: Assolutamente sì. Beh, in pratica non è un mio singolo, è una cover che ho deciso di portare avanti con un videoclip molto d'effetto girato nel quartiere Sanità.
0: Che poi i tuoi videoclip sono bellissimi, anche perché
1: grazie.
0: Tu hai questa immagine molto forte, io te l'ho sempre detto, una presenza scenica importante, no? Che molte artiste oltre la loro voce non hanno. Tu invece hai voce, hai presenza scenica e poi soprattutto caratterizzi la tua, capito, la tua figura con questa identità e personalità forte.
1: Grazie.
0: Come ci sei arrivato ad avere tutte questi tasselli, queste carte? O era una cosa naturale o pian piano hai dovuto lavorare su alcuni aspetti?
1: Guarda, diciamo che da un lato è innato, ma d'altro canto c'è da dire che ci vuole col tempo uno switch, quindi quella spinta interiore che ti spinga a dare il meglio di te e ad essere soprattutto sicura al 100% di quello che fai, di quello che dici, di quello che canti, di quello che vuoi trasmettere alle persone. Quindi è un lavoro che ci ho impiegato abbastanza anni, voglio dire, soprattutto perché le persone quando ascoltano un brano non ascoltano la canzone di per sé, ma vedono la sicurezza che la persona ha nel momento in cui va a cantare, e quindi è stato un lavoro molto molto duro, però nel mio piccolo
0: ci sei riuscita.
1: Ci sono riuscita.
0: La scugnizza napoletana, c'è una faccetta a scugnizza napoletana. E Mari, hai detto una cosa saggia, perché è un po' il trucco per chi fa il nostro lavoro, anzi ragazzi giovani, freschi, ascoltate, non è il modo, come non è quello che si dice o quello che si canta, non l'hai appena detto, è come viene cantato e come viene detto e come viene trasmesso al pubblico, e avere la sicurezza tua personale, che ecco che è sicuramente un feedback, una consapevolezza da parte degli altri ci sta, ma dal momento in cui tu sei sicura di te stessa, di quello che sei, di quello che fai,
1: abbiamo vinto.
0: Abbiamo vinto. Proprio un altro passo. E allora vi faccio ascoltare Nata Scusa di Marika Cecere e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui Fabiola Ciminelli a Napoli senza confini in compagnia di Marika Cecere. Abbiamo appena ascoltato Nata Scusa qui con lei, questa straordinaria voce, questa carica così profonda e importante soprattutto del sud. Allora Marika, rito di Napoli senza confini, partiamo dalle tue radici, dalla tua partenza, e ti chiedo: che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Ma guarda, sono sempre stata una bambina scugnizza. Ho sempre amato Napoli e tutto quello che ha da offrire, a partire dall'arte culinaria a finire con l'arte musicale. Sono una bambina ancora dentro di me, che è nata appunto ascoltando Pino Daniele e l'amatissimo Edoardo De Crescenzo. Sono cantanti che io ancora oggi ascolto e dalla quale io prendo spunto anche quando scrivo e cerco di comporre la mia musica.
0: Quando hai scritto la tua prima canzone, te lo ricordi?
1: Certo, si intitola Libera e l'ho depositata all'età di 14 anni.
0: No, vabbè.
1: Mi sono iscritta in SIAE all'età di 14 anni, lo ricordo come se fosse ieri. E infatti ieri rientrare nel portale online e vedere quando è stato depositato il brano ha riaffiorato nella mia mente ricordi memorabili, stupendi, quindi sono emozioni.
0: E adesso che la riascolti e la rileggi, che effetto ti fa? Cioè ti dici mamma mia, a 14 anni cosa ho messo su?
1: Hai voglia, sì, perché comunque avevo una voce bianca, perché poi la voce della donna cambia col tempo. È un'emozione indescrivibile, guarda, e vedere
0: bellissimo
1: tutto quello che ho fatto fino ad oggi nel mio piccolo è davvero soddisfacente.
0: Ogni tanto un complimento
1: ce lo possiamo fare.
0: E fondamentalmente questo richiamo alla musica e all'arte, come è nato?
1: Ma guarda, è nato da un senso magari di insicurezza che potevo nutrire da bambina. Poi ho sempre amato la musica, guardare le pubblicità, le canzoni, i cantanti americani, le cantanti come J-Lo, Shakira, mi sono sempre ispirata anche a queste e ho sempre cercato poi, pian piano crescendo nella musica, di integrare musicalmente l'afro come genere con il genere classico napoletano, cercare di fare delle miscele, dei mashup, così si chiamano oggi, e quindi
0: contaminazioni un po',
1: esattamente
0: un po' di stili.
1: Assolutamente sì, e quindi sono arrivata ad oggi ad avere un mio genere musicale.
0: E come lo definisci il tuo genere?
1: Il mio genere è un pop, ma non è come il suddetto pop, è un pop mio personale.
0: Va creato da te,
1: assolutamente.
0: Bello. Ognuno deve avere una sua, ecco, un po' le etichette non ti piacciono.
1: No, per me non esiste il nero e il bianco, io sono grigio.
0: varie sfumature.
1: Sì.
0: E poi quando hai capito, ecco, oltre questo ti sei avvicinata alla musica magari per avere un'approvazione da parte degli altri, forse ti serviva come strumento per dare voce alla te insicura, no?
1: Allora, in realtà non è nata come una cosa di accettazione, perché tutto nasce da me stessa, perché innanzitutto io dovevo accettarmi ed essere sicura di me stessa. E la musica, invito tutti i giovani ad ascoltare e fare musica, perché è un grande trampolino di lancio, ma non per il mondo dello spettacolo, bensì per essere sicuri di trasmettere dei messaggi d'amore, perché la musica è amore, la musica è unione, è tutto ciò che è di bello che c'è in questa vita. Sicuramente.
0: E poi è veramente una la musica, guarda, anche molti artisti me l'hanno detto e penso che anche per te sia così, è proprio fa proprio da terapia.
1: Assolutamente.
0: È come
1: la musica,
0: ogni forma d'arte. Poi
1: se sei triste ascolti musica, se sei felice ascolti musica, se stai un po' col broncio ascolti musica, sempre.
0: E
1: si
0: ci sta qualche
1: musica.
0: Momento, guarda, io ad esempio c'è qualche momento in cui dico no, basta musica, voglio il silenzio. Ti capita? Proprio,
1: guarda,
0: per te che sei e vivi di musica?
1: Guarda, molto molto difficilmente, perché io ascolto perennemente la musica, non ti nascondo che sto sempre a comprare queste maledette cuffiette qua per ascoltarla continuamente, perché le rompo sempre.
0: Una mangiatrice di musica.
1: Sì.
0: E invece Mari, quando hai deciso davvero di fare questo mestiere, no? Non è mai poi una scelta semplice, soprattutto per dal momento in cui tu pensi che sia, ecco, una passione, un sogno, per poi invece arrivare al momento in cui sei consapevole e dire questa è una strada, è una carriera, ci sono delle difficoltà e ci saranno comunque delle fatiche, no, da affrontare. Ti ricordi cosa ti ha fatto dire davvero ci provo? C'è stato un aneddoto, un momento che ti ha dato proprio questa spinta emotiva?
1: Assolutamente sì, sto parlando di all'incirca quando avevo 18-19 anni, quando mi sono approcciata poi al mondo dell'università, perché io mi sono laureata anche in infermieristica.
0: È vero, infatti fai doppio lavoro, infatti, e ancora lo fai, è brava.
1: Risulta sempre difficile conciliare con la musica, ma nel momento in cui ho messo piede nel reparto ho capito che mi mancava, perché in quel momento avevo deciso di abbandonare tra virgolette la musica, ma avevo una mancanza enorme.
0: Cioè fare
1: la
0: finta che era un hobby.
1: Esattamente, ma poi lì ho capito che non era assolutamente un hobby, l'ho preso con una serietà incredibile e da quel giorno in poi non l'ho mai più mollata, anzi ancora oggi continuo a studiare, continuo ad essere seguita dai foniatri, vocalmente, i vocal coach e quant'altro, quindi per me è il mio lavoro del cuore.
0: E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che è oggi?
1: Sì, cresciuta, ma mi riconoscerei.
0: Cioè ti riconosci, faresti comunque tutto
1: quello
0: uguale,
1: che ho fatto,
0: in ugual
1: tutto
0: modo.
1: Uguale.
0: E allora noi chiudiamo questo momento e vi lascio ascoltare un altro brano di Marika Cecere, Bambina Mia. Questo titolo è bellissimo.
1: È una cover di Franco Ricciardi che ha riscosso un successo sui social inaspettato.
0: Questa quando l'hai fatta questa cover?
1: Nel 2019 ed è rialzata nei social, ti dico.
0: Ma poi la ripubblichi? Ma è capitato che magari la ricacci fuori?
1: Ben sì, 14.000 la TikTok con la mia voce, è stata un'emozione assurda. Marco D'Amore ho sentito, perché poi è stata inserita nel film L'Immortale questa canzone, felicissimo
0: davvero.
1: Ho incontrato Franco,
0: ma io l'ho visto L'Immortale. No, aspetta, no, non l'ho visto ancora.
1: Bellissimo.
0: Quindi c'è la tua voce?
1: No, nel film. Io vedendo nel film che c'era questo brano ho detto, ma perché adesso faccio una cover? È stata una cosa
0: massima. Quindi da lei hai preso spunto.
1: Esattamente.
0: Vabbè, non ci ho capito niente, scusa.
1: Esattamente,
0: infatti ho detto, no, è una cosa meravigliosa. Allora
1: sì,
0: lasciamo ascoltare i nostri amici Bambina Mia e noi torniamo qui tra poco con Marika.

0: Bambina mia, voce straordinaria, è sempre lei, Marika Cecere, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, noi adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Allora, non mi deludere Marika, ti chiedo un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Mio, è tutto mio questo, Chi va chiana va sana e va lontana.
0: Bello, bello. Ma veramente tu sei una di quelle fammi andare piano?
1: Sì.
0: Sei una isterica a un certo punto, vuole le cose subito?
1: Io sembro isterica, ma non lo sono. Sono una molto lenta.
0: Davvero?
1: Nelle sue cose. Hai voglia.
0: Invece sembra che avevo il peperino.
1: Ce l'ho il pepe, però... Poi sono una che ci ragiona, dico no, però se corro questa cosa magari non la faccio bene, quindi fammi fare due passi indietro, magari vado gradualmente e poi ci arrivo come si deve.
0: Brava, devo un po' apprendere, no, anche io sono migliorata.
1: Siamo simili su questa cosa e te.
0: No, io solitamente non ho pazienza, poi ho riscoperto con la maternità di averne tanta.
1: Certo.
0: E forse in realtà anche crescendo ho scoperto che invece ne ho sempre avuta di pazienza.
1: Sì, ma guarda, noi una volta abbiamo lavorato insieme anche all'epoca con Made in Sud per lo spettacolo a Lungomare.
0: Ah,
1: ti ricordi?
0: Che bello.
1: Ma sì, bellissimo.
0: Lì tu cantavi, sì. E noi eravamo le suddine, le 8 ballerine del corpo di ballo di Made in Sud. E
1: ti ricordi le prove? Erano tostissime, ma tu avevi una pazienza assurda.
0: Sì, è vero. Ma lì chi montava le coreografie?
1: Eravate tu e un'altra ballerina, un'altra suddina.
0: Ah, se, noi
1: sì,
0: internamente,
1: sì,
0: noi faceva. Ecco, no, mi sfuggiva questa cosa. Forse
1: con
0: avevamo
1: Mario.
0: Preso qualche coreografia.
1: Mario, te lo ricordi che è perso?
0: Lo vedo da una vita. Ciao Mario, se in caso sta ascoltando la puntata. Lo dobbiamo andare a trovare a teatro. Perché
1: quando
0: noi
1: vuoi
0: sempre, Marika, dobbiamo andare. E non ci riusciamo a incastrare.
1: Dobbiamo andare.
0: Invece, Mari, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Per quanto riguarda le festività, intendi anche? Vabbè, sempre a casa in famiglia durante le festività non può mancare la mia cucina e io sono una grandissima cuoca, per chi non lo sapesse.
0: Davvero?
1: Assolutamente, sì, adoro preparare il casatiello durante le festività pasquali, la pastiera.
0: Mamma mia, una giovane che sa cucinare, che bello! La nuova generation, bellissimo.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La calamarata con i frutti di mare.
0: Ah, wow, buonissimo.
1: Ma io la cucino benissimo.
0: Ma il sugo? Sì. La fai col sughetto?
1: Certo, quando vuoi venire sei ospite.
0: E mi devi
1: a casa
0: invitare,
1: mia.
0: Ma no, perché
1: non
0: sono lavoro. Cioè, dico io una mangiata, una cucinata, una cosa
1: si deve
0: così
1: fare. E dobbiamo riprendere queste abitudini.
0: Dai. Invece una tradizione napoletana, Marika, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita. Sai che con il tempo... Stiamo perdendo un po' dei pezzi, no? Soprattutto dei nostri valori, delle nostre tradizioni, usanze.
1: Sì, guarda, io credo anche, appunto, rifacendoci alle festività, molti giovani tendono a non festeggiare queste ricorrenze con i familiari piuttosto a partire. Io questa cosa la trovo molto sbagliata, perché è un modo per ritrovarsi, costruire e ricreare dei legami, ma non solamente per le festività, ma che siano duraturi nel tempo.
0: È vero, molto molto spesso, cioè non molto spesso, ultimamente, negli ultimi anni, cioè, devo dire che in famiglia, da me, no. C'è sempre questa unione, anzi è proprio fondamentale, è proprio un rigenerarsi, anche stare lì in pigiama, non preparati, struccati.
1: Ma sì!
0: Non voglio che mi vedere, che noi viviamo sempre tra make-up, trucchi, gioielli, accessori, dobbiamo andare in scena.
1: Certo.
0: Quanto è bello quando stai così spaparanzata,
1: sì,
0: soprattutto d'inverno
1: relax.
0: Col pigiamone.
1: E vestaglietta, voglio dire, perché io sono una freddolosa assurda.
0: No, ma non è che si tratta di vecchiaia, è proprio un attimo di essere liberi.
1: Sì,
0: vero?
1: Assolutamente, ma
0: bellissimo.
1: Ci devono essere questi momenti.
0: Invece, Marika, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che è parte delle tue radici, che senti proprio parte,
1: sì,
0: di una cosa tua?
1: Il rumore del mare, quando mi affaccio alla finestra e sento il rumore del mare, ho tutto in quel momento, non mi manca nulla.
0: Si svuota anche il cervello, vero?
1: Sì, sì.
0: Ha questo effetto straordinario. L'ho provato qualche giorno fa al mare, che finalmente ci sono andato, ho fatto un bagno, mi sono anche un po' abbronzata leggermente.
1: Stai benissimo.
0: Perché uso la 50 nella vecchiaia.
1: Nella vecchiaia
0: ho imparato a usare, quindi amici, usatela anche voi la protezione, perché rovina la pelle. La mia dottoressa mi dice che anche in inverno, infatti l'ho fatto, lo sto facendo da 3 anni, metto la 50.
1: Ah, bene.
0: Anche in inverno perché ci sono. No, la devi mettere, quindi tu
1: allora
0: che sei ancora giovane, recupera, sennò le rughette qua.
1: È giovane mica tanto, poi anche io voglio dire,
0: Quanti anni hai adesso?
1: Io a gennaio ne compio 30, quindi
0: veramente? Io ero rimasta 25, Mari.
1: Una volta, Fabio.
0: Te li porti bene.
1: Meno male.
0: Te ne danno 23, 20, 22, 23.
1: Sì. Meno male, senza
0: la
1: rughe.
0: Nostra genetica, mamma. Invece, Mari, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in uno zaino per partire e andare via lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Il cornicello, ovvio.
0: Ce l'hai nella borsa?
1: No, solitamente no, non lo porto.
0: Purillo.
1: Però sì, ce l'ho, sì. Ora che mi ci fai pensare, dici, sì, ce l'ho vicino alle chiavi della macchina. Ce l'ho.
0: Però ti metti questo grande corno per cacciare via i mali.
1: Le ciucciuettole. Via,
0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Noi torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Marika, mi fai un regalo, ti prego. Mi canti questo qualcosa qui in live e io chiudo gli occhi così mi riposo e sto zitta.
1: Dai, un po' di Fiesta Tropical.
0: Sì.
2: Mi guardi, amore, sueñas conmigo e la noche poi dritto al cuore. La mañana non fai altro che pensarmi. Il sole.

0: Maite, yo soy loca porque esta fiesta tropica.
1: Ragazzi, olè, abbiamo fatto ballare anche in regia. Che, loro sono sono cartomani. Come si chiamano? No, non è vero, li ha.
0: Mi piace, ragazzi.
1: Bravissima, cioè non c'erano strumenti base, ma era completamente piena questo momento.
0: Videoclip girato in Germania, tra l'altro, a Mainz.
1: Come mai lì?
0: È perché ho registrato questo brano con dei cantanti che sono portoricani, ma vivono in Germania.
1: No, mannaggia, però era più bello lì che in Germania.
0: Sì, abbiamo giocato anche a golf nel videoclip, bellissimo.
1: Cioè, a te piace un po' staccarti anche da Napoli, no? Sì. Fondamentalmente.
0: Sì, a breve ritorneremo anche in Germania, quindi amici, restate sintonizzati.
1: Sì, c'è qualcosa. Vabbè, mo mi racconti dopo qualche progetto. Invece parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
0: Sono una donna, non sono più una ragazzina perché ho quasi 30 anni, una donna che comunque ha costruito nell'arco del suo tempo un'identità musicale che è tutta sua, con dei richiami che siano in parte dell'arte napoletana, ma non solo, anche dei richiami della musica R&B, della musica afro, e che cerca di portare avanti oggi con molta consapevolezza.
1: E Mari, oggi ti senti ancora che devi dimostrare qualcosa sia agli altri che a te stessa?
0: Agli altri no, semplicemente a me stessa, perché una volta che lo dimostro a me stessa arriva anche alla percezione altrui.
1: E cosa manca che devi dimostrare a te stessa?
0: più impegno ancora, non basta quello che sto facendo.
1: Scusa, ti faccio queste domande me le faccio anche io nella testa, le faccio a chi c'è di fronte e poi anche io cerco di rispondere.
0: Ma io adoro analizzarmi, soprattutto con un'amica speciale come te, professionista, che io stimo tantissimo.
1: Grazie.
0: Quindi no, per me sei superlativa, per me sei la numero uno. Fabiola Ciminella, ragazzi, è la numero uno.
1: Dai, grande.
0: E quindi analizzarsi giorno dopo giorno e migliorarsi è una grande cosa.
1: E invece questo è un poco più tostina come domanda. Il successo ha sempre un prezzo, anzi partiamo prima da il successo per te che cos'è? Cioè, che rapporto hai con questa parola?
0: Oddio, è una parola molto tosta, effettivamente. Non credo di essere
1: arrivata. Quantipatica?
0: Sì.
1: Meno

0: successo per far sì che tu diventi, ah, lei è, no, tu devi arrivare alle persone innanzitutto. Infatti, giusto, io ho abbandonato il mio progetto musicale del campo neomelodico proprio perché, a parte che non mi sentivo me stessa, io amo la musica in linea generale e ho creato questo format che è Marika Live Show, dove io canto non solo il classico napoletano, bensì tutta la musica, spaziando dallo spagnolo, il francese, il napoletano, l'italiano, insomma, e quindi a largo spettro, ed è una cosa che mi fa stare bene. E nel mio piccolo sto diventando popolare, ma se ti devo dire oggi ho successo, no. Assolutamente no, e non ho la presunzione di dirlo. Poi se sarà, che ben venga.
1: E invece il lato scomodo di questo lavoro, di questo mondo, cos'è che ti dà più fastidio del tuo lavoro, non quello in ospedale? Anzi, mo apriamo una parentesi perché fai un lavoro straordinario, ma quello artistico, la musica, cos'è che dà fastidio nel tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice?
0: Ma guarda, quello che può dar fastidio magari sono gli occhi un po' maliziosi quando si canta su di un palco.
1: Cioè, li senti?
0: Anche, ma può capitare pure magari l'apprezzamento delle donne, oppure quell'occhio un po' cattivo, irascibile. Però guarda, l'importante è andare avanti ed essere appunto sicure di quello che si fa.
1: Cioè, senti un po', ti senti un po' sotto giudizio questo?
0: Ma nella vita in generale lo siamo tutti, chi più e chi meno, in ogni ambito purtroppo. Ed è però una sfida contro noi stessi per poi andare avanti, insomma, quindi ci sta.
1: È vero, hai ragione. E invece il riconoscimento, Mari, quello più bello, no? Anche ecco, non paragonabile a una vittoria, ad un palcoscenico, ad un progetto che comunque hai ottenuto, ma invece il riconoscimento più bello che hai avuto, ecco, da parte di fan, di parenti, qual è stato?
0: Una mia piccola fan pugliese nella sua cameretta si è stampata dei poster e li ha appesi sul muro, ma non è quella la cosa importante. Lei mi scrive perennemente dicendomi che grazie a quello che ascolta attraverso la mia musica, il messaggio che io emano, lei è riuscita ad essere più sicura di se stessa e quindi ho già delle amichette con la quale chiacchierare, uscire. Lei prima era molto timida, quindi ascoltando i messaggi, seguendomi sui social, sono riuscita a farla sentire più sicura di sé. Per me questa è una grande vittoria.
1: È una grandissima vittoria, sì. Guarda, ce ne fossero mille di queste ragazzine, no? che hanno questa percezione grazie a te, grazie a un'altra artista, grazie, certo, comunque a chi come noi ha voce, può parlare comunque a più persone. Sì. E ha dei mezzi di comunicazione che può comunque farlo. E oggi, a morale della favola, ti senti nel posto giusto?
0: Sì.
1: No, qua ai microfoni.
0: Sì, mi sento al posto giusto, sì, mi sento nella mia dimensione. Io vivo in un mondo tutto mio, io sono un po' Alice in Wonderland, no? Io vivo nella realtà, però anche il mio mondo, la mia dimensione. È questa cosa mi piace
1: non
0: tanto.
1: Non l'abbandonare mai, perché...
0: No, io ci vedo sempre positivo. Sì. Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto.
1: Guarda, ti posso dire... Questa caratteristica ci accomuna, no? Perché hai gli occhi che brillano, no? Come se tu sognassi sempre,
0: sì,
1: anche se uno ha avuto mazzate, cadute, chiusure di porte, cattiverie a voluta, eccetera. Però la forza è proprio quella di avere la luce ancora negli occhi, di poter sognare e di stare anche un po' in un mondo tutto tuo. E tante volte anche da più piccola, poi adesso magari crescendo approccio anche diversamente,
0: sì,
1: questo mio modo di fare faceva sì che le persone, ecco, anche durante il periodo di Made in Sud, anche la produzione, tutti quanti dicevano: ma lei ci fa o ci è?
0: Meglio così, mettilo insieme a capire.
1: Essere così. Sì, fate voi. E invece io vedo tutto, sento tutto, però è proprio questa nostra mentalità di far scivolare le cose,
0: Fabi,
1: e di non vederli proprio gli altri. Io non li vedo,
0: diciamoci
1: io
0: la verità,
1: guardo a me e basta.
0: Non so, diciamoci la verità, io e te siamo donne molto potenti, emaniamo un'energia assurda, qua becchiamo un po' di presunzione, noi ci pieghiamo ma non ci spezziamo.
1: Brava. Fateci fare un po' di complimenti, ma perché se lo diciamo, lo sappiamo, ci conosciamo, ognuno sa i suoi limiti, come magari questo è un pregio, poi ci sono altri difetti,
0: certo,
1: che non ho, ovviamente, no?
0: Io li ho, e come?
1: Un tuo difetto?
0: Diciamo che a volte mi innervosisco facilmente quando vedo qualcosa che non va, proprio che io non digerisco.
1: Secondo i tuoi piani?
0: La falsità delle persone è una cosa che io non tollero, perché io sono una persona vera. Nel bene e nel male.
1: Quindi preferiresti che qualcuno,
0: sì,
1: te lo dicesse in faccia?
0: Ma ecco, sì, la falsità è una cosa che io detesto, sinceramente.

0: niente per oggi, il mondo uff, il campo musicale dello spettacolo uff.
1: È pieno. Infatti a parte che c'è sempre stato questa tendenza, ma come anche in tutti gli ambienti, no? Sì. E per la fortuna poi è quella di poter trovare delle persone vere, anche se ci sono poche, per questo poi ecco qua vieni con tua mamma o anche io magari mi porto le mie sorelle, non è facile perché
0: lo so.
1: Ecco, quando hai successo tra virgolette, nel senso che sei comunque stai andando bene, produci canzoni, sei sorridente, ma non è che devi produrre canzoni o sta al microfono, già il sorriso può dare un po'
0: noia. Dà un'impronta,
1: noia agli altri, capito?
0: Sì, sì.
1: Ma ognuno lo deve trovare anche nelle semplici e soprattutto nelle piccole cose.
2: Sì, quello che oggi si è perso un po'.
1: Che lì è il segreto, non esiste un qualcosa che ti faccia sorridere realmente.
2: Basta
1: proprio
2: avere
1: trovare
2: l'amore
1: dentro di te.
2: Esatto. L'amore dentro, quando hai l'amore dentro, anche le persone, invito tutte le persone che magari si sentono un po' vuote, che peccano di stimoli, non ci sono stimoli, trovate l'amore dentro di voi stessi, perché comunque è tutto. Una volta che tu trovi la serenità interna, hai la serenità intorno a te.
1: Esatto, è vero. Allora Mari, facciamo ascoltare?
0: Finalmente lo facciamo ascoltare, sono strafelicissima.
1: Allora dimmi qualcosa, posso dire il titolo?
0: Certo.
1: Chiamama e dimmi qualcosa del tuo ultimo brano che lo mandiamo qui per la prima volta.
0: Eh sì, l'ho scritto nel 2019, lo tenevo nelle bozze del cellulare e l'ho portato
1: 2019.
0: Avanti.
1: 2019?
0: Esattamente.
1: Dedicato a chi? Tu chiama, ma
2: guarda, io la notte scrivo quando non dormo e mi uscì questa melodia così e iniziai a scriverci queste parole, mettendole insieme è uscito questo brano sulla quale ci sto lavorando da più di un anno.
1: Sì.
2: Finalmente pronto, pensa, per ravvelocizzare i tempi non farò il videoclip né niente, pochi giorni e sarà online su tutte
1: perché
2: le piattaforme.
1: Perché non vedi l'ora di partorirlo.
2: Assolutamente.
1: Dai, allora ascoltiamolo insieme, Chiamama di Marika Cecere.

0: Chiamamo di Marika Cecere, l'abbiamo ascoltato, l'avete ascoltato qui per la prima volta Rai Radio Live Napoli. Allora questo ti porterà un grande successo, grande fortuna, in bocca al lupo per questo brano davvero bellissimo. Una voce l'ho trovata molto più matura, bella e diversa, perché ti ho ascoltato anche in live, ho ascoltato anche i tuoi pezzi un po' di anni fa e mi piace tantissimo anche il ritmo, cioè travolgente. Poi devi fare secondo me qualcosa, un videoclip che va a chiudere questo.
1: Mi darai tu consigli,
0: dai,
1: Fabi.
0: Ma anche semplice, qualcosa di meno elaborato. No, tu lo so che vuoi fare le cose tutte perfette, gigante, siamo così, i napoletani poi soprattutto.
1: Poliedriche siamo, quindi ci sta.
0: Bello.
1: Grazie.
0: Mi piace moltissimo.
1: Felicissima che ti piaccia.
0: Con chi hai collaborato in questo brano?
1: Ho collaborato con un grandissimo musicista che si chiama Antonio Tufano ed è il chitarrista anche del meraviglioso Natale Galletta.
0: Wow, sì. Hai collaborato con Natale tu un po' di anni fa?
1: Con Natale personalmente no, ho avuto contatti con il grandissimo Nino D'Angelo, ho cantato con Valentina Stella.
0: Bello.
1: Quindi piano piano ci facciamo strada,
0: dai,
1: gradualmente.
0: Dai, mi piace tanto. Allora Mari, pronta? Entriamo nel vero falso, non è finita qua, pensavi di andare via dopo questa chiusura, dopo questo tuo brano. Allora, Marika Cecere, vero o falso? Da piccola cantavi davanti allo specchio immaginando un concerto.
1: Vero.
0: Hai mai registrato una cover in pigiama a tarda notte?
1: Vero.
0: E l'hai postata poi?
1: No, postala. Nelle bozze.
0: Postala. Sei una persona, guarda, sai quante volte vogliamo invece dare un'immagine, quella più femminile e magari quella lì cucciolona in pigiama,
1: può
0: piacere,
1: tanto,
0: perché
1: vero.
0: Esce la vera te. Sei una persona super sicura di te prima di salire sul palco?
1: Super sicura di me, sì.
0: Controlli mille volte i commenti quando esce un nuovo brano?
1: No.
0: È vero che meglio, mamma mia, sta fissa,
1: no,
0: vero?
1: No.
0: Ed è proprio da perdere il cervello.
1: Vero.
0: Infatti, quindi io ho paura molto di queste cose. È vero che nella tua playlist non manca mai musica napoletana classica?
1: Vero.
0: Hai mai pensato questa canzone parla troppo di me?
1: No, falso.
0: Perché ancora la devi fare?
1: Ancora la devo fare.
0: E lo farai?
1: Assolutamente sì, una biografia personale.
0: Sì, ci stai già pensando?
1: Certo che sì, sì.
0: Sei gelosa delle tue amicizie vere?
1: No, falso.
0: Non ti piace fare video per i social?
1: Falso, io amo fare video.
0: È vero che prima di un live hai bisogno della tua playlist motivazionale?
1: Vero.
0: Ah, quindi lo fate voi cantanti?
1: Certo.
0: Avete una...
1: Sì.
0: Ma non tue, musiche,
1: sì.
0: Canzoni tue.
1: Quando sono in auto che sto per andare a fare un live show, non ascolto le canzoni che devo cantare, ma ascolto tutt'altro, tipo Shakira, J-Lo.
0: Quindi non tue,
1: no,
0: però
1: no,
0: ti ricarichi con, con vibes.
1: Vibes
0: poi...
1: positive.
0: Vedi, perché ci sta che uno un attimo...
1: Certo, ci dobbiamo
0: ricaricare.
1: Siamo
0: esseri umani. Hai mai dimenticato le parole della tua stessa canzone?
1: Non mi è capitato, no.
0: Rido perché non mi ricordo con chi parlavo e capita, perché
1: sì, capita.
0: Sono tante le canzoni,
1: no, con le mie e con altre sì è capitato,
0: può succedere,
1: sì. E facevo tutto sto con le mani.
0: Uno deve improvvisare,
1: certo, e che fai in quel momento?
0: Brava. Hai una canzone che ascolti in loop quando sei felice?
1: Sì.
0: Quale?
1: Dove c'è il mare, Decrescenza.
0: Che bello. Limited edition. Entriamo nel primo round, Marika. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione elimino.
0: Chi elimini? WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta su questa situazione. Anche
1: vai.
0: Titoli tuoi o di altri artisti. Una delusione d'amore.
1: Una delusione d'amore. Mal d'amore. Mal di te, di Pino Daniele.
0: Male capa.
1: Male capa sicuramente. Mal
0: ma
1: di
0: non
1: te.
0: L'hanno fatta male capa, un titolo male capa.
1: Guarda, la possiamo scrivere insieme se ti va. Non sto scherzando.
0: Ti ricordi che un periodo quando avevamo quegli eventi? Perché
1: certo.
0: Io voglio fare mille cose, Marika.
1: Devi venire,
0: ma non lo voglio
1: di registrazione con me.
0: Non lo voglio fare per strafare. No?
1: Lo devi fare con
0: per me stessa. Perché
1: lo devi fare.
0: Spesso può trasportare. Allora, per chi non
2: mi conosce o per chi non ci conosce o chi non conosce persone che vedono che fanno mille cose, dicono deve strafare, deve essere ovunque.
1: Ma non pensa a nessuno, ma scusatemi ragazzi, non mi interessa. Se Fabiola Ciminella sa presentare, sa cantare, sa ballare.
2: No, cantare Marica, aspetta.
1: Fabiola, ce l'hai la voce, vedi, perché io posso dirlo, ce l'hai e come?
2: Guarda,
1: non lo di fa?
2: No, ero al Comics di Cosenza e simile a quello del Comic Con di Napoli, no? Stessa fiera fumettistica, i cosplay e tutto quanto, e c'era un all'interno della fiera un box dove tu praticamente bellissimo col microfono, hai visto, con uno,
1: certo,
2: come si chiama, perché io non sono brava queste cose, comunque
1: tipo in-ear.
2: In-ear, e ho inciso una canzone. E quale ho scelto? Ovviamente la prima che mi è venuta, Samurai J, quella di
1: bene.
2: Difficilissima.
1: Ossessione.
2: Comunque, mamma mia, un macello.
1: E cantamela un po', dai.
2: No.
1: Dai, la canto insieme.
2: Però insieme.
1: Vai, 3, 2, 1.

0: amore, una vedi, malattia.
1: Sei fortissima. Sono maledetto fine. No, no, c'ho proprio vedi? Un pezzo che mi manca.
2: Ti applaude.
1: Grande, grande vedi? Regia. Allora, mai dire mai, round 3. Faresti un feat con un rapper?
0: Certo, sì.
1: Andresti a Sanremo?
0: Certo.
1: Aspetta, torniamo un attimo indietro. Chi rapper?
0: Te lo devo dire per forza.
1: Dici tu Fabia Collera?
0: A Samurai, dai.
1: Vai, cioè, abbiamo anche Samurai. Cantata. Andresti a Sanremo?
0: Sì.
1: Ci lavorerai in questi anni? Mi raccomando, eh.
0: Vediamo, vediamo un po'.
1: Dai, faresti un reality?
0: Certo.
1: Sì.
0: Sì. Oh,
1: mamma mia.
0: Mi vedi a me nel reality?
1: Abbastanza, abbastanza. Canteresti completamente in italiano?
0: Certo.
1: Ti vedresti giudice in un talent?
0: L'ho fatto, sì.
1: E com'è andata?
0: Talent League a Roma, sì, bello, bello. Ero il giudice più giovane, è stato veramente emozionante.
1: È vero, anche perché...
0: Però non sono cattiva io ho sempre una parola buona da spendere, non riesco ad essere cattiva. Però quando la qualcosa non va bene lo dico, però molto dolce.
1: E fai bene, poi è importante, hai visto, avere dall'altra parte, cioè guardare te che stai dall'altra parte, che solitamente... sei stata tu di là ad esibirti, sì. Quindi fa un effetto.
0: Ci sono passata prima io, quindi so cosa significa.
1: Cosa vuol dire, no?
0: Sì.
1: E allora, Mari, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
0: Amor.
1: Amor. E allora raccontami brevemente se hai qualcosa che bolle in pentola da far ascoltare i nostri amici, poi ci salutiamo, ci baciamo e ci abbracciamo.
0: Allora, sicuramente il brano Chiam tra poco sarà online su tutte le piattaforme digitali, sono strafelicissima, stiamo chiudendo dei live show in Germania, se tutto va bene, nella
1: wow.
0: zona di Mainz e Colonia, sì, assolutamente sono contenta di ritornarci dopo 5 anni a questa parte e ci sono tanti progetti in vista musicali e non solo e spero con tutto il cuore che il pubblico che mi segua continuerà a farlo e che possa riuscire a trasmettere sempre dei messaggi positivi d'amore.
1: Dai Mari, Mari grande, Marika Cecere che è passata da qui da Napoli Senza Confini dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e vi ricordo come sempre di prendere il vostro ditino, andare sul telefono, scaricare l'app di Rai Play Sound perché queste puntate, cara Mari, tutte le puntate di Napoli Senza Confini oltre che andare in onda dalle 7 alle 8 del mattino in replica dalle 12 alle 13 possono essere riascoltate nella sezione podcast di Rai Play Sound, quindi sono lì carine che le potete riascoltare e riprendere.
0: Scaricate l'app ragazzi.
1: Ciao Marika Cecere, grazie
0: a
1: mille
0: te, Fabi.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che nascono dal cuore di Napoli e portano dentro il sole, le ferite, la passione e la forza di questa terra. Voci che non hanno bisogno di urlare per arrivare lontano, perché parlano direttamente all'anima. Oggi entriamo dentro una storia fatta di musica vissuta davvero, di emozioni sincere, sacrifici, sogni e quella voglia di cantare la vita, che solo certe donne riescono a trasformare in arte. Tra melodie che sanno di vicoli, mare e notti napoletane, ci faremo attraversare da energia, carattere e sentimento, perché Napoli non è soltanto una città, Napoli è un modo di sentire e quando incontra la musica diventa magia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in una puntata fatta di emozioni, di musica, di carattere, di identità e di una donna straordinaria che oltre ad essere un'artista è una mia cara amica e con l'occasione ci siamo riviste dopo un po' di anni perché gli impegni ci sono tanti, inseguiamo i nostri sogni, per cui oggi è arrivata direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuta Marika Cecere, ciao!
3: Ma buongiorno a tutti e soprattutto a te, amica mia, onorata di essere qui quest'oggi negli studi Rai e soprattutto di essere intervistata da te.
2: Che bello, guarda, chi l'avrebbe mai detto?
3: Chi l'avrebbe mai detto?
2: È strana questa cosa, perché poi mi è capitata anche con altri artisti, no? Con cui abbiamo collaborato, noi abbiamo fatto eventi, serate insieme, anche perché qua ci dilettiamo in molte vesti, no? Quindi da direttore artistico, da live, da concerti, da mille sfumature di noi, perché proprio quello il nostro valore aggiunto, no? La versatilità e la voglia poi di comunque andare avanti e di sperimentare dei nuovi contesti. Quindi noi non ci vediamo da, ecco, 2 anni, lo dicevamo prima.
3: Sì, sono quasi 2 anni, voglio dire.
2: Hai fatto tante cose in questi 2 anni, devo dire.
3: Non ci siamo fermate un attimo. Tra me e te scegliere non saprei.
2: Guarda, spero che veramente vai tanto lontano, perché so che inoltre c'è la tua mamma, ciao, che la salutiamo, che è sempre presente, ricorda un po' io e mamma che mi accompagnava sempre, che era con me, ed è bello, no? È una manager mamma.
3: Esattamente, avere il supporto di un familiare per quanto riguarda il campo spettacolo musicale è sempre di grande rilevanza, voglio dire, tu mi puoi capire su questo perché lo stesso vale per te.
2: È un bel supporto. No?
3: Assolutamente sì.
2: Dalla mamma. Allora amici, ve la presento un po' meglio. Marika Cecere è una giovane artista napoletana che negli ultimi anni si sta facendo comunque spazio nel panorama musicale, ha collaborato anche con molti cantanti e grazie alla tua voce, alla tua sensibilità è uno stile che unisce comunque emozione e identità. Marika Cecere porta avanti un percorso fatto di passione, costanza, ecco, e di tanta determinazione e soprattutto lei ama raccontarsi attraverso la sua musica. Abbiamo brani che poi ascolteremo insieme, che lei ha portati qui direttamente a Rai Radio Live Napoli, che parlano d'amore, vita quotidiana, delusioni, rivincite e legami profondi. Qual è il tema, Marika, ecco, che ti piace di più affrontare nei tuoi brani? Qual è quello che ti rappresenta di più?
3: Ma guarda, paradossalmente molte donne preferiscono raccontare le storie felici d'amore e quant'altro. Io preferisco raccontare la rivincita che si può avere nella vita anche dopo delle delusioni, che possano essere d'amore o quant'altro, insomma, e quindi il riscatto che ci dà la vita per poter andare avanti ancora più forti di prima. Quindi parliamo proprio della donna power di per sé.
2: E infatti tu la rappresenti appieno. Infatti una cosa che colpisce di te è proprio, per chi ha la possibilità e la fortuna anche di conoscerti, è proprio l'energia, no? Quella voglia anche di stare con il pubblico, vicino al pubblico, che sicuramente riconosci anche tu una gratificazione nel trasmettere loro le tue emozioni, no?
3: Guarda, hai toccato un tasto davvero importante per me, perché guarda, ti ripeto, a volte risulta essere più efficace la registrazione di un brano nella sala Per me invece il feedback vivo con il pubblico, guardarli negli occhi, vedere i loro volti mentre canti live, è tutt'altra storia, ha un'emozione indescrivibile e per me quello è tutto.
2: Allora Mari, lasciamo subito ascoltare uno dei tuoi primi brani, perché hai scelto, ecco, di spoilerare l'ultima, che tra l'altro l'abbiamo solo noi qui, registrata proprio ieri, qualche giorno fa, che invece sarà disponibile online poi nei prossimi giorni, ma hai deciso di partire un po' dai tuoi primi brani, quindi Nata Scusa, mi vuoi fare un recap di questo singolo e poi lo facciamo ascoltare ai nostri amici?
3: Assolutamente sì. Beh, in pratica non è un mio singolo, è una cover che ho deciso di portare avanti con un videoclip molto d'effetto girato nel quartiere Sanità.
2: Che poi i tuoi videoclip sono bellissimi, anche perché
3: grazie,
2: tu hai questa immagine molto forte. Io te l'ho sempre detto, una presenza scenica importante, no? Che molte artiste, oltre la loro voce, non hanno. Tu invece hai voce, hai presenza scenica e poi soprattutto caratterizzi la tua, capito, la tua figura con questa identità e personalità forte.
3: Grazie.
2: Come ci sei arrivato ad avere tutte questi tasselli, queste carte? O era una cosa naturale o pian piano hai dovuto lavorare su alcuni aspetti?
3: Guarda, diciamo che da un lato è innato, ma d'altro canto c'è da dire che ci vuole col tempo uno switch, quindi quella spinta interiore che ti spinga a dare il meglio di te e ad essere soprattutto sicura al 100% di quello che fai, di quello che dici, di quello che canti, di quello che vuoi trasmettere alle persone. Quindi è un lavoro che ci ho impiegato abbastanza anni, voglio dire, soprattutto perché le persone, quando ascoltano un brano, non ascoltano la canzone di per sé, ma vedono la sicurezza che la persona ha nel momento in cui va a cantare, e quindi è stato un lavoro molto molto duro, però nel mio piccolo
2: ci sei riuscita.
3: Ci sono riuscita.
2: La scugnizza napoletana, c'è una faccetta a scugnizza napoletana. E Mari, hai detto una cosa saggia, perché è un po' il trucco per chi fa il nostro lavoro, anzi ragazzi giovani, freschi, ascoltati, non è il modo, come non è quello che si dice o quello che si canta, non l'hai appena detto, è come viene cantato e come viene detto e come viene trasmesso al pubblico, e avere la sicurezza tua personale, che ecco che è sicuramente un feedback, una consapevolezza da parte degli altri ci sta, ma dal momento in cui tu sei sicura di te stessa, di quello che sei, di quello che fai,
3: Abbiamo vinto.
2: Abbiamo vinto. Proprio un altro passo. E allora vi faccio ascoltare Nata Scusa di Marika Cecere e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui Fabiola Ciminelli a Napoli senza confini in compagnia di Marika Cecere. Abbiamo appena ascoltato Nata Scusa qui con lei, questa straordinaria voce, questa carica così profonda e importante soprattutto del sud. Allora Marika, rito di Napoli senza confini, partiamo dalle tue radici, dalla tua partenza, e ti chiedo: che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Ma guarda, sono sempre stata una bambina scugnizza. Ho sempre amato Napoli e tutto quello che ha da offrire, a partire dall'arte culinaria a finire con l'arte musicale. Sono una bambina ancora dentro di me, che è nata appunto ascoltando Pino Daniele e l'amatissimo Edoardo De Crescenzo. Sono cantanti che io ancora oggi ascolto e dalla quale io prendo spunto anche quando scrivo e cerco di comporre la mia musica.
0: Quando hai scritto la tua prima canzone, te lo ricordi?
1: Certo,
0: momento?
1: Certo, si intitola Libera e l'ho depositata all'età di 14 anni.
0: No,
1: mi sono iscritta in SIAE all'età di 14 anni, lo ricordo come se fosse ieri. E infatti ieri rientrare nel portale online e vedere quando è stato depositato il brano ha riaffiorato nella mia mente ricordi memorabili, stupendi, quindi sono emozioni.
0: E adesso che la riascolti e la rileggi, che effetto di fa? Cioè ti dici mamma mia, a 14 anni cosa ho messo su?
1: Hai voglia, sì, perché comunque avevo una voce bianca, perché poi la voce della donna cambia col tempo. È un'emozione indescrivibile, guarda, e vedere
0: bellissimo
1: tutto quello che ho fatto fino ad oggi nel mio piccolo è davvero soddisfacente.
0: Ogni tanto un complimento
1: e ogni tanto ce lo
0: possiamo fare.
1: Ce lo possiamo fare.
0: E fondamentalmente questo richiamo alla musica e all'arte, come è nato?
1: Ma guarda, è nato da un senso magari di insicurezza che potevo nutrire da bambina. Poi ho sempre amato la musica, guardare le pubblicità, le canzoni, i cantanti americani, le cantanti come J-Lo, Shakira, mi sono sempre ispirata anche a queste. E ho sempre cercato poi, pian piano crescendo nella musica, di integrare musicalmente l'afro come genere con il genere classico napoletano, cercare di fare delle miscele, dei mashup, così si chiamano oggi, e quindi
0: contaminazioni un po'.
1: Esattamente.
0: Un po' di stili.
1: Assolutamente sì, e quindi sono arrivata ad oggi ad avere un mio genere musicale.
0: E come lo definisci il tuo genere?
1: Il mio genere è un pop, ma non è come il suddetto pop, è un pop mio personale.
0: Va creato da te,
1: assolutamente.
0: È bello. Ognuno deve avere una sua, ecco, un po' le etichette non ti piacciono.
1: No, per me non esiste il nero e il bianco, io sono grigio.
0: Sfumature, varie sfumature.
1: Sì.
0: E poi quando hai capito, ecco, oltre questo ti sei avvicinata alla musica magari per avere un'approvazione da parte degli altri, forse ti serviva come strumento per dare voce alla te insicura, no?
1: Allora, in realtà non è nata come una cosa di accettazione, perché tutto nasce da me stessa, perché innanzitutto io dovevo accettarmi ed essere sicura di me stessa. E la musica, invito tutti i giovani ad ascoltare e fare musica, perché è un grande trampolino di lancio, ma non per il mondo dello spettacolo, bensì per essere sicuri di trasmettere dei messaggi d'amore, perché la musica è amore, la musica è unione, è tutto ciò che è di bello che c'è in questa vita. Sicuramente.
0: E poi è veramente una la musica, guarda, anche molti artisti me l'hanno detto e penso che anche per te sia così, è proprio fa proprio da terapia.
1: Assolutamente.
0: Ecco,
1: ma la
0: ogni
1: musica,
0: forma d'arte poi.
1: Se sei triste ascolti musica, se sei felice ascolti musica, se stai un po' col broncio ascolti musica, sempre
0: e
1: si ascolta
0: musica. E ci sta qualche
1: musica.
0: Momento, guarda, io ad esempio c'è qualche momento in cui dico no, basta musica, voglio il silenzio. Ti capita? Proprio,
1: guarda,
0: per te che sei e vivi di musica?
1: Guarda, molto molto difficilmente, perché io ascolto perennemente la musica, non ti nascondo che sto sempre a comprare queste maledette cuffiette qua per ascoltare continuamente, perché le rompo sempre.
0: Una mangiatrice di musica.
1: Sì.
0: E invece Mari, quando hai deciso davvero di fare questo mestiere, no? Non è mai poi una scelta semplice, soprattutto per dal momento in cui tu pensi che sia, ecco, una passione, un sogno, per poi invece arrivare al momento in cui sei consapevole e dire questa è una strada, è una carriera, ci sono delle difficoltà e ci saranno comunque delle fatiche, no, da affrontare. Ti ricordi cosa ti ha fatto dire davvero ci provo? C'è stato un aneddoto, un momento che ti ha dato proprio questa spinta emotiva?
1: Assolutamente sì, sto parlando di all'incirca quando avevo 18-19 anni, quando mi sono approcciata poi al mondo dell'università, perché io mi sono laureata anche in infermieristica.
0: È vero, infatti fai doppio lavoro, infatti, e ancora lo fai,
1: risulta sempre difficile conciliare con la musica, ma nel momento in cui ho messo piede nel reparto ho capito che mi mancava, perché in quel momento avevo deciso di abbandonare tra virgolette la musica, ma avevo una mancanza enorme.
0: Cioè fare
1: la musica
0: finta che era un hobby.
1: Esattamente. Ma poi lì ho capito che non era assolutamente un hobby, l'ho preso con una serietà incredibile e da quel giorno in poi non l'ho mai più mollata, anzi ancora oggi continuo a studiare, continuo ad essere seguita dai foniatri, vocalmente, i vocal coach e quant'altro, quindi per me è il mio lavoro del cuore.
0: E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che è oggi?
1: Sì, cresciuta, ma mi riconoscerei.
0: Cioè ti riconosci, faresti comunque tutto
1: quello
0: uguale,
1: che ho fatto,
0: in egual modo.
1: Uguale.
0: E allora noi chiudiamo questo momento e vi lascio ascoltare un altro brano di Marika Cecere, Bambina Mia. Questo
1: sì,
0: titolo è bellissimo.
1: È una cover di Franco Ricciardi che ha riscosso un successo sui social inaspettato.
0: Questa quando l'hai fatta questa cover?
1: Nel 2019 ed è rialzata nei social, ti dico.
0: Ma poi la ripubblichi? Ma è capitato che magari la ricacci fuori?
1: Ben sì, 14.000 TikTok con la mia voce, è stata un'emozione assurda. Marco D'Amore ho sentito, perché poi è stata inserita nel film L'Immortale questa canzone, felicissimo
0: davvero.
1: Sì, ho incontrato Franco,
0: ma io l'ho visto non l'ho visto ancora.
1: Bellissimo.
0: Quindi c'è la tua voce?
1: No, nel film. Io vedendo nel film che c'era questo brano ho detto, ma perché adesso faccio una cover? È stata una cosa
0: massima. Quindi da lei hai preso spunto.
1: Esattamente.
0: Vabbè, non ci ho capito niente, scusa.
1: Esattamente.
0: Infatti
1: tranquilla.
0: Ho detto, no, è una cosa meravigliosa. Allora
1: sì,
0: lasciamo ascoltare i nostri amici Bambina Mia e noi torniamo qui tra poco con Marika.

0: Bambina mia, voce straordinaria, sempre lei, Marika Cecere, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, noi adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Allora, non mi deludere Marika, ti chiedo un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Mio, è tutto mio questo, eh? Chi va chiano va sano e va lontano.
0: Bello, bello. Ma veramente tu sei una di quelle fammi andare piano?
1: Sì.
0: Ah sì, non sei una isterica a un certo punto, vuole le cose subito?
1: Io sembro isterica, ma non lo sono. Sono una molto lenta nelle sue cose.
0: Davvero?
1: Hai voglia.
0: Invece sembra che vuoi il peperino.
1: Ce l'ho il pepe, però... Poi sono una che ci ragiona, dico no, però se corro questa cosa magari non la faccio bene, quindi fammi fare due passi indietro, magari vado gradualmente e poi ci arrivo come si deve.
0: Brava, brava, brava, devo un po' apprendere, no, anche io sono migliorata.
1: Siamo simili su questa cosiddetta.
0: No, io solitamente non ho pazienza, poi ho riscoperto con la maternità di averne tanta.
1: Certo.
0: E forse in realtà anche crescendo ho scoperto che invece ne ho sempre avuta di pazienza.
1: Sì, ma guarda, noi una volta abbiamo lavorato insieme anche all'epoca con Made in Sud per lo spettacolo a Lungomare.
0: Ah,
1: ti ricordi?
0: Che bello.
1: Ma sì, bellissimo.
0: Lì tu cantavi, sì. E noi eravamo le suddine, le 8 ballerine del corpo di ballo di Made in Sud. E
1: ti ricordi le prove? Erano tostissime, ma tu avevi una pazienza assurda.
0: Sì, è vero, è vero. Ma lì chi montava le coreografie?
1: Eravate tu e un'altra ballerina, un'altra suddina.
0: Ah, se, noi
1: sì,
0: internamente,
1: sì,
0: noi facevamo. Ecco, no, mi sfuggiva questa cosa. Forse
1: con
0: avevamo
1: Mario.
0: Preso qualche coreografia.
1: Mario, te lo ricordi che è perso?
0: Ma non guardate. Lo vedo da una vita. Ciao Mario, se in caso
1: ciao, Mario.
0: Sta ascoltando la puntata. Lo dobbiamo andare a trovare a teatro. Perché
1: quando
0: noi
1: vuoi...
0: sempre, Marika, dobbiamo andare. E non ci riusciamo a
1: dobbiamo andare a Cina.
0: Dobbiamo andare. Invece, Mari, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Per quanto riguarda le festività, intendi anche? Vabbè, sempre a casa in famiglia durante le festività, non può mancare la mia cucina e io sono una grandissima cuoca, per chi
0: Bravo.
1: Non lo sapesse.
0: Davvero?
1: Assolutamente, sì, adoro preparare il casatiello durante le festività pasquali, la pastiera.
0: Mamma mia, una giovane che sa cucinare, che bello!
1: Sì,
0: la nuova
1: io
0: generation,
1: amo.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La calamarata con i frutti di mare.
0: Ah, wow, buonissimo.
1: Ma io la cucino benissimo.
0: Ma il sugo? Sì. La fai col sughetto?
1: Certo, quando vuoi venire sei ospite
0: a casa
1: mia. E mi
0: devi invitare, ma
1: non
0: hai bisogno,
1: sono di
0: lavoro. Cioè, dico io una mangiata, una cucinata, una cosa
1: si deve
0: così
1: fare.
0: Tra
1: e dobbiamo riprendere queste abitudini.
0: Dai, invece una tradizione napoletana, Marika, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita. Sai che con il tempo... Stiamo perdendo un po' dei pezzi, no? Soprattutto dei nostri valori, delle nostre tradizioni, usanze.
1: Sì, guarda, io credo anche appunto rifacendoci alle festività, molti giovani tendono a non festeggiare queste ricorrenze con i familiari piuttosto a partire. Io questa cosa la trovo molto sbagliata perché è un modo per ritrovarsi, costruire e ricreare dei legami, ma non solamente per le festività, ma che siano duraturi nel tempo.
0: È vero, molto, molto spesso, cioè non molto spesso, ultimamente, negli ultimi anni, cioè, devo dire che in famiglia, da me, no. C'è sempre questa unione, anzi è proprio fondamentale, è proprio un rigenerarsi, anche stare lì in pigiama, non preparati, struccati.
1: Ma sì,
0: non voglio che mi vedere, che noi viviamo sempre tra make-up, trucchi, gioielli, accessori, dobbiamo andare in scena.
1: Certo.
0: Quanto è bello quando stai così spaparanzata,
1: sì,
0: soprattutto d'inverno col pigiamone.
1: E che staglietta, voglio dire, perché io sono una freddolosa assurda.
0: No, ma non è che si tratta di vecchiaia, è proprio un attimo di essere liberi.
1: Sì,
0: vero?
1: Assolutamente, ma
0: bellissimo.
1: Ci devono essere questi momenti.
0: Invece Marika, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che è parte delle tue radici, che senti proprio parte,
1: sì,
0: di una cosa tua?
1: Il rumore del mare, quando mi affaccio alla finestra e sento il rumore del mare ho tutto in quel momento, non mi manca nulla.
0: Si svuota anche il cervello, vero?
1: Sì, sì.
0: Ha questo effetto straordinario. L'ho provato qualche giorno fa al mare, che finalmente ci sono andato, ho fatto un bagno, mi sono anche un po' abbronzata leggermente.
1: Stai benissimo.
0: Perché uso la 50 nella vecchiaia.
1: Nella vecchiaia
0: ho imparato a usare, quindi amici, usatela anche voi la protezione, perché rovina la pelle. La mia dottoressa mi dice che anche in inverno, infatti l'ho fatto, lo sto facendo da 3 anni, metto la 50.
1: Bene,
0: anche in inverno, perché ci sono. No, la devi mettere. Quindi tu
1: allora
0: che sei ancora giovane, recupera, sennò le rughette qua.
1: È giovane mica tanto, poi anche io voglio dire.
0: Quanti anni hai adesso?
1: Io a gennaio ne compio 30, quindi.
0: Veramente? Io ero rimasta 25, Mari.
1: Una volta, Fabio.
0: Te li porti bene.
1: Meno male.
0: Te ne danno 23, 20, 22, 23.
1: Sì. Meno male, senza
0: la
1: rughe.
0: Nostra genetica, mamma. Invece, Mari, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in uno zaino per partire e andare via lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Il cornicello, ovvio.
0: Ce l'hai nella borsa?
1: No, solitamente no, non lo porto.
0: Pure
1: però
0: io.
1: Sì, ce l'ho, sì. Ora che mi ci fai pensare, dici, sì, ce l'ho vicino alle chiavi della macchina. Ce l'ho.
0: Però ti metti questo grande corno per cacciare via i mali.
1: Le cicciuettole.
0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Noi torniamo qui tra poco a Napoli senza confini.

0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Marika, mi fai un regalo, ti prego. Mi canti questo qualcosa qui in live e io chiudo gli occhi così mi riposo e sto zitta.
1: Dai, un po' di Fiesta Tropical.
0: Sì.
1: Mi guardi, amore, sueñas conmigo e la noche poi dritto al cuore. La mañana non fai altro che pensarmi. Il

0: parli te, io sono loca perché sta fiesta tropica.
1: Ragazzi, olè, abbiamo fatto ballare anche in regia. Che, loro sono sono cartomani. Come si chiamano? No, non è vero, li ha.
0: Mi piace, ragazzi.
1: Bravissima, cioè non c'erano strumenti base, ma era completamente piena questa, questo momento.
0: Videoclip girato in Germania, tra l'altro, a Mainz.
1: Come mai lì?
0: È perché ho registrato questo brano con dei cantanti che sono portoricani, ma vivono in Germania.
1: No, mannaggia, però era più bello lì che in Germania.
0: Sì, abbiamo giocato anche a golf nel videoclip, bellissimo.
1: Cioè, bellissimo. A te piace un po' staccarti anche da Napoli, no? Sì. Fondamentalmente.
0: Sì. A breve ritorneremo anche in Germania, quindi amici, restate sintonizzati.
1: Sì, c'è qualcosa. Vabbè, mo mi racconti dopo qualche progetto. Invece parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
0: Sono una donna, non sono più una ragazzina perché ho quasi 30 anni, una donna che comunque ha costruito nell'arco del suo tempo un'identità musicale che è tutta sua, con dei richiami che siano in parte dell'arte napoletana, ma non solo, anche dei richiami della musica R&B, della musica afro, e che cerca di portare avanti oggi con molta consapevolezza.
1: E Mari, oggi ti senti ancora che devi dimostrare qualcosa sia agli altri che a te stessa?
0: Agli altri no, semplicemente a me stessa, perché una volta che lo dimostro a me stessa arriva anche alla percezione altrui.
1: E cosa manca che devi dimostrare a te stessa?
0: più impegno ancora, non basta quello che sto facendo.
1: Ti faccio queste domande me le faccio anche io nella testa, le faccio a chi c'è di fronte e poi anche io cerco di rispondere.
0: Ma io adoro analizzarmi, soprattutto con un'amica speciale come te, professionista, che io stimo tantissimo.
1: Grazie.
0: Quindi no, per me sei superlativa, per me sei la numero uno, Fabiola Cimidella, ragazzi, è la numero uno.
1: Dai, grande.
0: E quindi analizzarsi giorno dopo giorno e migliorarsi è una grande cosa.
1: E invece questo è un poco più tostina come domanda. Il successo ha sempre un prezzo, anzi partiamo prima da il successo per te che cos'è? Cioè, che rapporto hai con questa parola?
0: Oddio, è una parola molto tosta, effettivamente. Non credo di essere arrivata.
1: Antipatica?
0: Sì.
1: A me non piace molto, guarda, te lo confido, è una parola strana, un po'...
0: Guarda, cioè, io non credo di essere arrivata al successo, ti sono onesta. Sono leggermente popolare e questa cosa mi fa stare bene comunque. Non è necessario arrivare al successo necessariamente. La musica non si deve fare per arrivare al successo e per far sì che tu diventi... Ah, lei è... No, tu devi arrivare alle persone innanzitutto. Infatti,
1: giusto,
0: io ho abbandonato il mio progetto musicale del campo neomelodico proprio perché, a parte che non mi sentivo me stessa... Io amo la musica in linea generale e ho creato questo format.

0: No, assolutamente no, e non ho la presunzione di dirlo. Poi se sarà, che ben venga.
1: E invece il lato scomodo di questo lavoro, di questo mondo, cos'è che ti dà più fastidio del tuo lavoro, non quello in ospedale? Anzi, mo apriamo una parentesi perché fai un lavoro straordinario, ma quello artistico, la musica, cos'è che dà fastidio nel tuo lavoro, ma che in realtà nessuno dice?
0: Ma guarda, quello che può dar fastidio magari sono gli occhi un po' maliziosi quando si canta su di un palco.
1: Cioè, li senti? Li percepisci?
0: Ma può capitare pure magari l'apprezzamento delle donne oppure quell'occhio un po' cattivo, irascibile. Però guarda, l'importante è andare avanti ed essere appunto sicure di quello che si fa.
1: Cioè, ti senti un po' sotto giudizio questo?
0: Ma nella vita in generale lo siamo tutti, chi più e chi meno, in ogni ambito purtroppo. Ed è però una sfida contro noi stessi per poi andare avanti, insomma, quindi ci sta.
1: È vero, hai ragione. Invece il riconoscimento, Mari, quello più bello, no? Anche ecco, non paragonabile a una vittoria, ad un palcoscenico, ad un progetto che comunque hai ottenuto. Ma invece il riconoscimento più bello che hai avuto, ecco, da parte di fan, di parenti, qual è stato?
0: Una mia piccola fan pugliese nella sua cameretta si è stampata dei poster e li ha appesi sul muro, ma non
1: No, vabbè.
0: è quella la cosa importante. Lei mi scrive perennemente dicendomi che grazie a quello che ascolta attraverso la mia musica, il messaggio che io emano, lei è riuscita ad essere più sicura di se stessa e quindi oggi ha delle amichette con la quale chiacchierare, uscire. Lei prima era molto timida, quindi ascoltando i messaggi, seguendomi sui social, sono riuscita a farla sentire più sicura di sé. Per me questa è una grande
1: È una
0: vittoria.
1: grandissima vittoria.
0: Sì.
1: Guarda, ce ne fossero mille di queste ragazzine, no? Che
0: Ma
1: hanno
0: sì.
1: questa percezione grazie a te, grazie a un altro artista, grazie
0: Certo.
1: comunque a chi come noi ha voce, può parlare comunque a più persone e ha dei
0: Sì.
1: mezzi di comunicazione che può comunque farlo. E oggi, a morale della favola, ti senti nel posto giusto?
0: Sì.
1: No, qua ai microfoni,
0: Sì,
1: ma
0: mi sento al posto giusto, sì, mi sento nella mia dimensione. Io vivo in un mondo tutto mio, io sono un po' Alice in Wonderland, no? Io vivo nella realtà, però anche il mio mondo, la mia dimensione. Questa cosa mi piace
1: non
0: tanto.
1: l'abbandonare mai perché
0: No, io ci vedo sempre
1: è
0: positivo. Io
1: sì.
0: guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto.
1: Guarda, ti posso dire, questa caratteristica ci accomuna, no? Perché hai gli occhi che brillano, no? Come se tu sognassi sempre, anche se
0: Sì.
1: hanno avuto mazzate,
0: Uff.
1: cadute, chiusure
0: Ma
1: di
0: quante
1: porte, tutto qua,
0: cattiverie nella
1: cattiveria a
0: musica.
1: volontà,
0: Uff.
1: eccetera. Però la forza è proprio quella di avere la luce ancora negli occhi, di poter sognare e di stare anche un po' in un mondo tutto tuo. E tante volte, anche da più piccola, poi adesso magari crescendo, approccio anche diversamente.
0: Sì.
1: Questo mio modo di fare faceva sì che le persone, ecco, anche durante il periodo di Made in Sud, anche la produzione, tutti quanti dicevano: ma lei ci fa o ci è?
0: Meglio così, mettilo
1: Voglio
0: pensare,
1: essere.
0: ma capì.
1: Bra, voglio essere così, fate voi. E invece io vedo tutto, sento tutto. Però è proprio questa nostra mentalità di far scivolare le cose
0: Fabi,
1: e
0: perché
1: di
0: io
1: non
0: e
1: vederli
0: te,
1: proprio gli altri. Io non li vedo.
0: diciamoci
1: Io
0: la
1: guardo a me e
0: verità. Lo
1: basta.
0: so, diciamoci la verità. Io e te siamo donne molto potenti, emaniamo un'energia assurda. Qua pecchiamo un po' di presunzione, noi ci pieghiamo, ma non ci spezziamo.
1: Brava! Fateci fare un po' di complimenti, ma perché beh, se lo diciamo, lo sappiamo, ci conosciamo, ognuno sa i suoi limiti, come magari questo è un pregio, poi ci sono
0: Esperienze.
1: altri difetti che non
0: Certo.
1: ho, ovviamente, no,
0: Io li
1: scherzo.
0: ho. E come?
1: Un tuo difetto?
0: Diciamo che a volte mi innervosisco facilmente quando vedo qualcosa che non va, proprio che io non
1: Secondo i
0: digerisco.
1: tuoi piani?
0: La falsità delle persone è una cosa che io non tollero, perché io sono una persona vera, nel bene e nel male.
1: Quindi preferiresti che qualcuno te lo
0: Sì,
1: dicesse in faccia,
0: ma sì,
1: ecco.
0: la falsità è una cosa che io detesto, sinceramente. Però oggi il mondo, il campo musicale dello spettacolo,
1: È
0: chi più ne ha?
1: pieno, è pieno, è pieno.
0: Cade, cade.
1: Infatti a parte che c'è sempre stato questa tendenza, ma come anche in tutti gli ambienti, no?
0: Sì.
1: E la fortuna poi è quella di poter trovare delle persone vere, anche se ci sono poche, per questo poi ecco qua vieni con tua mamma o anche io magari
0: Ma
1: qua vado in un
0: certo.
1: posto e mi porto le mie sorelle. Voglio dire, non è facile perché
0: Lo so.
1: ecco, quando hai successo, quando successo tra virgolette, nel senso che sei comunque, stai andando bene, produci canzoni, sei sorridente, ma non è che devi

0: produrre canzoni o sta al microfono, già il sorriso può dare un po'.
1: Ah, sì, noia. Da un'impronta, sì,
0: può
1: sì,
0: da noia
1: certo.
0: Agli altri, capito? Sì, sì. Ma ognuno lo deve trovare anche nelle semplici e soprattutto nelle piccole cose.
2: Sì. Quello che oggi si è perso un po'.
0: Che lì è il segreto, non esiste un qualcosa che ti faccia sorridere realmente.
2: Basta
0: proprio
2: avere
0: trovare
2: l'amore,
0: dentro di te.
2: Esatto. L'amore dentro, quando hai l'amore dentro, anche le persone, invito tutte le persone che magari si sentono un po' vuote, che peccano di stimoli, non ci sono stimoli, trovate l'amore dentro di voi stessi, perché comunque è tutto. Una volta che tu trovi la serenità interna, hai la serenità intorno a te.
0: Esatto, esatto, è vero. Allora Mari, facciamo ascoltare, lo facciamo ascoltare?
1: Finalmente lo facciamo ascoltare, sono strafelicissima.
0: Allora dimmi qualcosa, posso dire il titolo?
1: Certo.
0: Chiamama e dimmi qualcosa del tuo ultimo brano che lo mandiamo qui per la prima volta.
1: Eh sì, l'ho scritto nel 2019, lo tenevo nelle bozze del cellulare e l'ho portato
0: 2019.
1: Avanti.
0: 2019?
1: Esattamente.
0: Dedicato a chi? Tu chiamama.
2: Guarda, io la notte scrivo quando non dormo e mi uscì questa melodia così e iniziai a scriverci queste parole. Mettendole insieme è uscito questo brano sulla quale ci sto lavorando da più di un anno.
0: Sì.
2: Finalmente pronto. Pensa, per ravvelocizzare i tempi, non farò il videoclip né niente. Pochi giorni e sarà online su tutte
0: perché
2: le piattaforme.
0: Perché non vedi l'ora di partorirlo.
2: Assolutamente.
0: Dai, allora ascoltiamolo insieme. Chiamama di Marika Cecere.

0: Chiamamo di Marika Cecere, l'abbiamo ascoltato, l'avete ascoltato qui per la prima volta Rai Radio Live Napoli. Allora questo ti porterà un grande successo, grande fortuna, in bocca al lupo per questo brano davvero bellissimo. Una voce l'ho trovata molto più matura, bella e diversa, perché ti ho ascoltato anche in live, ho ascoltato anche due pezzi un po' di anni fa e mi piace tantissimo anche il ritmo, cioè travolgente. Poi devi fare secondo me qualcosa, un videoclip che va a chiudere questo.
1: Mi darai tu consigli,
0: dai,
1: Fabi.
0: Ma anche semplice, qualcosa di meno elaborato. Tu lo so che vuoi fare le cose tutte perfette, gigante, siamo così, i napoletani poi soprattutto
1: poliedriche siamo, quindi sta
0: bello.
1: Grazie.
0: Mi piace moltissimo,
1: felicissima che ti piaccia.
0: Con chi hai collaborato in questo brano?
1: Ho collaborato con un grandissimo musicista che si chiama Antonio Tufano ed è il chitarrista anche del meraviglioso Natale Galletta.
0: Wow, sì. Hai collaborato con Natale tu un po' di anni fa?
1: Con Natale personalmente no, ho avuto contatti con il grandissimo Nino D'Angelo, ho cantato con Valentina Stella.
0: Bello.
1: Quindi piano piano ci facciamo strada.
0: Dai, mi piace tanto. Allora Mari, pronta? Entriamo nel vero falso, non è finita qua, pensavi di andare via dopo questa chiusura, dopo questo tuo brano. Allora, Marika Cecere, vero o falso? Da piccola cantavi davanti allo specchio immaginando un concerto.
1: Vero.
0: Hai mai registrato una cover in pigiama a tarda notte?
1: Vero.
0: E l'hai postata poi?
1: No, postala! Nelle bozze.
0: Postala! Sei una persona... Guarda, sai quante volte vogliamo invece dare un'immagine, quella più femminile e magari quella lì cucciolona in pigiama, può piacere,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: Esce la tua vera, la vera te. Sei una persona super sicura di te prima di salire sul palco?
1: Super sicura di me, sì.
0: Controlli mille volte i commenti quando esce un nuovo brano?
1: No.
0: È vero che meglio, mamma mia, sta fissa,
1: no,
0: vero?
1: No.
0: Ed è proprio da perdere il cervello.
1: Vero.
0: Infatti, quindi io evitiamo. Paura molto di queste cose. È vero che nella tua playlist non manca mai musica napoletana classica?
1: Vero.
0: Hai mai pensato questa canzone parla troppo di me?
1: No, falso.
0: Perché ancora la devi fare?
1: Ancora la devo fare.
0: E lo farai?
1: Assolutamente sì, una biografia personale.
0: Sì, ci stai già pensando?
1: Certo che sì, sì.
0: Sei gelosa delle tue amicizie vere?
1: No, falso.
0: Non ti piace fare video per i social?
1: Falso, io amo fare video.
0: È vero che prima di un live hai bisogno della tua playlist motivazionale?
1: Vero.
0: Ah, quindi lo fate voi cantanti?
1: Certo.
0: Avete una...
1: Sì.
0: Ma non tue? Musiche,
1: sì.
0: Canzoni tue.
1: Quando sono in auto che sto per andare a fare un live show, non ascolto le canzoni che devo cantare, ma ascolto tutt'altro, tipo Shakira, Angelou.
0: Quindi non tue, però ti ricarichi con vibes.
1: Vibes
0: poi...
1: positive.
0: Vedi, perché ci sta che uno un attimo.
1: Certo,
0: ci dobbiamo ricaricare. Siamo esseri umani. Hai mai dimenticato le parole della tua stessa canzone?
1: Non mi è capitato, no. Però può capitare.
0: Rido perché non mi ricordo con chi parlavo e capita, perché
1: sì, capita.
0: Sono tante le canzoni.
1: No, con le mie e con altre, sì, è capitato.
0: Può succedere.
1: E facevo tutti su con le mani.
0: Uno deve improvvisare.
1: Certo, e che fai in quel momento?
0: Brava. No? Hai una canzone che ascolti in loop quando sei felice?
1: Sì.
0: Quale?
1: Dove c'è il mare, De Crescenzo.
0: Che bello. Limited edition, entriamo nel primo round, Marika. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione elimino.
0: Chi elimini, WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta su questa situazione. Anche
1: vai.
0: Titoli tuoi o di altri artisti. Una delusione d'amore.
1: Una delusione d'amore. Mal d'amore. Mal di te, di Pino Daniele.
0: Male capa.
1: Male capa sicuramente. Mal
0: ma
1: di
0: non
1: te.
0: L'hanno fatta male capa, un titolo male capa.
1: Guarda, la possiamo scrivere insieme se ti va. Non sto scherzando.
0: Ti ricordi che un periodo quando avevamo quegli eventi? Perché
1: certo.
0: Voglio fare mille cose, Marika.
1: Devi venire,
0: ma non lo voglio
1: di registrazione con me.
0: Non lo voglio fare per strafare. No?
1: Lo devi fare con...
0: per me stessa. Perché
1: lo devi fare.
0: Spesso allora, per chi non...
2: mi conosce o per chi non ci certo. conosce o chi non conosce persone che vedono che fanno mille cose dicono deve strafare, deve essere ovunque,
1: ma non pensa no. a nessuno, ma no, se una no, poetica no, no. scusatemi ragazzi, ma se Fabiola Ciminella sa presentare, sa cantare, sa ballare,
2: no cantare Marica aspetta
1: eh no Fabiola ce l'hai la voce, vedi perché io non esageriamo. io posso dirlo ce l'hai, come
2: guarda
1: non lo di fa?
2: No ero al Comics di Cosenza e simile a quello del Comic-Con di Napoli, no? Stessa fiera fumettistica, i cosplay e tutto quanto, e c'era un all'interno della fiera un box dove tu praticamente bellissimo col microfono, hai visto, con uno
1: certo.
2: come si chiama, perché io non sono brava con queste cose, comunque
1: tipo linear
2: linear, e ho inciso una canzone. E quale ho scelto ovviamente, prima che mi è venuta Samurai J, quella di
1: bene.
2: Difficilissima.
1: Ossessione?
2: Mamma mia, un macello.
1: Cantamela un po', dai.
2: No.
1: Dai, la canto insieme.
2: Però insieme.
1: Vai, 3, 2, 1.

0: amore, una vedi, malattia.
1: Il suo maledetto fine. No, no, c'ho proprio vedi? Un pezzo che mi manca.
2: Ti applaude.
1: Grande, grande vedi? Regia. Allora, mai dire mai, round 3. Faresti un feat con un rapper?
0: Certo, sì.
1: Andresti a Sanremo?
0: Certo.
1: Aspetta, torniamo un attimo indietro, chi rapper?
0: Te lo devo dire per forza.
1: Dici tu Fabia Collera?
0: A Samurai, dai.
1: Vai, abbiamo anche Samurai. Cantata. Andresti a Sanremo?
0: Sì.
1: Ci lavorerai in questi anni? Mi raccomando, eh.
0: Vediamo, vediamo un po'.
1: Dai, faresti un reality?
0: Certo.
1: Sì.
0: Sì.
1: Oh, mamma mia.
0: Mi vedi a me nel reality?
1: Abbastanza, abbastanza. Canteresti completamente in italiano?
0: Certo.
1: Ti vedresti giudice in un talent?
0: L'ho fatto, sì.
1: E com'è andata?
0: Talent League a Roma, sì, bello, bello. Ero il giudice più giovane, è stato veramente emozionante.
1: È vero, anche perché...
0: Però non sono cattiva io ho sempre una parola buona da spendere, non riesco ad essere cattiva. Però quando la qualcosa non va bene lo dico, però molto dolce.
1: E fai bene, poi è importante, hai visto, avere dall'altra parte, cioè guardare te che stai dall'altra parte, che solitamente... sei stata tu di là ad esibirti, sì. Quindi fa un effetto.
0: Ci sono passata prima io, quindi so cosa significa.
1: Cosa vuol dire, no?
0: Sì.
1: E allora, Mari, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
0: Amor.
1: Amor. E allora raccontami brevemente se hai qualcosa che bolle in pentola da far ascoltare i nostri amici, poi ci salutiamo, ci baciamo e ci abbracciamo.
0: Allora, sicuramente il brano Chiam tra poco sarà online su tutte le piattaforme digitali, sono strafelicissima, stiamo chiudendo dei live show in Germania, se tutto va bene, nella
1: wow.
0: zona di Mainz e Colonia, sì, assolutamente sono contenta di ritornarci dopo 5 anni a questa parte e ci sono tanti progetti in vista musicali e non solo e spero con tutto il cuore che il pubblico che mi segua continuerà a farlo e che possa riuscire a trasmettere sempre dei messaggi positivi d'amore.
1: Dai Mari, Mari grande, Marika Cecere che è passata da qui da Napoli Senza Confini dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e vi ricordo come sempre di prendere il vostro ditino, andare sul telefono, scaricare l'app di Rai Play Sound perché queste puntate, cara Mari, tutte le puntate di Napoli Senza Confini oltre che andare in onda dalle 7 alle 8 del mattino in replica dalle 12 alle 13 possono essere riascoltate nella sezione podcast di Rai Play Sound, quindi sono lì carine che le potete riascoltare e riprendere.
0: Scaricate l'app ragazzi.
1: Ciao Marika Cecere, grazie
0: a
1: mille
0: te, Fabi.
1: Ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: pasto neve.
1: Battere le mani a tempo.
0: Pasto neve.
1: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.

Quanta luce attorno a me, quanto sole ci sta. Tanto sole non fa vedere.

Dico non è così che fanno i maschi. Infatti non ti amo perché per me è mainstream. A scappare al turno poi siamo rimasti. Però poi il fiatone dopo 100 metri. Quanto cazzo ho corso, vienimi in soccorso, mo svengo. Quanto è bello il cielo steso, lo osservo. Sento il peso come questi nuvoloni. E quasi

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le è valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi, dalle tinte noir dei Bastardi di Pizzo Falcone al debutto globale su Netflix con La vita bugiarda degli adulti, fino a progetti internazionali come i film horror Deliver Us. Una versatilità rara che ha trovato la sua consacrazione definitiva poche settimane fa, vestendo i panni della metodica e affascinante protagonista di Roberta Valente, notaio in Sorrento. Un talento cristallino del nostro cinema e della nostra televisione, Maria Vera Ratti. Restate con noi perché ci stiamo per collegare telefonicamente con lei per conoscerla più da vicino.

0: Oggi a Diretta Live incontriamo uno dei volti più amati e intensi della nostra fiction. L'abbiamo seguita nel commissario Ricciardi, l'abbiamo vista sfidare cliché mimetizzando la sua bellezza in ruoli complessi e cerebrali. Adesso è stata la protagonista assoluta della serie di Rai 1, Roberta Valente, notaio Sorrento. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in collegamento telefonico Maria Vera Ratti. Ciao Maria Vera, grazie di essere qui con noi, ci senti? Benvenuta.
1: Ciao, grazie a te.
0: Noi siamo veramente felici, ti abbiamo ammirato tantissimo in questa serie, siamo stati attaccati al televisore. Volevo sapere un po' della tua storia, perché anche un po' la tua storia assomiglia un po' alla trama di un film, perché nasci ad Avellino, cresci a Napoli, poi ti laurei in scienze politiche, fai studi russi in Olanda addirittura, fai tirocinio al Parlamento europeo e poi c'è stato un momento preciso a Bruxelles in cui hai capito che la tua strada era un palco e non la diplomazia. Ti ricordi questo momento?
1: Sì, vabbè, diciamo che io credo che almeno la mia generazione, parlo per me, diciamo che la scuola non è che mi abbia fatto capire bene che cosa volessi fare. Avevo capito che c'erano delle inclinazioni, delle attitudini, però una carriera artistica non era proprio contemplabile. E quindi, niente, sì, è stato un percorso un po', diciamo, di confusione, dove io non sapevo bene che cosa volevo fare, e fortunatamente poi per caso mi sono ritrovata a fare incontri che mi hanno portato a seguire poi la strada che ho scelto.
0: Ma come mai hai scelto di fare l'attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?
1: Guarda, mi trovavo, come ti dicevo prima, in un momento in cui non sapevo bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale, e mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio il senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
0: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo molto complesso, quello di Nina Costello in Rosi Abate. Che ricordai di quel primo set così importante e cosa ti ha insegnato per il futuro e per quello che stai facendo oggi?
1: Beh, avevo 23-24 anni e facevo un adolescente, era un ruolo di un adolescente, complesso sì perché era una persona un po' tormentata, però comunque per me non è stato difficile, c'era un cast con Giulia Michelini, che comunque è un'attrice veramente che io stimo tanto, molto brava, che faceva questo lavoro da tanto tempo, quindi ha saputo insegnarmi tante cose proprio rispetto anche alla gestione delle giornate di un determinato tipo anche di lavoro che richiede una prontezza, una velocità, un'immediatezza, eccetera. E è stata un'esperienza molto piacevole, devo dire.
0: Ti ricordi il tuo primo provino?
1: Ero emozionata ma non ero spaventata, e quindi devo dire i primi provini soprattutto ero molto curiosa, quindi li vivevo in maniera costruttiva, non in maniera paralizzante. Sì, all'inizio proprio c'è quella spontaneità, quella curiosità, quell'ottimismo anche del principiante che mi ha portato fortuna.
0: Di solito come scegli un copione?
1: Ma allora, diciamo che quando, a parte che non è che è una cosa che sì, almeno a me adesso non è che mi succede che mi arrivano 20 copioni e devo scegliere quale preferisco. Tendenzialmente ci sono dei progetti, io ad oggi almeno li scelgo nell'85% dei casi, scelgo i provini da fare piuttosto che i copioni. Alcuni magari sono in forse e quindi li faccio anche per capire, per conoscere il regista, per andare un pochino in fondo rispetto a quello che vogliono raccontare. E poi sì, mi è capitato anche che mi hanno mandato dei copioni che magari alcuni ho detto sì, altri ho detto no, però è una cosa abbastanza, almeno parlo per me, abbastanza rara. E dipende da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

0: Di solito interpreti dei personaggi in cui hai un grande controllo delle tue emozioni, anche se sei bravissima dietro a questa austerità a far percepire tutto il magma emotivo che si muove dentro di te. Nella vita invece come ti senti?
1: Non lo so, allora io in generale preferisco non indurre né, diciamo, marcare troppo nel lavoro le emozioni, cioè penso, non mi piace strizzare l'occhio al pubblico, quindi quello è un fatto di mio gusto. E anche per esempio adesso quest'ultimo personaggio, che è un personaggio sicuramente sulle righe, ho cercato di mantenere in un linguaggio diverso comunque il mio gusto. Nella vita, vabbè, la vita dipende dal momento che sto vivendo, sì. Non sono sicuramente anche nella vita una che, insomma, che fa finta di piangere quando in realtà non c'è niente da piangere.
0: Tu parli correttamente, cioè correntemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo. Questa tua...
1: Allora, no, questa no. Cosa la dicono tutti, ma non è vera. Io parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello, diciamo, accettabile. Russo ho un livello abbastanza base, perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa, e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. So leggere l'alfabeto, ma non è che posso, ecco, dare un esame a voce in russo piuttosto che leggermi un libro in russo, cioè no, un po'.
0: Noi siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in un'intervista tu hai dichiarato anche di amare molto la radio, che è legata anche molto ai tuoi ricordi dei viaggi in macchina per andare a scuola, e che anche oggi ascolti molti podcast. Quali sono i tuoi preferiti? Quali sono quelli che ti catturano di più quando appunto sei in viaggio o in un momento di pausa dal set?
1: Allora, mi piace un sacco il podcast di Alex Cooper, che si chiama Call Her Daddy, e poi mi piace il caffè, oddio, adesso però non lo fa più, l'ha interrotto, si chiama Emma Chamberlain, che è una youtuber che mi fa molto ridere e fa un podcast che parla un pochino della sua visione del mondo, e mi piace molto, però adesso l'ha interrotto. E poi guarda, sono abbastanza aperta, cioè se ne trovo uno per caso che mi interessa, un argomento che mi interessa, lo ascolto.
0: Invece tu ti definisci anche un'ascoltatrice musicale eclettica, sì, che tende a vivere proprio relazioni di fusione totale con gli artisti che scopri. Chi c'è adesso nella tua playlist in questo momento?
1: Ma guarda, ti dico la verità, cioè io, allora, a parte che sono abbastanza democratica sulla musica, non sono per niente snob, posso ascoltare una band indie che è la mia band preferita da quando ero adolescente, ma perché c'è un legame adolescenziale, che sono gli Yorkerville River. Posso ascoltare dei giganti della musica e posso ascoltarmi neomelodici e posso ascoltarmi, come in questo momento, Anna Montana, perché sono un po' nostalgica, mi sto riascoltando la playlist di Disney Channel. Quindi, e anche quando preparo i personaggi, io faccio una playlist per ogni personaggio e ci sono delle canzoni che mi evocano quell'emozione. Possono essere anche delle canzoni molto, diciamo, semplici, molto mainstream, oppure alcune un pochino più sottili, più elaborate, però sono abbastanza, cioè, non so, non conosco, non so niente di musica e vado a sentimenti, sì.

0: Ritornando a Roberta Notaio, Roberta Valenti, notaio di Sorrento, e, appunto è una notaia metodica che applica le regole, pianifica tutto. Tu invece nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate, e quelli, diciamo, quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona. Però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentali, no? più dei dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa, ho solo guardato il mondo attraverso i suoi occhi e fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed è evidente, ah, nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro i siti un po' rigidi e austeri. Però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una gabbia. Nel tuo percorso però sembra che tu l'abbia sempre usata anche per, non so, come una tirata da trasformare. Cioè quando interpreti si vede che in realtà qualunque personaggio sia, appunto da quello più austero come nel commissario Ricciardi o Roberta o negli altri tuoi personaggi, dai più importanza al temperamento, all'anima, alla testa dei ruoli che interpreti. Ma nella vita personale che rapporto hai con lo specchio quando ti prepari, non so, un ruolo? Quanto ti diverte sparire dietro abiti austeri o struccarti per un ruolo d'epoca?
1: Ho sempre temuto molto di poter essere considerata, perché mi rendo conto che possa essere percepita come canonica sotto dei punti di vista, e mi sono resa conto abbastanza presto quando ho iniziato che molti ruoli da bella erano ruoli noiosi, molti, non tutti, però esistono, cioè diciamo lo stereotipo della ragazza, della ragazza bella per eccellenza, potevano veramente essere ruoli dove non c'è tanto spazio, mi interessano le persone. Posso essere una bella ragazza, sono fortunata se mi trucco, se mi aggiusto, posso essere una bella ragazza, però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni io mi considero una persona normale. Non mi vesto male come Roberta, però sto sempre in jeans e non sono una ragazza che punta sull'estetica costantemente. Ci sono donne che lo fanno e che vivono vite felici e appaganti. A me è una situazione in cui mi ha sempre fatto stare un pochino scomoda quando sono troppo in tiro, a meno che non è una serata, allora a quel punto uno si diverte, se la gode, si trucca, si mette i tacchi.
0: È quasi un altro modo di recitare.
1: Sì, è un gioco, però nella quotidianità no, oltre a essere una ragazza, diciamo, si è prima persone. E quindi alle volte il mondo ti incatella in una serie di stereotipi. Ci sono anche tante fortune e tanti privilegi che vengono con l'essere canonica, però ci sono anche tante cose nelle quali magari non mi identificavo, e quindi diciamo che ho calamitato all'inizio della mia carriera fortunatamente dei ruoli dove non sono brutta, sono una ragazza normale, perché il mio lavoro è mettere in scena la vita, raccontare gli esseri umani, e gli esseri umani alcuni sono particolarmente canonici, altri sono normali, altri meno. Quindi sono stata fortunata. Poi io l'ho fatto, diciamo, un ruolo da, li ho fatti dei ruoli dove ero, diciamo, più
0: femme fatale.
1: Sì, li ho fatti, però non, nel senso, se il personaggio è interessante, ok, non mi preoccupo in scena che il personaggio sia bella o no, mi preoccupo che sia a fuoco, che ci sia un costumista che ha le idee chiare dei reparti che seguono e che ci sia un'idea rispetto alla persona che sto raccontando. Quella è la mia preoccupazione, e se deve essere bella anche quello è importante. Se deve essere una donna che magari fa della sua estetica un'ancora di salvezza, è importantissimo a quel punto che ce l'abbia quell'estetica, sennò è poco chiaro e fuori fuoco. E quindi a quel punto anche io ci lavoro, anche io magari mi impegnerò per raccontare quella storia ma anche banalmente, che ne so, andando in palestra o sentendomi più bella o sentendomi più a mio agio nella, in quel tipo di estetica, e viceversa se invece faccio una ragazza come Roberta, che fondamentalmente Roberta si guarda e non si piace, e quella cosa deve trasparire. Quindi sì, no, non è una priorità per me essere considerata una bellona, ecco.

0: Hai progetti nel cassetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai? Tu so che adesso vivi a Roma, quando torni che sensazione ti fa?
1: Ma guarda, quando ci torno per lavoro mi fa tanto piacere, mi piace tanto, è bello, mi sento a casa ma non mi sento imprigionata.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, anche perché grazie, so che sei estremamente impegnata e quindi ci hai fatto un grande regalo.
1: Grazie.
0: E appunto il talento vero, quello che tu non ha bisogno di specchiarsi, però ci stai dando tanto con la tua anima, il tuo talento, la tua capacità interpretativa, il tuo impegno, e penso che veramente tu sia un esempio non solamente di artista ma anche di persona molto importante per tutti noi, e siamo molto felici e ti auguriamo veramente un successo sempre crescente, perché te lo meriti e noi siamo i tuoi primi fan e ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni, in tutti i tuoi personaggi, in tutti i vestiti in cui ti calerai. E grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore a te.
0: Ciao. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata. Ciao, ciao.
2: Diretta live.
3: Ma questa notte abbracciami, ma sento fragile stasera. Ora poco e dammo bene, che solo tu sai ra, che sta minaccia nucleare, gli aerei supersonici e nave guerra in mezzo mare, chissà che vanno

Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi in studio abbiamo il privilegio di ospitare una persona davvero fuori dagli schemi, un artista poliedrico capace di unire discipline apparentemente lontane in un unico travolgente percorso creativo. È maestro d'armi, performer, regista teatrale e da oggi anche regista cinematografico. Il suo viaggio parte da lontano, a soli 5 anni sui tappeti delle arti marziali tradizionali cinesi. Una strada fatta di rigore e sacrificio che lo ha portato a diventare campione italiano ed europeo di Kung Fu. Ma il suo talento non si ferma al ring. C'è un'altra anima che pulsa dentro di lui, quella del palcoscenico. Dopo essersi perfezionato a Londra, nel tempio del musical di Piccadilly Circus, dal 2006 ha firmato la regia di produzioni teatrali straordinarie da Peter Pan a Rapunzel. Oggi tutta questa fisicità, questo ritmo e questa capacità di raccontare storie approdano finalmente sul grande schermo. Il nostro ospite firma il suo debutto al cinema con Barrus, un'opera prima potente e intensa prodotta da Leonista Film. In questo lungometraggio non si è limitato a stare dietro la macchina da presa, ha scritto la sceneggiatura e ha prestato il volto al protagonista, Marco Barrus, un ex marine che torna in una Napoli autentica, viva e senza filtri, e si trova a combattere nelle arene clandestine. Ma attenzione, perché non si tratta del solito film d'azione. Barrus è un grido di denuncia sociale, un'opera profondamente etica che accende i riflettori su un sistema corrotto, sulle famiglie sfruttate e sugli invisibili della nostra società. Vi sarete chiesti chi è il nostro ospite? Ve lo rivelo subito. E Fabio Busello. Restate con noi per ascoltare la sua storia.

0: Abbiamo scelto proprio Enzo Vitabile per introdurre un artista poliedrico, un attore, regista, performer, maestro d'armi, e abbiamo qui con noi il Fabio Busiello. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Piacere, piacere di conoscervi, piacere tutto mio.
0: Allora, hai iniziato con le arti marziali sin da piccolissimo. Com'è nata questa tua passione?
1: Beh, è nata, forse sono nato già così, perché me lo sentivo dentro, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina, che poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi, quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kang Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo oggi.
0: Infatti molto spesso si associa l'arte marziale comunque ad un corpo a corpo, ad un combattimento, però a volte è più un combattimento quasi mentale, di incontri, però c'è anche questo grande rispetto per l'altra persona, questa attenzione ai movimenti del proprio corpo, questo rapporto proprio con il corpo e con la mente, che si fondono in un'unica filosofia, poi come dicevi tu, di vita, soprattutto il Kung Fu, io penso, di cui tu sei maestro campione europeo e anche mondiale. Io penso che sia soprattutto una filosofia, un modo di approcciare proprio l'esistenza.
1: Sì, infatti adesso parecchi associano le arti marziali come un semplice combattimento tra due persone, un prendersi, buttarsi a terra, colpirsi. In realtà è proprio questo, questi stili così particolari, il combattimento si decide con la mente. Prima ci si guarda, ci si osserva, quindi c'è tutta una preparazione mentale alla disciplina e alla preparazione poi dall'attacco. L'attacco è l'ultima cosa, la difesa, l'attacco, quelle che sono le tecniche da combattimento, ma è tutta una preparazione prima. È una sensazione particolare quando sei poi in combattimento con il tuo avversario.
0: Tu di solito come ti prepari ad un incontro? Come ti preparavi? Perché adesso poi racconteremo tutto il tuo percorso, che si è snodato in maniera diversa, però partendo proprio dagli inizi, per conoscerti proprio in tutti i tuoi momenti di vita.
1: Sì, allora io ho iniziato con il karate, poi passai al Kung Fu grazie alla conoscenza di un grande maestro che arrivò in Italia, che è Edmondo Capocelatro, che era decimo d'anno, una figura abbastanza, diciamo, particolare per questi stili. E lui ci preparava di notte sulla spiaggia, ci allenava mentalmente, fisicamente, a freddo. Non facevamo un allenamento di palestra, quindi facevamo un allenamento particolare per prepararci al combattimento contro l'avversario, ma in primis a combattere contro noi stessi, ad essere pronti ad affrontarci, a toglierci un po' tutte quelle insicurezze, quelle paure, per poi arrivare a quel giorno e fare quel combattimento, che alla fine era come, ecco, festeggiare poi il Natale, il 25 dicembre.
0: Parallelamente, diciamo, alle arti marziali c'è il teatro, sì. E soprattutto in particolare il musical, di cui sei

0: il musical Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Sarò Re, All Shook Up, Elvis Presley Tribute Musical. Adesso invece sei pronto a firmare la sceneggiatura, anzi hai già firmato la sceneggiatura e sei anche protagonista di questo nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
1: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione. E quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti da regista, alcuni li ho interpretati, ma perché mi andava proprio di farli. E però c'è stata sempre l'idea di portare in scena prima o poi un film. Stavo aspettando la maturità mia fisica, la maturità mentale per poterlo portare per poterlo raccontare. Mi doveva uscire la storia di quello che volevo raccontare. Questo personaggio è particolare perché è un personaggio che tutti possono rivedersi all'interno di questo Marco Barrus, perché è il classico personaggio forte ma che resiste, che non vince sempre ma ha tante sconfitte e si rialza. È un personaggio che affronta l'amicizia, l'amore, affronta i successi, gli vengono tolte tante cose e lui ha sempre la forza di rialzarsi, perché ha capito che comunque la vita va vissuta giorno dopo giorno, quindi anche i no servono per riuscire ad andare avanti, perché è proprio il no che ti fa capire dove stai sbagliando o che dovevi cambiare direzione. E quindi vivrà delle belle avventure sia nel combattimento clandestino, per poi fare questo combattimento finale che è il suo, diciamo, è la sua unica possibilità che ha.
0: Quindi diciamo non è un film d'azione to core, anche se ci sarà moltissima azione, e poi appunto tu sei un campione di arti marziali e quindi in questo potrai anche trasmettere tutta la tua conoscenza e la tua prestanza fisica, però è un personaggio, come dicevi tu, molto intenso, molto sfaccettato, di grande sensibilità, perché poi diciamo il suo momento di riscatto nasce proprio dal difendere un senzatetto, e quindi attraverso poi lo sport diventa diciamo il vero eroe positivo, quello che raccoglie soldi per creare una fondazione per aiutare i senza tetto, quando il progetto di vita diventa anche solidarietà, fare comunità, aiutare l'altro. Forse in questo poi il significato, il vero senso della vita è quello che dà veramente valore alla nostra esistenza, non tanto i successi o le cadute, ma quanto fare qualcosa per gli altri. In questo penso che sia la cosa più bella.
1: Assolutamente sì, è così, e non è proprio, ecco, improntato sull'azione. Ci sono dei combattimenti assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi, quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quali, quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, no, certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa, però vedevo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno, e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita, alcune
0: cose.
1: Quindi
0: è leggermente autobiografico?
1: Qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche è molto biografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto.
0: Come pensieri, sono pensieri che ti appartengono o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio diverso da quello che sei realmente?
1: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia
0: possa continuare
1: e funziona, quella ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
0: È stato e girarlo ha incontrato difficoltà? Quali ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
1: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state, è sempre difficile girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove a realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento, sono state complicate perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
0: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
1: Sì, capitano spesso quando poi incominci a fare le gare, ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun, diciamo, tutela, no? Non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro, con delle persone intorno che scommettono, e così, sono illegali ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, le fanno tante.

0: chi parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le scelti tu? Ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: Allora, la scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come allibratori, scommettitori, attrici che interpretano la parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce. E l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo per all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi toccheremo, c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: sto in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, mo ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, e che a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso. Non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato, è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestrale, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi. Che sono un gruppo di Napoli e di Roma, e poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come già è stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tu ne che sei, e che la priessa là a chi lo balcone. Suonata sti chitarra dolce dolce.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Vedo mai sfilare.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Facciamo già due fazzoletti e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Facciate due fazzoletti. Facciate due fazzoletti. Hai ma saluto a Ettore De Muro, un compagno russo, tutto guarda così. E cantate a festa mia, prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che nascono dal cuore di Napoli e portano dentro il sole, le ferite, la passione e la forza di questa terra. Voci che non hanno bisogno di urlare per arrivare lontano, perché parlano direttamente all'anima. Oggi entriamo dentro una storia fatta di musica vissuta davvero, di emozioni sincere, sacrifici, sogni e quella voglia di cantare la vita, che solo certe donne riescono a trasformare in arte. Tra melodie che sanno di vicoli, mare e notti napoletane, ci faremo attraversare da energia, carattere e sentimento, perché Napoli non è soltanto una città, Napoli è un modo di sentire e quando incontra la musica diventa magia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in una puntata fatta di emozioni, di musica, di carattere, di identità e di una donna straordinaria che oltre ad essere un'artista è una mia cara amica e con l'occasione ci siamo riviste dopo un po' di anni perché gli impegni ci sono tanti, inseguiamo i nostri sogni, per cui oggi è arrivata direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuta Marika Cecere, ciao!
3: Ma buongiorno a tutti e soprattutto a te, amica mia, onorata di essere qui quest'oggi negli studi Rai e soprattutto di essere intervistata da te.
2: Che bello, guarda, chi l'avrebbe mai detto?
3: Chi l'avrebbe mai detto?
2: È strana questa cosa, perché poi mi è capitata anche con altri artisti, no? Con cui abbiamo collaborato, noi abbiamo fatto eventi, serate insieme, anche perché qua ci dilettiamo in molte vesti, no? Quindi da direttore artistico, da live, da concerti, da mille sfumature di noi, perché proprio quello il nostro valore aggiunto, no? La versatilità e la voglia poi di comunque andare avanti e di sperimentare dei nuovi contesti. Quindi noi non ci vediamo da, ecco, 2 anni, lo dicevamo prima.
3: Eh sì, sono quasi 2 anni, voglio dire.
2: Hai fatto tante cose in questi 2 anni, devo dire.
3: Non ci siamo fermate un attimo. Tra me e te scegliere non saprei, guarda.
2: Io guarda, spero che veramente vai tanto lontano, perché so che inoltre c'è la tua mamma, ciao, che la salutiamo, che è sempre presente, mi
3: sempre.
2: Ricorda un po' io e mamma che mi accompagnava sì. sempre, che era con me, ed è bello, no? È una manager mamma.
3: Esattamente, esattamente, avere il supporto di un familiare per quanto riguarda il campo spettacolo musicale è sempre di grande rilevanza, voglio dire, tu mi puoi capire su questo perché lo stesso vale per te.
2: È un bel supporto. No?
3: Assolutamente sì.
2: Dalla mamma. Allora amici, ve la presento un po' meglio. Marika Cecere è una giovane artista napoletana che negli ultimi anni si sta facendo comunque spazio nel panorama musicale, ha collaborato anche con molti cantanti e grazie alla tua voce, alla tua sensibilità è uno stile che unisce comunque emozione e identità. Marika Cecere porta avanti un percorso fatto di passione, costanza, ecco, e di tanta determinazione e soprattutto lei ama raccontarsi attraverso la sua musica. Abbiamo brani che poi ascolteremo insieme, che le ha portati qui direttamente Rai Radio Live Napoli, che parlano d'amore, vita quotidiana, delusioni, rivincite e legami profondi. Qual è il tema, Marika, ecco, che ti piace di più affrontare nei tuoi brani? Qual è quello che ti rappresenta di più?
3: Ma guarda, paradossalmente molte donne preferiscono raccontare le storie felici d'amore e quant'altro. Io preferisco raccontare la rivincita che si può avere nella vita anche dopo delle delusioni, che possano essere d'amore o quant'altro, insomma, e quindi il riscatto che ci dà la vita per poter andare avanti ancora più forti di prima. Quindi parliamo proprio della donna power di per sé.
2: E infatti tu la rappresenti appieno. Infatti una cosa che colpisce di te è proprio, per chi ha la possibilità e la fortuna anche di conoscerti, è proprio l'energia, no? Quella voglia anche di stare con il pubblico, vicino al pubblico, che sicuramente
3: esatto.
2: Riconosci anche tu una gratificazione nel sì. trasmettere loro le tue emozioni, no?
3: Guarda, hai toccato un tasto davvero importante per me, perché guarda, ti ripeto, a volte risulta essere più efficace la registrazione di un brano nella sala cosa. Per me invece il feedback vivo con il pubblico, guardarli negli occhi, vedere i loro volti mentre canti live, è tutt'altra storia, ha un'emozione indescrivibile e per me quello è tutto.
2: E allora Mari, lasciamo subito ascoltare uno dei tuoi primi brani, perché hai scelto, ecco, di spoilerare l'ultima, che tra l'altro l'abbiamo solo noi qui, registrata proprio ieri, qualche giorno fa, che invece sarà disponibile online poi nei prossimi giorni, ma hai deciso di partire un po' dai tuoi primi brani, quindi sì. Nata Scusa, mi vuoi fare un recap di questo singolo e poi lo facciamo ascoltare i nostri amici?
3: Assolutamente sì. Beh, in pratica non è un mio singolo, è una cover che ho deciso di portare avanti con un videoclip molto d'effetto girato nel quartiere Sanità.
2: Che poi i tuoi videoclip sono bellissimi, anche perché
3: grazie.
2: Tu hai questa immagine molto forte, io te l'ho sempre detto, una presenza scenica importante, no? Che molte artiste oltre la loro voce non hanno, tu invece hai voce, hai presenza scenica e poi soprattutto caratterizzi la tua, capito, la tua figura con questa identità e personalità forte.
3: Grazie.
2: Come ci sei arrivato ad avere tutte questi tasselli, queste carte? O era una cosa naturale o pian piano hai dovuto lavorare su alcuni aspetti?
3: Guarda, diciamo che da un lato è innato, ma d'altro canto c'è da dire che ci vuole col tempo uno switch, quindi quella spinta interiore che ti spinga a dare il meglio di te e ad essere soprattutto sicura al 100% di quello che fai, di quello che dici, di quello che canti, di quello che vuoi trasmettere alle persone. Quindi è un lavoro che ci ho impiegato abbastanza anni, voglio dire, soprattutto perché le persone quando ascoltano un brano non ascoltano la canzone di per sé, ma vedono la sicurezza che la persona ha nel momento in cui va a cantare, e quindi è stato un lavoro molto molto duro, però nel mio piccolo
2: ci sei riuscita.
3: Ci sono riuscita.
2: La scugnizza napoletana, c'è una faccetta scugnizza napoletana. E Mari, hai detto una cosa saggia, perché è un po' il trucco per chi fa il nostro lavoro, anzi ragazzi giovani, freschi, ascoltati, non è il modo, come non è quello che si dice o quello che si canta,
3: vero.
2: No, l'hai appena detto, è come viene cantato e come viene detto e come viene trasmesso al pubblico, e avere la sicurezza tua personale, che ecco che è sicuramente un feedback da una consapevolezza da parte degli altri, ci sta, ma dal momento in cui tu sei sicura di te stessa, di quello che sei, di quello che fai,
3: Abbiamo vinto.
2: Abbiamo
3: vinto.
2: Proprio un altro passo. E allora vi faccio ascoltare Nata Scusa di Marika Cecere e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui Fabiola Ciminelli a Napoli senza confini in compagnia di Marika Cecere. Abbiamo appena ascoltato Nata Scusa qui con lei, questa straordinaria voce, questa carica così profonda e importante soprattutto del sud. Allora Marika, rito di Napoli senza confini, partiamo dalle tue radici, dalla tua partenza, e ti chiedo: che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Ma guarda, sono sempre stata una bambina scugnizza. Ho sempre amato Napoli e tutto quello che ha da offrire, a partire dall'arte culinaria a finire con l'arte musicale. Sono una bambina ancora dentro di me, che è nata appunto ascoltando Pino Daniele e l'amatissimo Edoardo De Crescenzo. Sono cantanti che io ancora oggi ascolto e dalla quale io prendo spunto anche quando scrivo e cerco di comporre la mia musica.
0: Quando hai scritto la tua prima canzone, te lo ricordi?
1: Certo,
0: momento?
1: Certo, si intitola Libera e l'ho depositata all'età di 14 anni.
0: No,
1: mi sono iscritta insieme all'età di 14 anni, lo ricordo come se fosse ieri. E infatti ieri rientrare nel portale online e vedere quando è stato depositato il brano ha riaffiorato nella mia mente ricordi memorabili, stupendi, quindi sono emozioni.
0: E adesso che la riascolti e la rileggi, che effetto di fa? Cioè, ti dici mamma mia, a 14 anni cosa ho messo su?
1: Hai voglia, sì, perché comunque avevo una voce bianca, perché poi la voce della donna cambia col tempo. È un'emozione indescrivibile, guarda, e vedere
0: bellissimo
1: tutto quello che ho fatto fino ad oggi nel mio piccolo è davvero soddisfacente.
0: Ogni tanto un complimento.
1: Ogni tanto
0: ce lo possiamo fare. E fondamentalmente questo richiamo alla musica e all'arte, come è nato?
1: Ma guarda, è nato da un senso magari di insicurezza che potevo nutrire da bambina. Poi ho sempre amato la musica, guardare le pubblicità, le canzoni, i cantanti americani, le cantanti come J-Lo, Shakira, mi sono sempre ispirata anche a queste e ho sempre cercato poi, pian piano crescendo nella musica, di integrare musicalmente l'afro come genere con il genere classico napoletano, cercare di fare delle miscele, dei mashup, così si chiamano oggi, e quindi
0: contaminazioni un po'.
1: Esattamente.
0: Un po' di stili.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, e quindi sono arrivata ad oggi ad avere un mio genere musicale.
0: E come lo definisci il tuo genere?
1: Il mio genere è un pop, ma non è come il suddetto pop, è un pop mio personale.
0: Va creato da te, infatti
1: è bello,
0: sì. Ognuno deve avere una sua, ecco, un po' le etichette non ti piacciono?
1: No, per me non esiste il nero e il bianco, io sono grigio.
0: Sfumature, varie sfumature.
1: Sì.
0: E poi quando hai capito, ecco, oltre questo ti sei avvicinata alla musica magari per avere un'approvazione da parte degli altri, forse ti serviva come strumento per dare voce alla te insicura, no?
1: Allora, in realtà non è nata come una cosa di accettazione, perché tutto nasce da me stessa, perché innanzitutto io dovevo accettarmi ed essere sicura di me stessa, e la musica, invito tutti i giovani ad ascoltare e fare musica, perché è un grande trampolino di lancio, ma non per il mondo dello spettacolo, bensì per essere sicuri di trasmettere dei messaggi d'amore, perché la musica è amore, la musica è unione, è tutto ciò che è di bello che c'è in questa vita, sicuramente.
0: E poi è veramente una la musica, guarda, anche molti artisti me l'hanno detto e penso che anche per te sia così, è proprio fa proprio da terapia.
1: Assolutamente.
0: È
1: ma la
0: ogni
1: musica,
0: forma d'arte poi.
1: Se sei triste ascolti musica, se sei felice ascolti musica, se stai un po' col broncio ascolti musica, è sempre.
0: E
1: si
0: ci sta qualche
1: musica.
0: Momento, guarda, io ad esempio c'è qualche momento in cui dico no, basta musica, voglio il silenzio, ti capita? Proprio,
1: guarda,
0: per te che sei e vivi di musica?
1: Guarda, molto molto difficilmente, perché io ascolto perennemente la musica, non ti nascondo che sto sempre a comprare queste maledette cuffiette qua per ascoltarla continuamente, perché le rompo sempre.
0: Una mangiatrice di musica.
1: Sì.
0: E invece Mari, quando hai deciso davvero di fare questo mestiere, no? Non è mai poi una scelta semplice, soprattutto per dal momento in cui tu pensi che sia, ecco, una passione, un sogno, per poi invece arrivare al momento in cui sei consapevole e dire questa è una strada, è una carriera, ci sono delle difficoltà e ci saranno comunque delle fatiche, no, da affrontare. Ti ricordi cosa ti ha fatto dire davvero ci provo? C'è stato un aneddoto, un momento che ti ha dato proprio questa spinta emotiva?
1: Assolutamente sì, sto parlando di all'incirca quando avevo 18-19 anni, quando mi sono approcciata poi al mondo dell'università, perché io mi sono laureata anche in infermieristica.
0: È vero, infatti fai doppio lavoro, infatti, e ancora lo fai, è
1: risulta
0: brava.
1: Sempre difficile conciliare con la musica, ma nel momento in cui ho messo piede nel reparto ho capito che mi mancava, perché in quel momento avevo deciso di abbandonare tra virgolette la musica, ma avevo una mancanza enorme.
0: Cioè fare
1: la musica
0: finta che era un hobby.
1: Esattamente. Ma poi lì ho capito che non era assolutamente un hobby, l'ho preso con una serietà incredibile e da quel giorno in poi non l'ho mai più mollata, anzi ancora oggi continuo a studiare, continuo ad essere seguita dai foniatri, vocalmente, i vocal coach e quant'altro, quindi per me è il mio lavoro del cuore.
0: E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che è oggi?
1: Sì, cresciuta, ma mi riconoscerei.
0: Cioè ti riconosci, faresti comunque tutto
1: quello
0: uguale,
1: che ho fatto,
0: in ugual
1: tutto
0: modo.
1: Uguale.
0: E allora noi chiudiamo questo momento e vi lascio ascoltare un altro brano di Marika Cecere, Bambina Mia. Questo
1: sì,
0: titolo è bellissimo.
1: È una cover di Franco Ricciardi che ha riscosso un successo sui social inaspettato.
0: Questa quando l'hai fatta questa cover?
1: Nel 2019 ed è rialzata nei social, ti dico,
0: ma
1: l'anno
0: poi la ripubblichi? Ma è capitato che magari la ricacci fuori?
1: Ben sì, 14.000 TikTok con la mia voce, è stata un'emozione assurda. Marco D'Amore ho sentito, perché poi è stata inserita nel film L'Immortale questa canzone, felicissimo
0: davvero.
1: Sì, ho incontrato Franco,
0: ma io l'ho visto L'Immortale. Non l'ho visto ancora.
1: Bellissimo.
0: Quindi c'è la tua voce?
1: No, nel film. Io vedendo nel film che c'era questo brano, ho detto ma perché adesso faccio una cover? È stata una cosa.
0: Ah,
1: massima.
0: Quindi da lei hai preso spunto.
1: Esattamente.
0: Vabbè, non ci ho capito niente. Scusa.
1: Esattamente.
0: Infatti ho detto no, è una cosa meravigliosa. Allora
1: sì,
0: lasciamo ascoltare i nostri amici Bambina Mia e noi torniamo qui tra poco con Marika.

0: Bambina mia, voce straordinaria, sempre lei, Marika Cecere, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, noi adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Allora, non mi deludere, Marika, non mi deludere, ti chiedo un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Mio, è tutto mio questo, Chi va chiana, va sana e va lontana.
0: Bello, bello. Ma veramente tu sei una di quelle fammi andare piano?
1: Sì.
0: Ah sì, sono non sei una isterica a un certo punto, vuole le cose subito?
1: Io sembro isterica, ma non lo sono. Sono una molto lenta, lenta, lenta.
0: Davvero?
1: Nelle sue cose. Sì, hai voglia.
0: Invece sembra che avevo il peperino.
1: Ce l'ho il pepe, però... Poi sono una che ci ragiona, dico no, però se corro questa cosa magari non la faccio bene, quindi fammi fare due passi indietro, magari vado gradualmente e poi ci arrivo come si deve.
0: Brava, brava, brava, devo un po' apprendere, no, anche io sono migliorata.
1: Siamo simili su questa cosiette.
0: No, io solitamente non ho pazienza, poi ho riscoperto con la maternità di averne tanta.
1: Certo.
0: E forse in realtà anche crescendo ho scoperto che invece ne ho sempre avuta di pazienza.
1: Sì. Ma guarda, sempre... noi una volta abbiamo lavorato insieme anche all'epoca con Made in Sud per lo spettacolo a Lungomare.
0: Ah,
1: ti ricordi?
0: Ti ricordi? Che bello.
1: Ma sì, bellissimo.
0: Lì tu cantavi, sì. E noi eravamo le suddine, le 8 ballerine del corpo di ballo di Made in Sud. E
1: ti ricordi le prove? Bellissimo. Erano tostissime, ma tu avevi una pazienza assurda.
0: Sì, è vero, è vero. Ma lì chi montava le coreografie?
1: Eravate tu e un'altra ballerina, un'altra suddina.
0: Ah, se, noi
1: sì,
0: internamente,
1: sì,
0: noi facevamo. Ecco, no, mi sfuggiva questa cosa. Forse
1: con
0: avevamo
1: Mario.
0: Preso qualche coreografia.
1: Mario, te lo ricordi che è perso?
0: Ma non lo vedo da una vita. Ciao Mario, se in caso
1: Mario.
0: Sta ascoltando la puntata. Lo dobbiamo andare a trovare a teatro. Perché
1: quando
0: noi
1: vuoi
0: sempre, Marika, dobbiamo andare. E non ci riusciamo
1: ad incastrare.
0: Andare
1: a Cilea.
0: Dobbiamo andare, dobbiamo andare. Invece, Mari, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Per quanto riguarda le festività, intendi anche? Vabbè, sempre a casa in famiglia durante le festività. Non può mancare la mia cucina e io sono una grandissima cuoca, per chi
0: Bravo.
1: Non lo sapesse.
0: Davvero?
1: Assolutamente, sì, adoro preparare il casatiello durante le festività pasquali, la pastiera.
0: Mamma mia, una giovane che sa cucinare, che bello!
1: Sì,
0: la nuova generation, bellissimo.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La calamarata con i frutti di mare.
0: Ah, wow, buonissimo.
1: Ma io la cucino
0: ma il
1: benissimo.
0: Sugo?
1: Sì.
0: La fai col sughetto.
1: Certo, quando vuoi venire sei ospite
0: e mi devi
1: a casa
0: invitare,
1: mia.
0: Ma no,
1: non hai
0: perché
1: bisogno
0: solo
1: di
0: lavoro. Cioè dico io una mangiata, una cucinata, una cosa
1: si deve
0: così
1: fare. E dobbiamo riprendere queste abitudini,
0: Dai. Invece una tradizione napoletana, Marika, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita. Sai che con il tempo stiamo perdendo un po' dei pezzi, no? Soprattutto dei nostri valori, delle nostre tradizioni, usanze.
1: Sì, guarda, io credo anche appunto rifacendoci alle festività, molti giovani tendono a non festeggiare queste ricorrenze con i familiari piuttosto a partire. Io questa cosa la trovo molto sbagliata perché è un modo per ritrovarsi, costruire e ricreare dei legami, ma non solamente per le festività, ma che siano duraturi nel tempo.
0: È vero, molto, molto spesso, cioè non molto spesso, ultimamente, negli ultimi anni, cioè, devo dire che in famiglia, da me, no. C'è sempre questa
1: anche
0: quest'unione, anzi è proprio fondamentale, è proprio un rigenerarsi, anche stare lì in pigiama, non preparati, struccati.
1: Ma sì!
0: Non voglio che mi vedere, che noi viviamo sempre tra make-up, trucchi, gioielli, accessori, dobbiamo andare in scena.
1: Certo.
0: Quanto è bello quando stai così spaparanzata,
1: sì,
0: soprattutto d'inverno col pigiamone.
1: E vestaglietta, voglio dire, perché io sono una freddolosa assurda.
0: No, ma non è che si tratta di vecchiaia, è proprio un attimo di essere liberi.
1: Sì,
0: vero?
1: Assolutamente, ma
0: è
1: ci
0: bellissimo.
1: Devono essere questi momenti.
0: Invece, Marika, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che è parte delle tue radici, che senti proprio parte di una cosa tua?
1: Il rumore del mare, quando mi affaccio alla finestra e sento il rumore del mare ho tutto in quel momento, non mi manca nulla.
0: Si svuota anche il cervello, vero?
1: Sì.
0: Ha questo effetto straordinario. L'ho provato qualche giorno fa al mare, che finalmente ci sono andato, ho fatto un bagno, mi sono anche un po' abbronzata leggermente.
1: Stai benissimo.
0: Perché uso la 50 nella vecchiaia.
1: Nella vecchiaia
0: Ho imparato a usare, quindi amici, usatela anche voi la protezione, perché rovina la pelle. La mia dottoressa mi dice che anche in inverno, infatti l'ho fatto, lo sto facendo da 3 anni, metto la 50.
1: Bene.
0: Anche in inverno, perché ci sono. No, la devi mettere. Quindi tu
1: allora
0: che sei ancora giovane, recupera, se no le rughette qua.
1: È giovane mica tanto, poi anche io voglio dire.
0: Quanti anni hai adesso?
1: Io a gennaio ne compio 30, quindi.
0: Veramente? Io ero rimasta 25, Mari.
1: Una volta, Fabio.
0: Te li porti bene.
1: Meno male.
0: Te ne danno 23, 20, 22, 23.
1: Sì. Meno male, senza
0: la
1: rughe.
0: Nostra genetica, mamma. Invece, Mari, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in uno zaino per partire e andare via lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Il cornicello, ovvio.
0: Ce l'hai nella borsa?
1: No, solitamente no, non lo porto.
0: Pure io.
1: Però sì, ce l'ho, sì. Ora che mi ci fai pensare, dici... Sì, ce l'ho vicino alle chiavi della macchina. Sì.
0: Però ti metti questo grande corno per cacciare via i mali.
1: Le cicciuettole. Via,
0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Noi torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Marika, mi fai un regalo, ti prego. Mi canti questo qualcosa qui in live e io chiudo gli occhi così mi riposo e sto zitta.
1: Dai, un po' di Fiesta Tropical.
0: Sì.
2: Mi guardi, amore, sueñas conmigo e la noche poi dritto al cuore. La mañana non fai altro che pensarmi.

0: Esta luna me parlete, yo soy loca porque esta fiesta tropical.
1: Ragazzi, olè, abbiamo fatto ballare anche in regia. Che,
0: Ti
1: loro sono
0: piace?
1: no, loro sono cioè sono cartomani. Come si chiamano? No, non è vero, li ad
0: Ti
1: li
0: piace,
1: adoro.
0: ragazzi?
1: Bravissima, cioè non c'erano strumenti base, ma era completamente piena questo
0: Grazie.
1: momento.
0: Videoclip girato in Germania, tra l'altro, a Mainz.
1: Come mai lì?
0: È perché ho registrato questo brano con dei cantanti che sono portoricani, ma vivono in Germania.
1: No,
0: Una
1: mannaggia, però era più
0: follia!
1: bello lì
0: È
1: che in Germania.
0: bellissimo. Sì, abbiamo giocato anche a golf nel videoclip, bellissimo, cioè una
1: Bellissimo. A
0: cosa
1: te piace
0: assurda.
1: un po' staccarti anche da
0: Sì,
1: Napoli, no?
0: sì. Sì,
1: Fondamentalmente.
0: a breve ritorneremo anche in Germania, quindi amici, restate sintonizzati.
1: Sì, c'è qualcosa. Vabbè, mo' mi
0: Sì.
1: racconti dopo qualche progetto. Invece parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
0: Sono una donna, non sono più una ragazzina perché ho quasi 30 anni, una donna che comunque ha costruito nell'arco del suo tempo un'identità musicale che è tutta sua, con dei richiami che siano in parte dell'arte napoletana, ma non solo, anche dei richiami della musica R&B, della musica afro, e che cerca di portare avanti oggi con molta consapevolezza.
1: E Mari, oggi ti senti ancora che devi dimostrare qualcosa sia agli altri che a te stessa?
0: Agli altri no, semplicemente a me stessa, perché una volta che lo dimostro a me stessa, arriva anche alla percezione
1: E
0: altrui.
1: cosa manca che devi dimostrare a te stessa?
0: Più impegno ancora, non basta quello che
1: Scusi,
0: sto
1: ti faccio queste
0: facendo.
1: domande
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: me le faccio anch'io nella testa, le faccio a chi c'è
0: Sì.
1: di fronte e poi anche io cerco di
0: Ma io adoro
1: rispondermi.
0: analizzarmi,
1: È
0: soprattutto con
1: molto
0: un'amica
1: bello.
0: speciale come te, professionista, che io stimo tantissimo. Quindi,
1: Grazie.
0: no, per me sei superlativa. Per me sei la
1: Grazie.
0: numero uno. Fabiola Ciminella, ragazzi, è la numero uno.
1: Dai, grande, grande.
0: E quindi analizzarsi giorno dopo giorno e migliorarsi è una grande cosa.
1: E invece, questo è un poco più tostina come domanda. Il successo ha sempre un prezzo. Anzi, partiamo prima da: il successo per te che cos'è? Cioè, che rapporto hai con questa parola?
0: Oddio, è una parola molto tosta, effettivamente. Non credo di essere arrivata.
1: Quantipatica. A
0: Sì.
1: me non piace molto, guarda, te lo confido, è una parola strana, un po',
0: Guarda,
1: cioè.
0: io non credo di essere arrivata al successo, ti sono onesta. Sono leggermente popolare. E questa cosa mi fa stare bene comunque. Non è necessario arrivare al successo necessariamente. La musica non si deve fare per arrivare al successo e per far sì che tu diventi, ah, lei è. No, tu devi arrivare alle persone innanzitutto. Infatti, io ho
1: Giusto.
0: abbandonato il mio progetto musicale del campo neomelodico proprio perché, a parte che non mi sentivo me stessa, io amo la musica in linea generale e ho creato questo format che è Marika Live Show, dove io canto non solo il classico napoletano, bensì tutta la musica spaziando dallo spagnolo, il francese, il napoletano, l'italiano, insomma, e quindi a largo spettro ed è una cosa che mi fa stare bene. E nel mio piccolo sto diventando popolare, ma se ti devo dire oggi ho successo, no. Assolutamente no, e non ho la presunzione di dirlo. Poi se sarà, che ben venga.
1: E invece il lato scomodo di questo lavoro, di questo mondo, cos'è che ti dà più fastidio del tuo lavoro, non quello in ospedale? Anzi, mo apriamo una parentesi perché fai un lavoro straordinario, ma quello artistico, la musica, cos'è che dà fastidio nel tuo lavoro, ma che in realtà nessuno dice?
0: Ma guarda, quello che può dar fastidio magari sono gli occhi un po' maliziosi quando si canta su di un palco.
1: Cioè, li senti? Li
0: Anche,
1: percepisci?
0: ma può capitare pure magari l'apprezzamento delle donne oppure quell'occhio un po' cattivo, irascibile. Però guarda, l'importante è andare avanti ed essere appunto sicure di quello che si fa.
1: Cioè, ti senti un po' sotto giudizio questo?
0: Ma nella vita in generale lo siamo tutti, chi più e chi meno, in ogni ambito purtroppo. Ed è però una sfida contro noi stessi per poi andare avanti, insomma, quindi ci sta.
1: È vero, hai ragione. Invece il riconoscimento, Mari, quello più bello, no? Anche ecco, non paragonabile a una vittoria, ad un palcoscenico, ad un progetto che comunque hai ottenuto, ma invece il riconoscimento più bello che hai avuto, ecco, da parte di fan, di parenti, qual è stato?
0: Una mia piccola fan pugliese, nella sua cameretta si è stampata dei poster e li ha appesi sul muro, ma non è quella la cosa importante. Lei mi scrive perennemente dicendomi che grazie a quello che ascolta attraverso la mia musica, il messaggio che io emano, lei è riuscita ad essere più sicura di se stessa e quindi oggi ha delle amichette con la quale chiacchierare, uscire. Lei prima era molto timida, quindi ascoltando i messaggi, seguendomi sui social, sono riuscita a farla sentire più sicura di sé. Per me questa è una grande vittoria.
1: È una grandissima vittoria. Sì. Guarda, ce ne fossero mille di queste ragazzine, no? che hanno questa percezione grazie a te, grazie a un'altra artista, grazie comunque a chi come noi ha voce, può parlare comunque a più persone. E ha dei mezzi di comunicazione che può comunque farlo. E

0: posso dire, questa caratteristica ci accomuna, no? Perché hai gli occhi che brillano, no? Come se tu sognassi sempre,
1: sì.
0: Anche se hanno avuto mazzate, cadute, chiusure di porte,
1: cattivere,
0: cattivere a volontà, eccetera. Però la forza è proprio quella di avere la luce ancora negli occhi, di poter sognare e di stare anche un po' in un mondo tutto tuo. E tante volte anche da più piccola, poi adesso magari crescendo approccio anche diversamente,
1: sì.
0: Questo mio modo di fare faceva sì che le persone, ecco, anche durante il periodo di Made in Sud, anche la produzione, tutti quanti dicevano: ma lei ci fa o ci è?
1: Meglio così, mettilo a pensare, ma capì.
0: Voglio essere così, fate voi. E invece io vedo tutto, sento tutto. Però è proprio questa nostra mentalità di far scivolare le cose,
1: Fabi,
0: e di non vederli proprio gli altri. Io non li vedo.
1: Diciamoci
0: io
1: la verità.
0: Guarda me e basta.
1: Lo so, diciamoci la verità. Io e te siamo donne molto potenti, emaniamo un'energia assurda. Qua becchiamo un po' di presunzione. Noi ci pieghiamo, ma non ci spezziamo.
0: Brava! Fateci fare un po' di complimenti. Ma perché, beh, se lo diciamo, lo sappiamo, ci conosciamo, ognuno sa i suoi limiti, come magari questo è un pregio, poi ci sono altri difetti,
1: certo.
0: Che non ho, ovviamente. No,
1: io li ho. E come?
0: Un tuo difetto?
1: Diciamo che a volte mi innervosisco facilmente quando vedo qualcosa che non va, proprio che io non digerisco.
0: Secondo i tuoi piani?
1: La falsità delle persone è una cosa che io non tollero, perché io sono una persona vera, nel bene e nel male.
0: Quindi preferiresti che qualcuno te lo dicesse in faccia?
1: Ma sì, la falsità è una cosa che io detesto, sinceramente. Però oggi il mondo, il campo musicale dello spettacolo,
0: È pieno. Infatti a parte che c'è sempre stato questa tendenza, ma come anche in tutti gli ambienti, no?
1: Sì.
0: E per la fortuna poi è quella di poter trovare delle persone vere, anche se ci sono poche. Per questo poi, ecco, qua vieni con tua mamma, o anche io magari
1: vado
0: in un posto mi porto le mie sorelle. Voglio dire, non è facile, perché
1: lo so.
0: Ecco, quando hai successo, quando successo tra virgolette, nel senso che sei comunque, stai andando bene, produci canzoni, sei sorridente, ma non è che devi produrre canzoni o sta al microfono, già il sorriso può dare un po'
1: noia. Dà un'impronta,
0: da noia,
1: certo.
0: Agli altri, capito?
1: Sì, sì.
0: Ma ognuno lo deve trovare anche nelle semplici e soprattutto nelle piccole cose.
1: Sì. Quello che oggi si è perso un po'.
0: Che lì è il segreto, non esiste un qualcosa che ti faccia sorridere realmente.
1: Basta
0: proprio trovare
1: l'amore
0: dentro di te. Esatto.
1: L'amore dentro, quando hai l'amore dentro, anche le persone, invito tutte le persone che magari si sentono un po' vuote, che peccano di stimoli, non ci sono stimoli, trovate l'amore dentro di voi stessi, perché comunque è tutto. Una volta che tu trovi la serenità interna, hai la serenità intorno a te.
0: Esatto, è vero. Allora Mari, lo facciamo ascoltare?
1: Finalmente lo facciamo ascoltare, sono strafelicissima.
0: Allora dimmi qualcosa, posso dire il titolo?
1: Certo.
0: Chiamama. E dimmi qualcosa del tuo ultimo brano, che lo mandiamo qui per la prima volta.
1: Eh sì, l'ho scritto nel 2019, lo tenevo nelle bozze del cellulare e l'ho portato
0: 2019.
1: Avanti.
0: 2019?
1: Esattamente.
0: Dedicato a chi? Su Chiamama.
1: Guarda, io la notte scrivo quando non dormo e mi uscì questa melodia così e inizia a scriverci queste parole. Mettendole insieme è uscito questo brano, sulla quale ci sto lavorando da più di un anno.
0: Sì.
1: Finalmente pronto. Pensa, per ravvelocizzare i tempi, non farò il videoclip né niente. Pochi giorni e sarà online su tutte le piattaforme.
0: Perché non vedi l'ora di partorirlo.
1: Assolutamente.
0: Dai, allora ascoltiamolo insieme. Chiamama di Marika Cecere.

0: Chiamamo di Marika Cecere, l'abbiamo ascoltato, l'avete ascoltato qui per la prima volta a Rai Radio Live Napoli. Allora questo ti porterà un grande successo, grande fortuna, in bocca al lupo per questo brano davvero bellissimo. Una voce l'ho trovata molto più matura, bella e diversa, perché ti ho ascoltato anche in live, ho ascoltato anche due pezzi un po' di anni fa e mi piace tantissimo anche il ritmo, cioè travolgente. Poi devi fare secondo me qualcosa, un videoclip che va a chiudere questo.
1: Mi darai tu consigli,
0: dai,
1: Fabi.
0: Ma anche semplice, qualcosa di meno elaborato. Tu lo so che vuoi fare le cose tutte perfette, gigante, siamo così, i napoletani poi soprattutto.
1: Poliedriche siamo, quindi ci sta.
0: Bello,
1: grazie.
0: Mi piace moltissimo.
1: Felicissima che ti piaccia.
0: Con chi hai collaborato in questo brano?
1: Ho collaborato con un grandissimo musicista che si chiama Antonio Tufano ed è il chitarrista anche del meraviglioso Natale Galletta.
0: Wow, sì. Hai collaborato con Natale tu un po' di anni fa?
1: Con Natale personalmente no, ho avuto contatti con il grandissimo Nino D'Angelo, ho cantato con Valentina Stella.
0: Bello.
1: Quindi piano piano ci facciamo strada,
0: dai,
1: gradualmente.
0: Dai, mi piace tanto. Allora Mari, pronta? Entriamo nel vero falso, non è finita qua, pensavi di andare via dopo questa chiusura, dopo questo tuo brano. Allora, Marika Cecere, vero o falso? Da piccola cantavi davanti allo specchio immaginando un concerto.
1: Vero.
0: Hai mai registrato una cover in pigiama a tarda notte?
1: Vero.
0: E l'hai postata poi?
1: No, postala! Nelle bozze.
0: Postala! Sei una persona... Guarda, sai quante volte vogliamo invece dare un'immagine, quella più femminile e magari quella lì cucciolona in pigiama,
1: può
0: piacere,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: Esce la tua vera, la vera te. Sei una persona super sicura di te prima di salire sul palco.
1: Super sicura di me, sì.
0: Controlli mille volte i commenti quando esce un nuovo brano?
1: No.
0: È vero che meglio, mamma mia, sta fissa,
1: no,
0: vero?
1: No.
0: Ed è proprio da perdere il cervello.
1: Vero.
0: Infatti, quindi io evitiamo. Paura molto di queste cose. È vero che nella tua playlist non manca mai musica napoletana classica?
1: Vero.
0: Hai mai pensato questa canzone parla troppo di me?
1: No, falso.
0: Perché ancora la devi fare?
1: Ancora la devo fare.
0: E lo farai?
1: Assolutamente sì, una biografia personale.
0: Sì, ci stai già pensando?
1: Certo che sì, sì.
0: Sei gelosa delle tue amicizie vere?
1: No, falso.
0: Non ti piace fare video per i social?
1: Falso, io amo fare video.
0: È vero che prima di un live hai bisogno della tua playlist motivazionale?
1: Vero.
0: Ah, quindi lo fate voi cantanti,
1: certo.
0: Avete una...
1: Sì.
0: Ma non tue, musiche,
1: sì.
0: Canzoni tue.
1: Quando sono in auto che sto per andare a fare un live show, non ascolto le canzoni che devo cantare, ma ascolto tutt'altro, tipo Shakira, J-Lo.
0: Quindi non tue, però ti ricarichi con vibes.
1: Vibes
0: poi...
1: positive.
0: Vedi, perché ci sta che uno un attimo...
1: Certo,
0: ci dobbiamo ricaricare. Siamo esseri umani. Hai mai dimenticato le parole della tua stessa canzone?
1: Non mi è capitato, no. Non può capitare.
0: Rido perché non mi ricordo con chi parlavo e capita, perché
1: sì, capita.
0: Sono tante le canzoni.
1: Non con le mie, e con altre, sì, è capitato.
0: Può succedere.
1: E facevo tutti su con le mani.
0: Uno deve improvvisare.
1: Certo, e che fai in quel momento?
0: Brava. No? Hai una canzone che ascolti in loop quando sei felice?
1: Sì.
0: Quale?
1: Dove c'è il mare, De Crescenzi.
0: Che bello. Limited edition, entriamo nel primo round, Marika. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione elimino.
0: Chi elimini, WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta su questa situazione. Anche
1: vai.
0: Titoli tuoi o di altri artisti. Una delusione d'amore.
1: Una delusione d'amore. Mal d'amore. Mal di te, di Pino Daniele.
0: Male capa.
1: Male capa, sicuramente. Mal
0: ma
1: di
0: non
1: te.
0: L'hanno fatta male capa, un titolo male capa.
1: Guarda, la possiamo scrivere insieme se ti va. Non sto scherzando.
0: Ti ricordi che un periodo quando avevamo quegli eventi? Perché
1: certo.
0: Voglio fare mille cose, Marika.
1: Devi venire,
0: ma non lo voglio
1: di registrazione con me.
0: Non lo voglio fare per strafare. No?
1: Lo devi fare con...
0: per me stessa. Perché
1: lo devi fare.
0: Spesso può traspare. Allora, per chi non. mi conosce o per chi non ci certo. conosce o chi non conosce persone che vedono che fanno mille cose, dicono deve strafare, deve essere ovunque.
1: Ma non pensa no. a nessuno, ma no, se no, io non per... no, scusatemi ragazzi, non ma se Fabiola Ciminella sa presentare, sa cantare, sa ballare.
0: No, cantare Marica, aspetta.
1: Eh no, Fabiola ce l'hai la voce, vedi perché io posso dirlo, ce l'hai come?
0: Guarda,
1: perché non lo difamo?
0: No, ero al Comics di Cosenza e simile a quello del Comic-Con di Napoli, no? Stessa fiera fumettistica, i cosplay e tutto quanto, e c'era un all'interno della fiera un box dove tu praticamente bellissimo col microfono, hai visto, con uno
1: certo.
0: come si chiama, perché io non sono brava con queste cose, comunque
1: tipo linear.
0: Linear, e ho inciso una canzone. E quale ho scelto? Ovviamente la prima che mi è venuta, Samurai J, quella di
1: bene.
0: Difficilissima.
1: Ossessione.
0: Mamma mia, un macello.
1: E cantamela un po', dai.
0: No.
1: Dai, la cantiamo insieme.
0: Però insieme.
1: Vai, 3, 2, 1. Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì, bailando con Miga, sì. Per un'ora ti sento mia, non è amore, è una malattia.
0: Sei fortissima. Maledetto figlio. No, c'ho proprio
1: vedi?
0: Un pezzo che mi manca.
1: Ti applaude.
0: Grande, grande vedi? Regia. Allora, mai dire mai, round 3. Faresti un feat con un rapper?
1: Certo, sì.
0: Andresti a Sanremo?
1: Certo.
0: Aspetta, torniamo un attimo indietro, chi rapper?
1: Te lo devo dire per forza.
0: Dici tu Fabia Collera?
1: A Samurai, dai.
0: Vai, abbiamo anche cantata. Andresti Jenny, a Sanremo?
1: Sì.
0: Ci lavorerai in questi anni? Mi raccomando, eh.
1: Vediamo un po'.
0: Dai, faresti un reality?
1: Certo.
0: Sì.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Mi vedi a me nel reality?
0: abbastanza. Canteresti completamente in italiano?
1: Certo.
0: Ti vedresti giudice in un talent?
1: L'ho fatto, sì.
0: E com'è andata?
1: Talent League a Roma, sì, bello. Ero il giudice più giovane, è stato veramente emozionante.
0: È vero, anche perché...
1: Però non sono cattiva io ho sempre una parola buona da spendere, non riesco ad essere cattiva. Però quando la qualcosa non va bene lo dico, però molto dolce.
0: Dai, fai bene. Poi è importante, hai visto, avere dall'altra parte, cioè guardare te che stai dall'altra parte, che solitamente... sei stata tu di là ad esibirti, sì. Quindi fa un effetto.
1: Ci sono passata prima io, quindi so cosa significa.
0: Vuol dire, no?
1: Sì.
0: E allora, Mari, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Amora.
0: E allora raccontami brevemente se hai qualcosa che bolle in pentola da far ascoltare i nostri amici, poi ci salutiamo, ci baciamo e ci abbracciamo.
1: Allora, sicuramente il brano Chiam tra poco sarà online su tutte le piattaforme digitali, sono strafelicissima, stiamo chiudendo dei live show in Germania, se tutto va bene, nella
0: wow.
1: zona di Mainz e Colonia, sì, assolutamente sono contenta di ritornarci dopo 5 anni a questa parte e ci sono tanti progetti in vista musicali e non solo e spero con tutto il cuore che il pubblico che mi segua continuerà a farlo e che possa riuscire a trasmettere sempre dei messaggi positivi d'amore.
0: Dai Mari, grande Marica Cecere che è passata da qui da Napoli Senza Confini dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e vi ricordo come sempre di prendere il vostro ditino, andare sul telefono, scaricare l'app di Rai Play Sound perché queste puntate, cara Mari, tutte le puntate di Napoli Senza Confini oltre che andare in onda dalle 7 alle 8 del mattino in replica dalle 12 alle 13 possono essere riascoltate nella sezione podcast di Rai Play Sound, quindi sono lì carine che le potete riascoltare e riprendere.
1: Scaricate l'app ragazzi.
0: Ciao Marica Cecere, grazie mille
1: a te, Fabi.
0: Ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Mwah.

0: Allora, io mo' sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: senti, a me si sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a casa 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a Piana Metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Montesano, m'hanno sputato in te.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre, si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

0: Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato.
1: La canzone si titola
0: Cucciolone. Cucciolone. Cucciolone.
1: La canzone si titola
0: Stegete, stegete, stegete, stegete.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

perché siamo come pipistrelli, senza vederci ci chiamiamo belli. E usciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili, solo perché siamo dei volatili. Non sanno che abbiamo grandi le mani, che a tutti gli altri sembrano ali. Occhi chiusi è il mondo che ci tocca, è la pelle che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

puntuali e prontissimi per questo nuovo appuntamento di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali? Sono la Radio DAB oppure l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove potete ascoltarci in diretta ma anche in formato podcast. Infatti c'è la pagina dedicata a questo programma, agli altri programmi che compongono il palinsesto di questa radio e naturalmente anche al nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, un programma speciale che si chiama Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino e Walter Ricci, in onda tutti i venerdì a partire dalle 19 per 5 appuntamenti speciali dedicati a canzoni che poi sono state riprese successivamente e che hanno formato appunto Un'altra Musica. Mi raccomando, vi aspetto domani per un'altra interessante puntata. Nel frattempo, in questo programma, in Around Naples, continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi ascoltiamo e commentiamo insieme altre release. C'è uno speciale della rubrica Live Radar oggi, perché parliamo di un altro evento molto importante che si terrà da oggi fino a sabato 6 giugno. Più tardi vi dirò di cosa si tratta e di che evento interessante si tratta. Poi oggi commentiamo anche il nuovo mixtape di Madman MM volume 5 e poi, come in ogni giovedì, ci sarà anche la solita rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di parlare di tutte queste belle cose interessanti, partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo con una canzone leggera, sciolta, chill, Dedè e Ciccio Merolla.

il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 4 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, inizia proprio senza stress. Abbiamo ascoltato Dedè e Ciccio Merolla con la loro personale hit di quest'estate 2026, Guayu, i Vagir Hit, che in quest'estate si parlerà tanto napoletano. Stiamo praticamente scoprendo ogni giorno da un po' di puntate a questa parte, anzi quasi da un po' di settimane a questa parte, tante hit di artisti napoletani o cantate in dialetto che potrebbero conquistare i mesi caldi di questo 2026. Ci sarebbe stata a prescindere la quota napoletana, perché Samurai J con la sua ossessione mira a dominare le classifiche italiane per le prossime settimane e per i prossimi mesi, ma ovviamente, visto il grande momento che sta vivendo Napoli da un bel po' di anni a questa parte, sono arrivate tante nuove canzoni e altre ne arriveranno domani e nelle prossime settimane. Naturalmente le ascolteremo e commenteremo insieme, come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. E partiamo proprio con le release, partiamo parlando di un'altra artista che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo. Lei è una delle artiste più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, ha una voce bellissima e giovanissima, parlo di Ste, che venerdì scorso ha droppato il suo nuovo singolo che si chiama Protagonista.

Vibe leggera ma testo molto interessante. Abbiamo ascoltato Ste con il suo ultimo singolo Protagonista su Rai Radio Drive Napoli, un brano che arriva a poche settimane di distanza in realtà dal precedente singolo di Ste, e cioè Giornate Sola. Entrambe queste canzoni secondo me hanno in comune, ecco, questa vibe che richiama a dei suoni più estivi. Insomma, Ste ha deciso di voler conquistare quest'estate 2026, e a giudicare anche dal successo che sta ottenendo sui social e nelle piattaforme di streaming con questi ultimi singoli, direi che ci sta riuscendo benissimo. Complimenti a Ste, come dicevo, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, composto da decine se non centinaia di artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Round Ripples. Quindi mi raccomando, se non volete restare indietro oppure se non volete perdere tutte le novità riguardo alla scena musicale napoletana e non, sentite Round Ripples in onda dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì. Sempre venerdì scorso è uscito un nuovo brano di Dobro in collaborazione con Young Snap. In questo caso ci spostiamo dal cantautorato, dal pop leggero, a una vibe più trap, più urban. Questo nuovo singolo rappresenta un'altra collab che ha fatto Young Snap in queste settimane. Ma in tutto questo noi ci chiediamo: quando dropperà un nuovo album o un nuovo singolo Sneezy in qualità di solista, visto che manca da un bel po' di tempo con un progetto dal suo precedente album, e cioè Hotel Montana? Speriamo che anche lui possa regalare nuova musica quanto prima ai suoi fan. Nel frattempo ascoltiamo quest'ultimo feat che ha fatto con Dobro, questo singolo

E abbiamo un'altra grande hit, Dobro Young Snap, Wayu. Ve l'avevo detto che sarebbero arrivate tante canzoni, tanti singoli, tanti nuovi album in questo periodo. Poi ci sarà un periodo di magra nelle settimane di fine luglio, inizio agosto, perché naturalmente, insomma, il mercato musicale si paralizza momentaneamente, visto che la maggior parte delle persone stanno in vacanza, stanno al mare, e quindi è poco ragionevole droppare progetti più importanti, più impegnativi in quel periodo dell'anno. Nel frattempo però ci aspettano settimane di fuoco, non solo dal punto di vista meteorologico e delle temperature, nonostante ci sia stata qualche perturbazione nelle ultime ore sulla Campania e un po' in generale per tutta quanta Italia, ma soprattutto, insomma, dal punto di vista musicale. Meteo a parte, ascoltiamo un altro artista, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, andiamo in questo caso a Milano, un artista che ha portato per l'ennesima volta il rap italiano in cima, questa volta alle classifiche del box office, quindi dei cinema in Italia. Sto parlando ovviamente di King Marrakesh.

0: importante di Marrakech, ma sapete cos'è veramente importante? Un'altra musica, il nuovo programma di Rai Radio Life Napoli, condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci, in onda ogni venerdì alle 19, disponibile anche in podcast su Rai Play Sound. Ma io, scusate, non ce l'ho fatta, ho colto la palla al balzo con il titolo di questo singolo. Comunque, stiamo ascoltando in questa puntata di Around Naples diversi altri brani, diverse altre release di venerdì scorso. Sono tantissime, le stiamo recuperando in questa settimana corta, che è la prima del mese di giugno, corta perché c'è stato il ponte del 2 giugno. Dopo aver ascoltato e commentato il nuovo singolo di Ste e il nuovo brano di Dobro e Young Snap, ci spostiamo nei dintorni di Napoli e approfondiamo uno dei progetti dall'urban più chiacchierati e discussi di venerdì scorso, e cioè MM volume 5, il quinto capitolo della storica saga di mixtape da parte di Madman. Un mixtape che arriva dopo un album un po' criticato per Mad, cioè Lone Wolf, quindi le aspettative erano sicuramente molto alte. Il mixtape si apre con il primo brano che si chiama volume 5, un intro proprio alla Madman, alla MM volume 2 per i fan del rapper pugliese. Spinge tanto, tanti incastri, già si capisce il mood del mixtape e che ovviamente il rap sarà centrale all'interno di questo progetto. Il progetto prosegue con il secondo brano che si chiama Waterloo, un esercizio di stile, gasa tanto, Nitro una garanzia, Nitro featuring di questo brano. Il terzo brano è Clive Owen con un beat fatto da lui, così come dice all'interno del pezzo, anche qui incastri e flow da vendere. Il quarto brano si chiama Level Up, mixa vibe old school e nuove vibe, ed è un po' una cifra stilistica molto utilizzata all'interno di questo progetto. C'è all'interno di questo quarto brano della tracklist un beat switch che cambia il tenore del pezzo, infatti il brano parte chill e poi continua molto forte. Il quinto brano si chiama Timeless ed è in collaborazione con Joshua e Fabio Fibra, due featuring molto interessanti insieme. Strofa di Mad che parla dell'essere proprio senza tempo, timeless, facendo tanti riferimenti a sport, cinema e tanto altro. Fibra, grande strofa e un grandissimo ritornello da parte di Joshua, una voce molto interessante del soul, R&B, urban, rap italiano. Il sesto brano si chiama Ghibli, anche qui incastri su incastri. Il settimo brano è Everyday in collaborazione con Jamie Tights, una sinergia riconfermatissima in questo brano. L'ottava canzone è That's a Lot ed è in collaborazione con Nello Taver, un brano molto simpatico, bella la strofa di Nello Taver che gioca con il suo humor, il suo umorismo, e il suono qui è molto americano, molto nella vibe della trap americana. E poi il nono brano della tracklist si chiama Fuori dai Radar, che è una delle poche canzoni d'amore all'interno di questo progetto, tante belle fotografie ed è perfettamente, insomma, nella cifra stilistica di Madman. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima proprio questo singolo, Madman con Fuori dai Radar.
1: Okay.

Un singolo estratto dal quinto capitolo della storica saga di mixtape di Mad Men MM Volume 5. Abbiamo ascoltato Fuori dai Radar su Rai Radio Live Napoli, la nona canzone della tracklist. Eravamo arrivati proprio a questo brano. Il decimo brano si chiama Senza di me, in collaborazione con Night e Johnny Marsiglia. Grande ritornello di Night, grandissime strofe di Mad Men e Johnny Marsiglia. Avrei forse gradito una strofa rap e molto tecnica di Night, ma comunque il pezzo è molto bello così come è stato costruito. L'undicesima canzone si chiama Pomeriggio Grigio. Ecco, questo è uno dei capitoli più introspettivi, parla di come Mad si sente, è uno storytelling proprio di un pomeriggio grigio, triste. Il dodicesimo brano si chiama C'è nessuno parte 2 ed è in collaborazione con Tony Zeno, grande freestyle da parte di entrambi praticamente questo singolo. Il tredicesimo brano è Pesi Massimi featuring Nerone, Ensi e Mattaman, ed effettivamente sono proprio pesi massimi del rap italiano, l'hanno dimostrato con tanti giochi di parole, tante barre e soprattutto un sound eccezionale, timeless, per richiamare al titolo di un'altra canzone di questo mixtape. Il penultimo brano si chiama Day Off e Mad qui gioca tantissimo con i flow, stessa cosa fa anche Vegas Jones, ospite di questo brano, che conferma il grande momento che sta vivendo ultimamente. E il disco si chiude con Oggi non c'è il sole, che è un outro in cui c'è questa sorta di metamusica, cioè Mad parla con i fan che effettivamente ascoltano questa canzone. Tirando le somme, com'è questo progetto? Io la prima cosa che ho pensato è stata: è tornato Mad Men dopo un disco un po' discusso, un po' chiacchierato, forse con poco carattere come Lone Wolf. È tornato in grande stile con MM Volume 5, come solo lui sa fare, con la sua impronta identitaria. È un mixtape, quindi il discorso sui contenuti è ovviamente sorvolabile, ma nonostante questo in alcune canzoni parla di cose molto interessanti e ci sono dei brani molto introspettivi in cui appunto si mette a nudo. Bella la scelta dei featuring, tutti molto azzeccati e tutti quanti hanno rispettato e onorato la vibe del tape, un suono che varia, va dal boom bap alla trap ed è in generale molto americano, ma soprattutto il dato principale è che il rap sta al centro di tutto in questo progetto. Complimenti a Mad, che ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un mostro, tecnicamente, con flow, liriche e incastri.

Malati, Samurai J featuring Saif su Rai Radio Rave Napoli. Prima di aprire la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, apriamo in maniera eccezionale la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. In questo caso parliamo di un evento bellissimo che è il Festival delle Radio Universitarie, il FRU FRU, che si terrà da oggi 4 giugno a sabato 6 giugno e di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Quindi vi racconteremo questo evento attraverso i programmi del nostro palinsesto e ovviamente i nostri canali social. Il Festival delle Radio Universitarie, come dicevo, si tiene da oggi 4 giugno a sabato 6 giugno nel complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, sede storica dell'Ateneo Federiciano della Federico II. Oggi alle 15, cioè pochi minuti fa, il rettore della Federico II, Matteo Lorito, insieme alla prorettrice Angela Zampella, hanno dato inizio ai lavori del festival e alle celebrazioni federiciane. In questi giorni proprio l'Ateneo compie, pensate, 802 anni. Il festival rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale, riunisce centinaia di studenti provenienti dalle realtà radiofoniche universitarie di tutta Italia ed è organizzato da Raduni, cioè l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari, in collaborazione ovviamente con l'università ospitante. Quest'anno la manifestazione assume un significato ancora più speciale perché si celebrano i 20 anni di F2 Radio Lab, il laboratorio radiofonico dell'Ateneo della Federico II, i cui programmi sono realizzati e condotti proprio dagli studenti opportunamente formati. Un progetto che negli anni ha saputo coniugare rigore accademico e passione per la comunicazione. Il programma del Festival delle Radio Universitarie si articola in 3 giorni di lavoro e includerà panel tematici, workshop pratici, serate musicali, ospiti d'eccezione, insomma un contesto vivace, aperto al confronto e alla contaminazione tra generazioni diverse di professionisti della radio. L'appuntamento, ve lo ricordo, è all'interno del complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, una sede storica della Federico II, da oggi 4 giugno fino a sabato 6 giugno. Poi per tutte le novità, per tutte le informazioni, ovviamente seguiteci sui nostri social. Ascoltiamo Brescia, addio.

Walter Ricci su Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che Walter Ricci è conduttore insieme a me, Silvio Martino, di un nuovo programma di questa radio, e cioè Un'altra Musica. La prossima puntata andrà in onda domani, venerdì 5 giugno alle ore 19. Ogni venerdì alle 7 di sera sapete cosa ascoltare e come iniziare al meglio il weekend. Poi ovviamente saranno disponibili, e sono già disponibili, alcune puntate anche in podcast su Rai Play Sound. In particolar modo è disponibile la prima delle 5 puntate speciali, quella dedicata al jazz. Nel frattempo continua l'ora di oggi, giovedì 4 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante nuove uscite musicali, il nuovo singolo di Stay, il nuovo brano di Dobro Young Snap, abbiamo commentato volume 5 di Madman, abbiamo parlato anche del Festival delle Radio Universitarie che si terrà da oggi, giovedì 4, fino a sabato 6 giugno all'interno del complesso monumentale di San Marcellino, sede storica della Federico II. Ora è giunto il momento di aprire la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Ricita la verità, stavate proprio aspettando questo momento, il momento in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Partiamo dalla prima delle due classifiche della Top 20 Naples, quella che comprende i brani in generale più ascoltati a Napoli, come sempre dalla 20ª posizione occupata da Billie Jean di Michael Jackson. Al 19° posto c'è Per sempre si di Sal Da Vinci, al 18° A Napoli non piove di Emanuele di Juelier, al 17° La testa gira di Fred De Palma, Nitte De Mischilla, che sale, pensate, di ben 6 posizioni, e questo sottolinea ancora di più ciò che io dicevo e che ho sempre detto riguardo questa canzone, e cioè che il successo di questo singolo si vedrà sul lungo periodo, vedremo fin dove arriverà nelle classifiche. Al 16° posto c'è Mayday, Shiva, Lazio, Sfere Basta, al 15° Emanuele con Facile Facile, al 14° Olé, Juelier e Kid Yugi, poi Fotografia, poi Spie di Shiva, all'11° Labirinto di Luchè e al 10° posto Via dei Mille, la grande hit di Dipinto. Tra poco commentiamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima proprio la canzone che è salita di più rispetto alla settimana scorsa, La testa gira, Fred De Palma, Anita.

Fred De Palma, grande rapper, grande freestyler, ma anche grande hitmaker reggaeton. Abbiamo ascoltato La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta ed Emischilla su Rai Radio Rave Napoli, un brano che abbiamo incontrato anche nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto occupato da Via dei Mille di Dipinto, al 9° Un'ora di Emanuele, all'8° Stelle sempre di Juelera, al 7° posto c'è Shiva e Kid Yugi con Babyface, al 6° Obsessed di Sheveanna, al 5° Arcobaleno di Juelera con Anuel, una canzone che continua a crescere a livello di streaming giorno dopo giorno anche in Italia e perennemente nella top 50 delle canzoni più streamate ogni 24 ore. Al 4° posto Ossessione del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, che abbiamo ascoltato prima con Malatì in collaborazione con Saif. Al 3° posto Due giorni di fila, Juelera e Sfera Ebbasteanna. Al 2° Canzone d'amore. E al 1° posto, signori, c'è sempre lei, da 7 settimane di fila, Bad Bad Bad di Shiva e Juelera.

Bad Bad Bad, il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, la classifica che comprende le canzoni in generale più ascoltate a Napoli nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Tra l'altro negli ultimi giorni proprio è uscito il videoclip di Bad Bad Bad e Joelier oggi ha droppato un nuovo singolo di cui non abbiamo parlato perché dobbiamo aprire una grande parentesi riguardo Emanuele e riguardo le teorie che ci sono su una possibile deluxe edition del suo ultimo album, appunto Tutto è possibile. Nel frattempo passiamo alla seconda delle due classifiche di questo giovedì, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse differenze rispetto alla settimana scorsa, come Napoli, il penultimo singolo di Andy Killa che sale al 17° posto, Napoli quindi liberato scende al 15°, c'è una new entry al 14° e cioè Alcatraz, il nuovo singolo di Clavo, c'è anche un'altra new entry al 12° e cioè Cioccolato.

singolo di Rue Diego e Amidi, che tra l'altro è stato incluso anche all'interno dell'ultimo album di Rue Diego. Al quarto posto c'è una performance live dai Vulcanici di Maronati e Ciorrigione, al terzo Loco di Frezza, al secondo DDM e al primo posto c'è Mo Fai Sbattere O Core di Ciro Renna e Alessio. Come sempre, tanta eterogeneità musicale. A Napoli si ascolta di tutto, dalla trap al neomelodico al cantautorato, perché c'è anche in classifica un'altra new entry che è Claudia, l'ultimo singolo di Tommaso Primo e Andrea Sanino che ascoltiamo adesso. Claudia. Claudia che quando giova.

L'ultimo singolo di Tommaso Primo e Andrea Sannino, Claudia, su Rai Radio Rave Napoli, una delle tante new entry della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E prima di chiudere questa rubrica, ovviamente, confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Ci sono ovviamente tanti punti in comune, soprattutto singoli dell'ultimo album di Shiva Vangelo e dell'ultimo album di Emanuele, Juelier, Tutto è possibile. In particolar modo le canzoni che stanno sia nelle classifiche napoletane che quelle italiane sono Mayday, Shiva, La Zesfera e Basta, Due giorni di fila, c'è Canzone d'amore che in Italia sta al settimo posto, Obsessed, Bad Bad Bad.

e Ossessione di Samurai J, che in Italia sta al primo posto, mentre a Napoli al terzo. Le principali differenze invece stanno nella presenza di nuovi singoli nelle charts italiane, come Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, come Romantica di Ultimo, come Swag Music di Artifive, che sta al secondo posto. E poi in Italia ci sono anche altre canzoni internazionali, come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, come La Plena al 16° posto, come The Beat di Armas Photos di Bad Bunny al 18°. Tutto sommato, però, la vibe napoletana assomiglia un po' alla vibe italiana. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Bomb Naples.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Ormai sta diventando un inside joke tra di noi, sapete cosa sto per dire, cioè che mancano pochi minuti alle 16 e che siamo giunti praticamente alla fine anche di questa puntata di Round Naples insieme a me, Silvio Martino. Oggi giovedì 4 giugno abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo ascoltato e commentato insieme tante nuove release dalla scena musicale napoletana e italiana, il nuovo singolo di Ste, il nuovo brano di Dobro e Young Snap che si chiama Ye Ye Ye, abbiamo commentato MM volume 5, il quinto capitolo della storica saga di mixtape di Mad Men, e poi abbiamo parlato anche del Festival delle Radio Universitarie che si tiene da oggi giovedì 4 fino a sabato 6 giugno nel complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, sede storica dell'Ateneo della Federico II. Siamo media partner di questo evento, quindi vi racconteremo tutto attraverso i nostri programmi e ovviamente attraverso i nostri profili social. Poi oggi, come in ogni giovedì, c'è stata anche la rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo con questo programma per un'ora al giorno in diretta dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, mentre con un'altra musica, il nuovo programma di questa radio di Rai Radio Live Napoli, ci sentiamo ogni venerdì a partire dalle ore 19 per 5 venerdì, domani sarà il secondo dei 5 puntate speciali di questo nuovo programma condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma anche di artista, suonerà e canterà live delle canzoni che accompagnano la narrazione di ogni puntata. Naturalmente tutti gli episodi, tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio per un'altra puntata di Round Naples e domani sera alle 7 per un altro appuntamento con un'altra musica. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, domani. Ciao a tutti.

dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

85. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

0: quanti ne sono? Impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

kids.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Oh, guarda macchina. A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non si magna. Venite avanti, dottor. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca Pirl sta soltanto a Napoli. L'avimmo fatta noi quest'invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente. Sa da saper distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardare ci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

e non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e cinque figli. Cinque figli, dottore. Come? Fin da che sta città era tutto abuso, no? Campanna in coppia e spalle e tanta gente.

l'abuso, l'abuso è chi le dern, chi le gambe hanno scuse, pure dopo ad etern. Certo fosse più giusto stare in regola, tenere mille licenze e documenti,

Venite avanti, dottor. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente, ma sta storia da farni, dottor, a così non si voglia annanza, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostanne che sti fabbrico, l'industria nostra sta rindo furcelli, e bancarello contrabbandieri e

ràpida, pesat buscar i ornot. I faig sto mestiere guardamàquina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono, ho un posto fisso, ma sono piazzato.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ci arriva apparente all'almanac, come è stato che tutta cominciai. Dice che è marcavo tic tac, che a classidra tempo si sciarmaia.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del Commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le è valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi, dalle tinte noir dei Bastardi di Pizzo Falcone al debutto globale su Netflix con La vita bugiarda degli adulti, fino a progetti internazionali come il film horror Deliver Us. Una versatilità rara che ha trovato la sua consacrazione definitiva poche settimane fa, vestendo i panni della metodica e affascinante protagonista di Roberta Valente, Notaio in Sorrento. Un talento cristallino del nostro cinema e della nostra televisione, Maria Vera Ratti. Restate con noi perché ci stiamo per collegare telefonicamente con lei per conoscerla più da vicino.

0: Oggi a Diretta Live incontriamo uno dei volti più amati e intensi della nostra fiction. L'abbiamo seguita nel commissario Ricciardi, l'abbiamo vista sfidare cliché mimetizzando la sua bellezza in ruoli complessi e cerebrali. Adesso è stata la protagonista assoluta della serie di Rai 1, Roberta Valente, notaio Sorrento. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in collegamento telefonico Maria Vera Ratti. Ciao Maria Vera, grazie di essere qui con noi, ci senti? Benvenuta.
1: Ciao, grazie a te.
0: Noi siamo veramente felici, ti abbiamo ammirato tantissimo in questa serie, siamo stati attaccati al televisore. Volevo sapere un po' della tua storia, perché anche un po' la tua storia assomiglia un po' alla trama di un film, perché nasci ad Avellino, cresci a Napoli, poi ti laurei in scienze politiche, fai studi russi in Olanda addirittura, fai tirocinio al Parlamento europeo e poi c'è stato un momento preciso a Bruxelles in cui hai capito che la tua strada era un palco e non la diplomazia. Ti ricordi questo momento?
1: Sì, vabbè, diciamo che io credo che almeno la mia generazione, parlo per me, diciamo che la scuola non è che mi abbia fatto capire bene che cosa volessi fare. Avevo capito che c'erano delle inclinazioni, delle attitudini, però una carriera artistica non era proprio contemplabile. E quindi niente, sì, è stato un percorso un po', diciamo, di confusione, dove io non sapevo bene che cosa volevo fare, e fortunatamente poi per caso mi sono ritrovata a fare incontri che mi hanno portato a seguire poi la strada che ho scelto.
0: Ma come mai hai scelto di fare l'attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?
1: Guarda, mi trovavo, come ti dicevo prima, in un momento in cui non sapevo bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale, e mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio un senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
0: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo molto complesso, quello di Nina Costello in Rosi Abate. Che ricordai di quel primo set così importante e cosa ti ha insegnato per il futuro e per quello che stai facendo oggi?
1: Beh, avevo 23-24 anni e facevo un adolescente, era un ruolo di un adolescente, complesso sì perché era una persona un po' tormentata, però comunque per me non è stato difficile, c'era un cast con Giulia Michelini, che comunque è un'attrice veramente che io stimo tanto, molto brava, che faceva questo lavoro da tanto tempo, quindi ha saputo insegnarmi tante cose proprio rispetto anche alla gestione delle giornate di un determinato tipo anche di lavoro che richiede una prontezza, una velocità, un'immediatezza, eccetera. E sì, no, è stata un'esperienza molto piacevole, devo dire.
0: Ti ricordi il tuo primo provino?
1: Ero emozionata ma non ero spaventata, e quindi devo dire i primi provini soprattutto ero molto curiosa, quindi li vivevo in maniera costruttiva, non in maniera paralizzante. Sì, all'inizio proprio c'è quella spontaneità, quella curiosità, quell'ottimismo anche del principiante che mi ha portato fortuna.
0: Di solito come scegli un copione?
1: Ma allora, diciamo che quando, a parte che non è che è una cosa che sì, almeno a me adesso non è che mi succede che mi arrivano 20 copioni e devo scegliere quale preferisco. Tendenzialmente ci sono dei progetti, io ad oggi almeno li scelgo nell'85% dei casi, scelgo i provini da fare piuttosto che i copioni. Alcuni magari sono in forse e quindi li faccio anche per capire, per conoscere il regista, per andare un pochino in fondo rispetto a quello che vogliono raccontare. E poi sì, mi è capitato anche che mi hanno mandato dei copioni che magari alcuni ho detto sì, altri ho detto no, però è una cosa abbastanza, almeno parlo per me, abbastanza rara. E dipende da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

0: Di solito interpreti dei personaggi in cui hai un grande controllo delle tue emozioni, anche se sei bravissima dietro a questa austerità a far percepire tutto il magma emotivo che si muove dentro di te. Nella vita invece come ti senti?
1: Non lo so, allora io in generale preferisco non indurre né, diciamo, marcare troppo nel lavoro le emozioni, cioè penso, non mi piace strizzare l'occhio al pubblico, quindi quello è un fatto di mio gusto. E anche per esempio adesso quest'ultimo personaggio, che è un personaggio sicuramente sulle righe, ho cercato di mantenere in un linguaggio diverso comunque il mio gusto. Nella vita, vabbè, la vita dipende dal momento che sto vivendo, sì. Non sono sicuramente anche nella vita una che, insomma, che fa finta di piangere quando in realtà non c'è niente da piangere.
0: Tu parli correttamente, cioè correntemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo. Questa tua...
1: Allora, no, questa no. Cosa la dicono tutti, ma non è vera. Io parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello, diciamo, accettabile. Russo ho un livello abbastanza base, perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa, e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. So leggere l'alfabeto, ma non è che posso, ecco, dare un esame a voce in russo piuttosto che leggermi un libro in russo, cioè no, un po'.
0: Noi siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in un'intervista tu hai dichiarato anche di amare molto la radio, che è legata anche molto ai tuoi ricordi dei viaggi in macchina per andare a scuola, e che anche oggi ascolti molti podcast. Quali sono i tuoi preferiti? Quali sono quelli che ti catturano di più quando appunto sei in viaggio o in un momento di pausa dal set?
1: Allora, mi piace un sacco il podcast di Alex Cooper che si chiama Call Her Daddy, e poi mi piace il caffè, adesso però non lo fa più, l'ha interrotto, si chiama Emma Chamberlain, che è una youtuber che mi fa molto ridere e fa un podcast che parla un pochino della sua visione del mondo e mi piace molto, però adesso l'ha interrotto. E poi guarda, sono abbastanza aperta, cioè se ne trovo uno per caso che mi interessa, un argomento che mi interessa, lo ascolto.
0: Invece tu ti definisci anche un'ascoltatrice musicale eclettica, sì, che tende a vivere proprio relazioni di fusione totale con gli artisti che scopri. Chi c'è adesso nella tua playlist in questo momento?
1: Ma guarda, ti dico la verità, cioè io, allora, a parte che sono abbastanza democratica sulla musica, non sono per niente snob, posso ascoltare una band indie che è la mia band preferita da quando ero adolescente, ma perché c'è un legame adolescenziale, che sono gli Yorkerville River. Posso ascoltare dei giganti della musica e posso ascoltarmi neomelodici e posso ascoltarmi, come in questo momento, Anna Montana, perché sono un po' nostalgica, mi sto riascoltando la playlist di Disney Channel. Quindi, e anche quando preparo i personaggi, io faccio una playlist per ogni personaggio e ci sono delle canzoni che mi evocano quell'emozione, possono essere anche delle canzoni molto, diciamo, semplici, molto mainstream, oppure alcune un pochino più sottili, più elaborate, però sono abbastanza, cioè, non so, non conosco, non so niente di musica e vado a sentimenti, sì.

0: Ritornando a Roberta Notaio, Roberta Valenti, notaio di Sorrento, e appunto è una notaia metodica che applica le regole, pianifica tutto. Tu invece nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate, e quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona. Però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentali, no? più dei dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa. Se lo guardate il mondo attraverso i suoi occhi, è fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed è evidente, nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro i siti un po' rigidi e austeri. Però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una gabbia. Nel tuo percorso però sembra che tu l'abbia sempre usata anche per, non so, come una tirata da trasformare. Cioè quando interpreti si vede che in realtà qualunque personaggio sia, appunto da quello più austero come nel commissario Ricciardi o Roberta o negli altri tuoi personaggi, dai più importanza al temperamento, all'anima, alla testa dei ruoli che interpreti. Ma nella vita personale che rapporto hai con lo specchio quando ti prepari, non so, un ruolo? Quanto ti diverte sparire dietro abiti austeri o struccarti per un ruolo d'epoca?
1: Ho sempre temuto molto di poter essere considerata, perché mi rendo conto che possa essere percepita come canonica sotto dei punti di vista, e mi sono resa conto abbastanza presto, quando ho iniziato, che molti ruoli da bella erano ruoli noiosi, molti, non tutti, però esistono, cioè diciamo lo stereotipo della ragazza, della ragazza bella per eccellenza, potevano veramente essere ruoli dove non c'è tanto spazio, mi interessano le persone. Posso essere una bella ragazza, sono fortunata se mi trucco, se mi aggiusto, posso essere una bella ragazza, però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, io mi considero una persona normale. Non mi vesto male come Roberta, però sto sempre in jeans e non sono una ragazza che punta sull'estetica costantemente. Ci sono donne che lo fanno e che vivono vite felici e appaganti. A me è una situazione in cui mi ha sempre fatto stare un pochino scomoda quando sono troppo in tiro, a meno che non è una serata, allora a quel punto uno si diverte, se la gode, si trucca, si mette i tacchi.
0: È quasi un altro modo di recitare.
1: Sì, è un gioco, però nella quotidianità no. Oltre a essere una ragazza, diciamo, si è prima persone. E quindi alle volte il mondo ti incatella in una serie di stereotipi. Ci sono anche tante fortune e tanti privilegi che vengono con l'essere canonica, però ci sono anche tante cose nelle quali magari non mi identificavo. E quindi diciamo che ho calamitato all'inizio della mia carriera, fortunatamente, dei ruoli dove non sono brutta, sono una ragazza normale, perché il mio lavoro è mettere in scena la vita, raccontare gli esseri umani, e gli esseri umani, alcuni sono particolarmente canonici, altri sono normali, altri meno. Quindi sono stata fortunata. Poi io l'ho fatto, diciamo, un ruolo da, li ho fatti dei ruoli dove ero, diciamo, più
0: femme fatale.
1: Graziosa. Sì, li ho fatti, però non, nel senso, se il personaggio è interessante, ok. Non mi preoccupo in scena che il personaggio sia bella o no, mi preoccupo che sia a fuoco, che ci sia un costumista che ha le idee chiare dei reparti che seguono e che ci sia un'idea rispetto alla persona che sto raccontando. Quella è la mia preoccupazione, e se deve essere bella, anche quello è importante. Se deve essere una donna che magari fa della sua estetica un'ancora di salvezza, è importantissimo a quel punto che ce l'abbia quell'estetica, sennò è poco chiaro e fuori fuoco. E quindi a quel punto anche io ci lavoro, anche io magari mi impegnerò per raccontare quella storia ma anche banalmente, che ne so, andando in palestra o sentendomi più bella o sentendomi più a mio agio nella, in quel tipo di estetica, e viceversa se invece faccio una ragazza come Roberta, che fondamentalmente Roberta si guarda e non si piace, e quella cosa deve trasparire. Quindi sì, no, non è una priorità per me essere considerata una bellona, ecco.

0: Hai progetti nel cassetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai? Tu so che adesso vivi a Roma, quando torni che sensazione ti fa?
1: Ma guarda, quando ci torno per lavoro mi fa tanto piacere, mi piace tanto. È bello, mi sento a casa ma non mi sento imprigionata.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, anche perché so che sei estremamente impegnata e quindi ci hai fatto un grande regalo.
1: Grazie.
0: E appunto, il talento vero, quello che tu non ha bisogno di specchiarsi, però ci stai dando tanto con la tua anima, il tuo intelletto, la tua capacità interpretativa, il tuo impegno, e penso che veramente tu sia un esempio non solamente di artista ma anche di persona molto importante per tutti noi, e siamo molto felici e ti auguriamo veramente un successo sempre crescente, perché te lo meriti e noi siamo i tuoi primi fan e ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni, in tutti i tuoi personaggi, in tutti i vestiti in cui ti calerai. E grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore a te.
0: Ciao. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata, ciao, ciao.
2: Diretta live.
3: A questa notte abbracciami, ma sento fragile stasera. Ora poco e dammo bene, che solo tu sai che sta minaccia nucleare. A questa notte abbracciami, ma sento fragile stasera. Ora poco e dammo bene, che solo tu sai che sta minaccia nucleare. A questa notte abbracciami, ma sento fragile stasera. Ora poco e dammo bene, che solo tu sai che sta minaccia nucleare. Gli aerei supersonici

musical di Piccadilly Circus, dal 2006 ha firmato la regia di produzioni teatrali straordinarie da Peter Pan a Rapunzel. Oggi tutta questa fisicità, questo ritmo e questa capacità di raccontare storie approdano finalmente sul grande schermo. Il nostro ospite firma il suo debutto al cinema con Barrus, un'opera prima potente e intensa prodotta da Leonista Film. In questo lungometraggio non si è limitato a stare dietro la macchina da presa, ha scritto la sceneggiatura e ha prestato il volto al protagonista, Marco Barrus, un ex marine che torna in una Napoli autentica, viva e senza filtri, e si trova a combattere nelle arene clandestine. Ma attenzione, perché non si tratta del solito film d'azione. Barrus è un grido di denuncia sociale, un'opera profondamente etica che accende i riflettori su un sistema corrotto, sulle famiglie sfruttate e sugli invisibili della nostra società. Vi sarete chiesti chi è il nostro ospite? Ve lo rivelo subito. E Fabio Busello. Restate con noi per ascoltare la sua storia.

0: Abbiamo scelto proprio Enzo Vitabile per introdurre un artista poliedrico, un attore, regista, performer, maestro d'armi, e abbiamo qui con noi il Fabio Busiello. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Piacere, piacere di conoscervi, piacere tutto mio.
0: Allora, hai iniziato con le arti marziali sin da piccolissimo. Com'è nata questa tua passione?
1: Beh, è nata, forse sono nato già così, perché me lo sentivo dentro della...

0: lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina, che poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi, quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kang Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo oggi.
1: Infatti molto spesso si associa l'arte marziale comunque ad un corpo a corpo, ad un combattimento, però a volte è più un combattimento quasi mentale, Diana, di incontri, però c'è anche questo grande rispetto per l'altra persona, questa attenzione ai movimenti del proprio corpo, questo rapporto proprio con il corpo e con la mente che si fondono in un'unica filosofia, poi come dicevi tu, di vita, soprattutto il Kung Fu, io penso, di cui tu sei maestro campione europeo e anche mondiale, io penso che sia soprattutto una filosofia, un modo di approcciare proprio l'esistenza.
0: Sì, infatti adesso parecchi associano le arti marziali come un semplice combattimento tra due persone, un prendersi, buttarsi a terra, colpirsi. In realtà è proprio questo, questi stili così particolari, il combattimento si decide con la mente, prima ci si guarda, ci si osserva, quindi c'è tutta una preparazione mentale alla disciplina e alla preparazione poi dall'attacco. L'attacco è l'ultima cosa, la difesa, l'attacco, quelle che sono le tecniche da combattimento, ma è tutta una preparazione prima. Ed è una sensazione particolare quando sei poi in combattimento con il tuo avversario.
1: Tu di solito come ti prepari ad un incontro? Come ti preparavi? Perché adesso poi racconteremo tutto il tuo percorso che si è snodato in maniera diversa, però partendo proprio dagli inizi per conoscerti proprio in tutti i tuoi momenti di vita.
0: Sì, allora io ho iniziato con il karate, poi passai al Kung Fu grazie alla conoscenza di un grande maestro che arrivò in Italia, che è Edmondo Capocelatro, che era decimo danno, una figura abbastanza, diciamo, particolare per questi stili. E lui ci preparava di notte sulla spiaggia, ci allenava mentalmente, fisicamente, a freddo. Non facevamo un allenamento di palestra, quindi facevamo un allenamento particolare per prepararci al combattimento contro l'avversario, ma in primis a combattere contro noi stessi, ad essere pronti ad affrontarci, a toglierci un po' tutte quelle insicurezze, quelle paure, per poi arrivare a quel giorno e fare quel combattimento che alla fine era come, ecco, festeggiare poi il Natale, il 25 dicembre.
1: Parallelamente, diciamo, alle arti marziali c'è il teatro. Sì. E soprattutto in particolare il musical, di cui tu sei stato sempre grande estimatore, sia ci hai lavorato come protagonista ma anche come regista, sei presente infatti a partire da Tre metri sopra il cielo, il musical, Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Sarò re, All Shook Up, Elvis Presley Tribute Musical. Adesso invece sei pronto a firmare la sceneggiatura, anzi hai già firmato la sceneggiatura e sei anche protagonista di questo nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso, di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
0: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione, e quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti da regista, alcuni li ho interpretati, ma perché mi andava proprio di farli, però c'è stata sempre l'idea di portare in scena prima o poi un film. Stavo aspettando la maturità mia fisica, la maturità mentale per poterlo portare, per poterlo raccontare. Mi doveva uscire la storia di quello che volevo raccontare. Questo personaggio è particolare perché è un personaggio che tutti possono rivedersi all'interno di questo Marco Barrus, perché è il classico personaggio forte ma che resiste, che non vince sempre ma ha tante sconfitte e si rialza. È un personaggio che affronta l'amicizia, l'amore, affronta i successi, gli vengono tolte tante cose e lui ha sempre la forza di rialzarsi, perché ha capito che comunque la vita va vissuta giorno dopo giorno, quindi anche i no servono per riuscire ad andare avanti, perché è proprio il no che ti fa capire dove stai sbagliando o che dovevi cambiare direzione. e quindi vivrà delle belle avventure sia nel combattimento clandestino per poi fare questo combattimento finale che è il suo, diciamo, è la sua unica possibilità che ha.
1: Quindi diciamo non è un film d'azione tout court, anche se ci sarà moltissima azione, e poi appunto tu sei un campione di arti marziali e quindi in questo potrai anche trasmettere tutta la tua conoscenza e la tua prestanza fisica, però è un personaggio, come dicevi tu, molto intenso, molto sfaccettato, di grande sensibilità, perché poi diciamo il suo momento di riscatto nasce proprio dal difendere un senzatetto e quindi attraverso poi lo sport diventa diciamo il vero eroe positivo, quello che raccoglie soldi per creare una fondazione per aiutare i senzatetto, quando il progetto di vita diventa anche solidarietà, fare comunità, aiutare l'altro, forse in questo poi il significato e il vero senso della vita è quello che dà veramente valore alla nostra esistenza, non tanto i successi o le cadute, ma quanto fare qualcosa per gli altri, e in questo penso che sia la cosa più bella.
0: Assolutamente sì, sì, è così, e non è proprio, ecco, improntato sull'azione, ci sono dei combattimenti assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi, quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa, però vedo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita, alcune
0: cose.
1: Quindi
0: è leggermente autobiografico?
1: Qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche.

0: autobiografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto, come affronta
1: come pensieri
0: una
1: sono pensieri che ti appartengono, o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio diverso da quello che sei realmente?
0: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia
1: possa continuare
0: e funziona, quella ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
1: E girarlo ha incontrato difficoltà? Ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
0: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state sempre difficili girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove a realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento, sono state complicate perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
1: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
0: Sì, capitano spesso quando poi incominci a fare le gare, ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun, diciamo, tutela, no? Non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro con delle persone intorno che scommettono e così, sono illegali ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, ne fanno tante.

0: parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le scelti tu, ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: La scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come alibratori, scommettitori, attrici che fanno parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce. E l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo per all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: sono in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, ora ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, e che a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso. Non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato, è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestral, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi. Che sono un gruppo di Napoli e di Roma, e poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come già è stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città, con Francesca Silvestre. puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: passa molto bene per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
3: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatti pareggiare, l'ho fatto.
1: Non ti dispiacere, non ti
0: dispiacere. No, è una bellissima partita.
1: Guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Occhi gelo come quando ciocca alla montagna. Occhi che aspetta. Occhi che non cagna. Occhi che sangue non ha chiagnuto tanto. Occhi era morto. Occhi era brigante.

d'indovì che scassacocchie fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomanco a farlo apposta, faccio amore di nascosto, una figlia Cappelletti, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone, con accordi

che sta storia se capisce, si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vire, sì che a pace se facette, tra Montichi e Cappelletti, tutto cosa si aggiustate e ci si

che ti porta stupore, che spanta, che mora d'amore così. O da dunque nu bacetta, tu mi dai nu vaso a me, così di Giulietta e Romeo sfruttando le

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonaname l'amor, versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

sono cantine che ci fa belli papà. Io appartengo all'ottocento, ma mo vago contro vento. Ma però quella che facita mo non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

ma tu chi amma innamorata, con lo si scinta nottata, ma l'amore chi donà. Abbonanami l'amore, non c'è più belle papà, che mandica tutto passa, ma si ho capiglia e lasse. Si mamma rinda una orecchia, ma sospira, guarda, guarda. Il rigo tu si becchia.

Non va chi un zie mamma, a figlio la passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma non dice la verità.

0: RAI Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, buonasera, bentrovati a tutti quanti, benvenuti in Napoli Underground, penultima puntata della seconda stagione di Napoli Underground, qui su Rai Radio Live Napoli, in diretta da Via Asiago a Roma. Ebbene, un nuovo appuntamento che vedrà l'ascolto di alcune novità discografiche, alcuni ripescaggi. Spazieremo come al solito attraverso i generi underground, che possono essere quelli del rock e soprattutto le sue derivazioni, dell'elettronica, del neofolk e chi più ne ha più ne metta. Segnalerò anche qualche concerto, quindi prevalenza realtà che vengono da Napoli e dalla Campania, ma non mancheranno anche progetti italiani e stranieri. In realtà vi ho detto una bugia, oggi di straniero non abbiamo nulla, ma di altre regioni assolutamente sì. Vi ricordo che questa trasmissione è in diretta ogni lunedì alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi trovate il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Visto che l'estate si avvicina, potreste poi accompagnare proprio la vostra estate con l'ascolto di tutte le puntate di Napoli Underground, della prima e della seconda stagione. E allora andiamo ad incominciare proprio con una novità. A nome Masnadero, comunque lui è Alessio Del Donno, un artista che viene da Benevento e che propone un sound di natura folk, però suonata con un'attitudine punk, quindi sonorità acustiche un po' anche sperimentali in alcuni brani. Lui dice di ispirarsi un po' a Nick Drake, a Elio Smith, a We Gelb. L'album uscito di recente si chiama Masnada Classica. Lui soprattutto suonava in una band che si chiamava in passato 23 and Beyond the Infinite e poi in seguito nei Fainting Goats. E allora, artista che non sta con le mani in mano, adesso ha pubblicato il suo disco nuovo di zecca e noi ce lo ascoltiamo con Steady or Not per Masnadero. Chiedo venia se lo sto pronunciando male.
4: Whisper in the sun, I'm trying not to fall. Everyone doesn't seem to feel.

fresco fresco di produzione, noi subito lì pronti a mandarlo in onda con le antenne ben dritte sulle novità che arrivano dalla Campania. Quindi questo è il progetto nuovo di Alessio Del Donno da Benevento, ossia Masnadero, la canzone Steady or Not dall'album intitolato Masnada Classica. E allora ricordo che potete anche contattarmi attraverso i social Facebook e Instagram Gianluca Polverari, sono io, e oppure attraverso i social di Rai Radio Live Napoli, sempre su Instagram e Facebook. Dicevamo di Alessio Del Donno che sì, ora agisce come Masnadero, ma in passato suonava in una band chiamata 23 and Beyond the Infinite. E il nostro catalogo, non dico che è infinito, ma è bello fornito il catalogo di Rai Radio Live Napoli a livello musicale, costantemente aggiornato con tanti suoni e realtà diverse. Quindi io vi consiglio anche di ascoltare, a parte le varie trasmissioni che caratterizzano il nostro palinsesto, anche proprio la sequenza musicale, perché secondo me potreste trovare cose molto sorprendenti. Bene, ritornando ai 23 and Beyond the Infinite, loro sono nati diciamo sempre nell'area beneventana, ma nel 2012, autori di un sound un pochino più tirato tra garage, post-punk, noise. L'ultimo lavoro risale al 2023, che poi era una singola canzone. Il vero e proprio album ultimo è del 2022, intitolato Lumen, e da quel disco, dove vi suonava appunto Alessio Del Donno, ci ascoltiamo la traccia dal titolo Nice, 23 and Beyond the Infinite, da Benevento.

Gran bel tiro per questa band chiamata 23 and Beyond the Infinite dall'album del 2022 intitolato Lumen. Bene, quindi tanta bella musica che si può ascoltare qui su Rai Radio Live Napoli e all'interno di Napoli Underground. Ad esempio, piace questo nuovo capitolo di Capitan Capitone, Fratelli Costa. Dietro questa sigla si nasconde Daniele Sepe, con una carriera che parte dagli anni 80 e che prosegue ancora sarcastica, tagliente, sempre molto ispirata a livello musicale. Qui coinvolti ben 20 musicisti a dare supporto a questo progetto. Nuovo album si chiama 40N14E, sarà 40 Nord 14 Est probabilmente, e se è soprattutto un disco ecco così, che prende in giro alcuni stilemi. Ad esempio, la scorsa settimana si parlava di coloro che fanno trap hip hop, che fanno tutti i cattivi e poi però amano la mamma, vogliono la mamma con sé. Oggi invece Capitan Capitone, Fratelli Costa, ce li ascoltiamo con così una presa in giro bonaria, certamente, di quei gruppi più così cattivi metal, quelli più estremi tirati. La traccia si intitola Pape Satan per Capitan Capitone e i Fratelli Costa, disco assolutamente divertente, così come sono assolutamente divertenti, validi e intelligenti i precedenti dischi di Daniele Sepe. Eccolo qui.

Pape Satan per Capitan Capitone e Fratelli Costa. Beh, diciamo più che sul metal estremo, poi magari si potrebbe parlare di quel metal crossover che andava molto di moda negli anni 90, pensando ai Rage Against the Machine, ma andando indietro anche nel tempo ad altre formazioni che caratterizzarono un certo tipo di sound, anche per, mi viene da pensare, Faith No More per certi versi. E quindi un bel disco ricco di suoni, massiccio, ma anche molto ironico e sarcastico. Beh, magari molti di voi, anzi mi auguro che molti di voi oggi sono stati belli tranquilli, magari già da qualche giorno per via del ponte del 2 giugno, e allora magari in relax si ascolta con, spero, piacere Napoli Underground. Altrimenti, ecco, c'è la replica del giovedì sempre alle ore 21. Oppure, ecco, ve la potete ascoltare più comodamente in podcast quando preferite questa trasmissione e tutte le precedenti. Beh, sonorità toste, tirate, cattive. Beh, una delle formazioni sicuramente più estreme in tal senso sono i Napoli Violenta, che loro prendono il loro nome da un film culto dei poliziotteschi e dei crime italiani anni 70, ossia il film Napoli Violenta del 76 di Umberto Lenzi. Beh, loro mischiano appunto il sound grindcore unito proprio all'immaginario poliziottesco degli anni 70. L'album si chiama Neapolitan Power Violence per Napoli Violenta, e il brano si chiama, dal titolo molto simpatico, I figli so piezze grindcore Napoli Violenta.

brano breve, così come il classico del primissimo Grindcore. Infatti Napoli Violenta vanno a citare anche nella copertina dell'album, che ripeto si chiama Neapolitan Power Violence. Beh, vanno a citare nella grafica, nella scritta, nel logo anche i Napalm Death, i primissimi Napalm Death, una delle formazioni che ha dato il via a un certo suono, appunto grindcore, gialla dalla fine degli anni Ottanta. Loro sono più recenti, i figli soppiezze grindcore, e quindi ispirati nel nome al film di Umberto Lenzi del 76, appunto Napoli Violenta, magari per certi versi ispirati anche da un progetto italiano, quello di Nicola Manzan, che si fa chiamare invece Bologna Violenta, seppur poi lui è veneto di Treviso, però il suo progetto è Bologna Violenta. In questo caso invece a Napoli Underground abbiamo ascoltato Napoli Violenta. Quelli che seguono avevano altrettanto un suono tosto, non esistono più, si chiamavano Mesmerico, formati solo da chitarra e batteria, ma suonavano come fossero veramente un gruppo ben più corposo. Un gruppo prodotto all'epoca nel 2009 nell'album Magnete da Giulio Favero, producer nonché musicista molto attivo in area noise e post-punk, insomma uno dei suoi gruppi più famosi dove ha suonato sono il Teatro degli Orrori. E allora loro proponevano un sound, diciamo, di matrice avant hardcore, Mesmerico, questa è Dentro al Vesuvio, anno domini 2009, da Napoli, Mesmerico.

Non si è guastato il vostro impianto, mi raccomando, state tranquilli, non è il vostro impianto che sta facendo bizze, ma è proprio il brano che terminava così per I Mesmerico da Napoli 2009. Beh, insomma, questa puntata di Napoli Underground sto picchiando che è una bellezza e va bene così, perché ci sono tante realtà che vanno oltre il mainstream, che vivono di sonorità altre, alcune formazioni magari non ci sono più, altre resistono, altri musicisti magari hanno abbandonato una band e ne hanno creata qualcuna nuova. Ecco, e questo è il compito di Napoli Underground, di proporvi tante belle realtà napoletane, campane, ma anche da altre parti d'Italia e se non del mondo. E infatti adesso parliamo di una band romana molto molto valida, che sarà dal vivo il 6 giugno a una rassegna che si chiama La musica può fare, presso l'Ortuo Aricale Caserta, il 6 giugno. E oltre a coloro che sto per presentarvi, ossia i Neoprimitivi, ci sarà anche Bert, che ha partecipato anche all'ultima edizione del 1° maggio a Piazza San Giovanni, e poi i Nearby Planets, che ascolteremo tra poco. Ma intanto diamo spazio ai Neoprimitivi. Loro sono una formazione veramente molto valida di psichedelia, che talvolta apre anche a sperimentazioni che sono dei veri e propri viaggi lisergici e psichedelici. Loro hanno realizzato nel corso di questo anno e mezzo ben 2 album per una prestigiosa etichetta quale la 42 Records, per intendersi la stessa etichetta che è di Dei Cani, una label che ha una sua storia importante. Ebbene, i dischi che hanno realizzato sono: uno, il primo, Orgia Mistero, e il secondo, Il Sangue Pronto, molto più recente. Tra l'altro, poi i Neoprimitivi talvolta organizzano, soprattutto in un locale di Roma chiamato 30 Formiche, delle live session aperte al pubblico, dove il gruppo appunto va a realizzare delle proprie vere esibizioni free in ambito psichedelico, che sono assolutamente dei viaggi con cui, ecco, farsi veramente dei begli ascolti insieme al pubblico che vi partecipa sempre numeroso. E allora, dal primo lavoro edito da 42 Records, intitolato Orgia Mistero, noi ci ascoltiamo i Neoprimitivi con la traccia La Teiera Nera. Loro dal vivo il 6 giugno a questo appuntamento chiamato La musica può fare, presso l'Ortuo Aricale, in provincia di Caserta.

0: stanno facendo un'escursione in un bosco del Nord America, quando in lontananza avvistano una strana figura. Si avvicinano per capire se sia un animale, continuando a chiedersi che cosa sia. La bambina gli tira un sasso. Improvvisamente la figura si alza. È uno gnomo armato di ascia che comincia a inseguire i turisti che scappano terrorizzati.
1: E voilà, da Roma, Neoprimitivi, La Teiera Nera, dal loro bellissimo disco, il primo Orgia Mistero, uscito nel 2025, poi è uscito un altro album a seguire intitolato Il Sangue Pronto. Tutti e due editi dalla 42 Records, dicevo, etichetta importante che ha nel suo catalogo Cosmo, I Cani, e lo stesso poi con La Pesce, insomma, label importante ma attenta anche a realtà più sotterranee. Neoprimitivi sicuramente sono stati molto ben accolti dalla critica e devo dire anche dal pubblico, e la loro musica funziona, e sicuramente terranno un bel live il 6 giugno alla rassegna La Musica Può Fare. Una giornata intera dedicata a della bellissima musica che viene nel nostro paese, il tutto presso l'Ortuo a Recale, in provincia di Caserta. Oltre a loro, appunto, ci sarà Bert e i Nearby Planets. Questa è una formazione invece di Napoli, di matrice più pop lo-fi, quindi un pop in bassa fedeltà, a cui si aggiungono anche leggeri beats elettronici. E allora ce li andiamo ad ascoltare con la traccia Chemical Love, un brano del 2018 per Nearby Planets.

0: Ci coglie un po' a sorpresa la fine di questa canzone, sembrava durare ancora alcuni secondi, invece si sono taciuti i Nearby Planets, formazione che viene da Napoli, Chemical Love, la loro traccia del 2018, ripeto, saranno dal vivo anche loro insieme a Neo Primitivi e a Bert, alla musica può fare, Ortuo, Recale, Caserta. 6 giugno da appuntarselo bene, così come da appuntarsi bene questo concerto del 5 giugno al Kindergarten di Benevento, perché sarà di scena questo progetto molto particolare, anche qui ironico. Dietro la sigla Enzo Savastano si celano Antonio De Luca, interprete, e Valerio Vestoso, autore dei testi. Loro dicono di proporre un sound indie neomelodico. Beh, i Nearby Planets che abbiamo appena ascoltato sono dei rappresentanti proprio di un certo suono indie italiano, magari cantato però in lingua straniera. Ecco, Enzo Savastano, questo progetto, propone proprio una parodia dell'indie pop italiano e lo fanno con un approccio decisamente riuscito e divertente. Quindi ci sarà da così rilassarsi, divertirsi proprio il 5 giugno al Kindergarten di Benevento. Noi ci ascoltiamo proprio un brano che si intitola Una canzone indie. Enzo Savastano, 2026 l'anno, per questo duo composto da Antonio De Luca, che è l'interprete, e Valerio Vestoso, che è l'autore dei testi, con un videoclip riguardo questa canzone che va a citare un po' una vecchia canzone, soprattutto un vecchio videoclip di Calcutta. Eccoli qui.
1: E chiedo scusa a tutti se ho trovato.

Yarıgera yerige kandavyan şkuanşa gogogona Tampiricho E modi sendi lindi Eppure come padre il ciuro ce l'ho messa tutta Ma già sapega figlia ma pazza per Calcutta

Eh beh, divertentissimo questo neomelodico indie, Enzo Savastano, questa parodia dell'indie hip hop, un progetto che nasce nel 2012, magari all'inizio collegato più ad atmosfere reggae, pop, funky, poi con l'avvento del successo dell'indie italiano, che poi sarebbe da chiamare più hip hop, ecco lì che la loro musica ha virato anche i loro temi su questo argomento. Enzo Savastano, Antonio De Luca, interprete, Valerio Vestoso, autore dei testi, dal vivo il 5 giugno al Kindergarten di Benevento. Allora, ancora un quarto d'ora in compagnia di Napoli Underground in questa penultima puntata della seconda stagione qui su Rai Radio Live Napoli in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Ebbene, quindi da sonorità più pop e scanzonate a un cantautore invece sanguigno, bravissimo, che ci ha regalato nel 2025 il suo secondo album dal titolo Maddalena. Un artista, ripeto, assai intenso nell'interpretazione, lui che viene anche dal mondo del teatro, eh sì, perché è anche attore, drammaturgo, ha lavorato con la compagnia Teatro di Contrabbando. Parlo di Valerio Bruner, artista partenopeo che ha esordito con il suo primo album Vicaria nel 2023 e poi nel 2025 eccolo arrivare con un album dal titolo Maddalena. Già lo abbiamo ascoltato alcune volte qui all'interno di Napoli Underground, proprio perché la sua proposta la trovo veramente molto intensa, appassionata, ma anche ben eseguita. Insomma, un bravissimo artista che meriterebbe molta più attenzione, almeno qui nel mio piccolo con Napoli Underground gliela do facendo ascoltare magari un'altra sua canzone intitolata Sangue. Eccolo qui, Valerio Bruner.

La musica è quella di Valerio Bruner, sang, un brano tirato, bello incisivo. Ci sono poi altri episodi ancora più così maledetti per certi versi, canzoni molto più sofferte. Questo era già un rock molto più lanciato, ma anche qui di qualità, così come è di qualità la musica di Epo. Primo raggio di sole, la canzone che vado a estrarre da un

anche bei riconoscimenti nel 2003 al premio Piero Ciampi. E poi, dopo l'uscita del primo album, che risale proprio ai primi anni 2000, hanno fondato anche la loro casa discografica chiamata Blender. E allora, eccoli qui, Epo, guidati da sempre il bravissimo Ciro Tuzzi, il disco del 2007, Primo raggio di sole per Epo.

Ho sempre trovato molto molto bravo Ciro Tuzzi nelle interpretazioni delle sue canzoni. Lontanamente possiamo trovare anche qualche eco vocale che può rimandare a Eddie Vedder dei Pearl Jam, però insomma poi sviluppa il tutto con una sua chiave espressiva veramente notevole. Bello questo brano che si intitola Prima un raggio di sole, da un vecchio disco dell'artista, o meglio della sua band, chiamata Epo, Silenzio Assenso, del 2007. Questa trasmissione Napoli Underground poi nel corso anche di questa seconda stagione ha avuto svariati ospiti, tra cui anche un altro bravissimo cantatore che si muove tra rock, elettronica, contaminazioni. Lui è Sasio, quindi potete ripescare anche questa intervista nell'archivio podcast proprio di Napoli

Underground su Rai Radio Live Napoli. Lui cantava in una band sicuramente anch'essa molto valida, chiamata Sulla Ventre Bianco, però appunto in coda al 2025 abbiamo presentato l'album d'esordio di Sasi, omonimo, da cui ora vado ad estrarre Celeste. Eccolo qui, Sasio.

celeste per Sasio, nostro ospite qualche tempo fa, a fine 2025, nella seconda stagione di Napoli Underground. Bene, si va a concludere questa odierna puntata tra poco, Silvio Martino con Around Naples, e quindi ci si dà appuntamento per l'ultima di Napoli Underground per questa stagione lunedì prossimo. Ovviamente ci sarà il podcast anche sul sito di Rai Radio Live Napoli. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi auguro un'ottima serata sempre in compagnia del nostro canale. Ciao ciao da Gianluca Polverari.

0: essere sincera, quando mi va sapere meglio.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

puntuali e prontissimi per questo nuovo appuntamento di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali? Sono la Radio DAB oppure l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove potete ascoltarci in diretta ma anche in formato podcast. Infatti c'è la pagina dedicata a questo programma, agli altri programmi che compongono il palinsesto di questa radio e naturalmente anche al nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, un programma speciale che si chiama Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino e Walter Ricci, in onda tutti i venerdì a partire dalle 19 per 5 appuntamenti speciali dedicati a canzoni che poi sono state riprese successivamente e che hanno formato appunto Un'altra Musica. Mi raccomando, vi aspetto domani per un'altra interessante puntata. Nel frattempo in questo programma, in Around Naples, continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi ascoltiamo e commentiamo insieme altre release. C'è uno speciale della rubrica Live Radar oggi perché parliamo di un altro evento molto importante che si terrà da oggi fino a sabato 6 giugno. Più tardi vi dirò di cosa si tratta e di che evento interessante si tratta. Poi oggi commentiamo anche il nuovo mixtape di Madman MM volume 5. Poi, come in ogni giovedì, ci sarà anche la solita rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di parlare di tutte queste belle cose interessanti, partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo con una canzone leggera, sciolta, chill, Dedè e Ciccio Merolla.

il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 4 giugno, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino, inizia proprio senza stress. Abbiamo ascoltato Dedè e Ciccio Merolla con la loro personale hit di quest'estate 2026, Guaiù, i Vagir Hit, che in quest'estate si parlerà tanto napoletano. Stiamo praticamente scoprendo ogni giorno da un po' di puntate a questa parte, anzi quasi da un po' di settimane a questa parte, tante hit di artisti napoletani o cantate in dialetto che potrebbero conquistare i mesi caldi di questo 2026. Ci sarebbe stata a prescindere la quota napoletana, perché Samurai J con la sua ossessione mira a dominare le classifiche italiane per le prossime settimane e per i prossimi mesi, ma ovviamente, visto il grande momento che sta vivendo Napoli da un bel po' di anni a questa parte, sono arrivate tante nuove canzoni e altre ne arriveranno domani e nelle prossime settimane. Naturalmente le ascolteremo e commenteremo insieme, come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. E partiamo proprio con le release, partiamo parlando di un'altra artista che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo. Lei è una delle artiste più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, ha una voce bellissima, è giovanissima, parlo di Ste, che venerdì scorso ha droppato il suo nuovo singolo che si chiama Protagonista.

vibe leggera ma testo molto interessante. Abbiamo ascoltato Ste con il suo ultimo singolo Protagonista su Rai Radio Drive Napoli, un brano che arriva a poche settimane di distanza in realtà dal precedente singolo di Ste, e cioè Giornate Sola. Entrambe queste canzoni secondo me hanno in comune, ecco, questa vibe che richiama a dei suoni più estivi. Insomma, Ste ha deciso di voler conquistare quest'estate 2026, e a giudicare anche dal successo che sta ottenendo sui social e nelle piattaforme di streaming con questi ultimi singoli, direi che ci sta riuscendo benissimo. Complimenti a Ste, come dicevo, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, composto da decine se non centinaia di artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Round Ripples. Quindi mi raccomando, se non volete restare indietro oppure se non volete perdere tutte le novità riguardo alla scena musicale napoletana e non, sentite Round Ripples in onda dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì. Sempre venerdì scorso è uscito un nuovo brano di Dobro in collaborazione con Young Snap. In questo caso ci spostiamo dal cantautorato, dal pop leggero, a una vibe più trap, più urban. Questo nuovo singolo rappresenta un'altra collab che ha fatto Young Snap in queste settimane. Ma in tutto questo noi ci chiediamo: quando dropperà un nuovo album o un nuovo singolo Sneezy in qualità di solista, visto che manca da un bel po' di tempo con un progetto dal suo precedente album, e cioè Hotel Montana? Speriamo che anche lui possa regalare nuova musica quanto prima ai suoi fan. Nel frattempo ascoltiamo quest'ultimo feat che ha fatto con Dobro.

E abbiamo un'altra grande hit, Dobro Young Snap, yeah yeah yeah, Wayu, ve l'avevo detto che sarebbero arrivate tante canzoni, tanti singoli, tanti nuovi album in questo periodo, poi ci sarà un periodo di magra nelle settimane di fine luglio, inizio agosto, perché naturalmente insomma il mercato musicale si paralizza momentaneamente, visto che la maggior parte delle persone stanno in vacanza, stanno al mare, e quindi è poco ragionevole droppare progetti più importanti, più impegnativi in quel periodo dell'anno. Nel frattempo però ci aspettano settimane di fuoco, non solo dal punto di vista meteorologico e delle temperature, nonostante ci sia stata qualche perturbazione nelle ultime ore sulla Campania e un po' in generale per tutta quanta Italia, ma soprattutto insomma dal punto di vista musicale. Meteo a parte, ascoltiamo un altro artista, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, andiamo in questo caso a Milano, un artista che ha portato per l'ennesima volta il rap italiano in cima, questa volta alle classifiche del box office, quindi dei cinema in Italia. Sto parlando ovviamente di King Marrakesh.

0: importante di Marrakech, ma sapete cos'è veramente importante? Un'altra musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci, in onda ogni venerdì alle 19, disponibile anche in podcast su Rai Play Sound. Ma io, scusate, non ce l'ho fatta, ho colto la palla al balzo con il titolo di questo singolo. Comunque, stiamo ascoltando in questa puntata di Around the Naples diversi altri brani, diverse altre release di venerdì scorso. Sono tantissime, le stiamo recuperando in questa settimana corta, che è la prima del mese di giugno, corta perché c'è stato il ponte del 2 giugno. Dopo aver ascoltato e commentato il nuovo singolo di Ste e il nuovo brano di Dobro e Young Snap, ci spostiamo nei dintorni di Napoli e approfondiamo uno dei progetti dall'urban più chiacchierati e discussi di venerdì scorso, e cioè MM volume 5, il quinto capitolo della storica saga di mixtape da parte di Madman. Un mixtape che arriva dopo un album un po' criticato per Mad, cioè Lone Wolf, quindi le aspettative erano sicuramente molto alte. Il mixtape si apre con il primo brano che si chiama volume 5, un intro proprio alla Madman, alla MM volume 2 per i fan del rapper pugliese. Spinge tanto, tanti incastri, già si capisce il mood di mixtape e che ovviamente il rap sarà centrale all'interno di questo progetto. Il progetto prosegue con il secondo brano che si chiama Waterloo, un esercizio di stile, gasa tanto, Nitro una garanzia, Nitro featuring di questo brano. Il terzo brano è Clive Owen con un beat fatto da lui, così come dice all'interno del pezzo, anche qui incastri e flow da vendere. Il quarto brano si chiama Level Up, mixa vibe old school e nuove vibe, ed è un po' una cifra stilistica molto utilizzata all'interno di questo progetto. C'è all'interno di questo quarto brano della tracklist un beat switch che cambia il tenore del pezzo, infatti il brano parte chill e poi continua molto forte. Il quinto brano si chiama Timeless ed è in collaborazione con Joshua e Fabio Fibra, due featuring molto interessanti insieme. Strofa di Mad che parla dell'essere proprio senza tempo, timeless, facendo tanti riferimenti a sport, cinema e tanto altro. Fibra, grande strofa e un grandissimo ritornello da parte di Joshua, una voce molto interessante del soul, R&B, urban, rap italiano. Il sesto brano si chiama Ghibli, anche qui incastri su incastri. Il settimo brano Everyday in collaborazione con Jamie Tights, una sinergia riconfermatissima in questo brano. L'ottava canzone è That's a Lot ed è in collaborazione con Nello Taver, un brano molto simpatico, bella la strofa di Nello Taver che gioca con il suo humor, il suo umorismo, e il suono qui è molto americano, molto nella vibe della trap americana. E poi il nono brano della tracklist si chiama Fuori dai Radar, che è una delle poche canzoni d'amore all'interno di questo progetto, tante belle fotografie ed è perfettamente insomma nella cifra stilistica di Madman. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima proprio questo singolo, Madman con Fuori dai Radar.
1: Ok,

Un singolo estratto dal quinto capitolo della storica saga di mixtape di Mad Men MM volume 5. Abbiamo ascoltato Fuori dai Radar su Rai Radio Live Napoli, la nona canzone della tracklist. Eravamo arrivati proprio a questo brano. Il decimo brano si chiama Senza di me, in collaborazione con Night e Johnny Marsiglia. Grande ritornello di Night, grandissime strofe di Mad Men e Johnny Marsiglia. Avrei forse gradito una strofa rap e molto tecnica di Night, ma comunque il pezzo è molto bello così come è stato costruito. L'undicesima canzone si chiama Pomeriggio Grigio. Ecco, questo è uno dei capitoli più introspettivi, parla di come Mad si sente, è uno storytelling proprio di un pomeriggio grigio, triste. Il dodicesimo brano si chiama C'è Nessuno Parte 2 ed è in collaborazione con Tony Zeno, grande freestyle da parte di entrambi praticamente questo singolo. Il tredicesimo brano è Pesi Massimi featuring Nerone, Enzi e Mattaman, ed effettivamente sono proprio pesi massimi del rap italiano, l'hanno dimostrato con tanti giochi di parole, tante barre e soprattutto un sound eccezionale, timeless, per richiamare al titolo di un'altra canzone di questo mixtape. Il penultimo brano si chiama Day Off e Mad qui gioca tantissimo con i flow, stessa cosa fa anche Vegas Jones, ospite di questo brano, che conferma il grande momento che sta vivendo ultimamente. E il disco si chiude con Oggi non c'è il sole, che è un outro in cui c'è questa sorta di metamusica, cioè Mad parla con i fan che effettivamente ascoltano questa canzone. Tirando le somme, com'è questo progetto? Io la prima cosa che ho pensato è stata: è tornato Mad Men dopo un disco un po' discusso, un po' chiacchierato, forse con poco carattere come Lone Wolf. È tornato in grande stile con MM volume 5, come solo lui sa fare, con la sua impronta identitaria. È un mixtape, quindi il discorso sui contenuti è ovviamente sorvolabile, ma nonostante questo in alcune canzoni parla di cose molto interessanti e ci sono dei brani molto introspettivi in cui appunto si mette a nudo. Bella la scelta dei featuring, tutti molto azzeccati e tutti quanti hanno rispettato e onorato la vibe del tape. Un suono che varia, va dal boom bap alla trap ed è in generale molto americano, ma soprattutto il dato principale è che il rap sta al centro di tutto in questo progetto. Complimenti a Mad, che ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un mostro tecnicamente, con flow, liriche e incastri.

Malatee, Samurai J featuring Saif su Rai Radio Rave Napoli. Prima di aprire la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, apriamo in maniera eccezionale la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. In questo caso parliamo di un evento bellissimo che è il Festival delle Radio Universitarie, il FRU FRU, che si terrà da oggi 4 giugno a sabato 6 giugno e di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Quindi vi racconteremo questo evento attraverso i programmi del nostro palinsesto e ovviamente i nostri canali social. Il Festival delle Radio Universitarie, come dicevo, si tiene da oggi 4 giugno a sabato 6 giugno nel complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, sede storica dell'Ateneo Federiciano, della Federico II. Oggi alle 15, cioè pochi minuti fa, il rettore della Federico II, Matteo Lorito, insieme alla prorettrice Angela Zampella, hanno dato inizio ai lavori del festival e alle celebrazioni federiciane. In questi giorni proprio l'Ateneo compie, pensate, 802 anni. Il festival rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale, riunisce centinaia di studenti provenienti dalle realtà radiofoniche universitarie di tutta Italia ed è organizzato da Raduni, cioè l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari, in collaborazione ovviamente con l'università ospitante. Quest'anno la manifestazione assume un significato ancora più speciale perché si celebrano i 20 anni di F2 Radio Lab, il laboratorio radiofonico dell'Ateneo della Federico II, i cui programmi sono realizzati e condotti proprio dagli studenti opportunamente formati. Un progetto che negli anni ha saputo coniugare rigore accademico e passione per la comunicazione. Il programma del Festival delle Radio Universitarie si articola in 3 giorni di lavoro e includerà panel tematici, workshop pratici, serate musicali, ospiti d'eccezione, insomma un contesto vivace, aperto al confronto e alla contaminazione tra generazioni diverse di professionisti della radio. L'appuntamento, ve lo ricordo, è all'interno del complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, una sede storica della Federico II, da oggi 4 giugno fino a sabato 6 giugno. Poi per tutte le novità, per tutte le informazioni, ovviamente seguiteci sui nostri social. Ascoltiamo Brescia, addio.

Walter Ricci su Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che Walter Ricci è conduttore insieme a me, Silvio Martino, di un nuovo programma di questa radio, e cioè Un'altra Musica. La prossima puntata andrà in onda domani, venerdì 5 giugno alle ore 19. Ogni venerdì alle 7 di sera sapete cosa ascoltare e come iniziare al meglio il weekend. Poi ovviamente saranno disponibili e sono già disponibili alcune puntate anche in podcast su Rai Play Sound. In particolar modo è disponibile la prima delle 5 puntate speciali, quella dedicata al jazz. Nel frattempo continua l'ora di oggi, giovedì 4 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante nuove uscite musicali, il nuovo singolo di Stay, il nuovo brano di Dobro Young Snap, abbiamo commentato MM volume 5 di Madman, abbiamo parlato anche del Festival delle Radio Universitarie che si terrà da oggi giovedì 4 fino a sabato 6 giugno all'interno del complesso monumentale di San Marcellino, sede storica della Federico II. Ora è giunto il momento di aprire la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Dici la verità, stavate proprio aspettando questo momento, il momento in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Partiamo dalla prima delle due classifiche della Top 20 Naples, quella che comprende i brani in generale più ascoltati a Napoli, come sempre dalla 20ª posizione occupata da Billie Jean di Michael Jackson. Al 19esimo posto c'è Per sempre sì di Sal Da Vinci, al 18esimo A Napoli non piove di Emanuele di Juvelier, al 17esimo La testa gira di Fred De Palma, Nitte De Mischilla, che sale, pensate, di ben 6 posizioni, e questo sottolinea ancora di più ciò che io dicevo e che ho sempre detto riguardo questa canzone, e cioè che il successo di questo singolo si vedrà sul lungo periodo, vedremo fin dove arriverà nelle classifiche. Al 16esimo posto c'è Mayday, Shiva, Lazio, Sfera e Basta, al 15esimo Emanuele con Facile Facile, al 14esimo Olé, Juvelier e Kid Yugi, poi Fotografia, poi Spie di Shiva, all'11esimo Labirinto di Luchè e al 10° posto Via dei Mille, la grande hit di Dipinto. Tra poco commentiamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima proprio la canzone che è salita di più rispetto alla settimana scorsa, La testa gira, Fred De Palma, Anita.

Fred De Palma, grande rapper, grande freestyler, ma anche grande hitmaker reggaeton. Abbiamo ascoltato La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta ed Emischilla su Rai Radio Rave Napoli, un brano che abbiamo incontrato anche nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto occupato da Via dei Mille di Dipinto, al nono Un'ora di Emanuele, all'ottavo Stelle sempre di Juelaire, al settimo posto c'è Shiva e Kid Yugi con Babyface, al sesto Obsessed di Sheveanna, al quinto Arcobaleno di Juelaire con Anuel, una canzone che continua a crescere a livello di streaming giorno dopo giorno anche in Italia e perennemente nella top 50 delle canzoni più streamate ogni 24 ore. Al quarto posto Ossessione del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, che abbiamo ascoltato prima con Malatì in collaborazione con Saif. Al terzo posto Due giorni di fila, Juelaire, Sfera Ebbasteyan. Al secondo Canzone d'amore. E al primo posto, signori, c'è sempre lei, da 7 settimane di fila, Bad Bad Bad di Shiva e Juelaire.

Bad Bad Bad, il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, la classifica che comprende le canzoni in generale più ascoltate a Napoli nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Tra l'altro negli ultimi giorni proprio è uscito il videoclip di Bad Bad Bad e Joelier oggi ha droppato un nuovo singolo di cui non abbiamo parlato perché dobbiamo aprire una grande parentesi riguardo Emanuele e riguardo le teorie che ci sono su una possibile deluxe edition del suo ultimo album, appunto Tutto è possibile. Nel frattempo passiamo alla seconda delle due classifiche di questo giovedì, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse differenze rispetto alla settimana scorsa, come Napoli, il penultimo singolo di Anvichilla che sale al 17° posto, Napoli quindi liberato scende al 15°, c'è una new entry al 14°, e cioè Alcatraz, il nuovo singolo di Clavo, c'è anche un'altra new entry al 12°, e cioè Cioccolata di Veri e Sasi, una canzone che sta andando molto virale sui social in questi ultimi giorni. All'11° c'è Berlusconi di Le One, al 10° Tamo e Todi di Peppo Red featuring Frezze di Pinto, al 9° O Bene o Male di Roccante di Pinto, all'8° Gianni Firellino, al 7° Ricordi di Saif e Joelier, al 6° ancora Emanuele con Amen Freestyle, al 5° posto Quadrante, un singolo di Orre Diego e Amivi che tra l'altro è stato incluso anche all'interno dell'ultimo album di Rue Diego, al 4° posto c'è una performance live dai Vulcanici di Maronati e Ciro Rigione, al 3° Loco di Frezza, al 2° DDM e al 1° posto c'è Mo Fai Sbattere Core di Ciro Renna e Alessio. Come sempre tanta eterogeneità musicale a Napoli, si ascolta di tutto, dalla trap al neomelodico al cantautorato, perché c'è anche in classifica un'altra new entry che è Claudia, l'ultimo singolo di Tommaso Primo e Andrea Sanino che ascoltiamo adesso. Claudia.

L'ultimo singolo di Tommaso Primo e Andrea Sannino, Claudia, su Rai Radio Rave Napoli, una delle tante new entry della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E prima di chiudere questa rubrica, ovviamente, confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Ci sono ovviamente tanti punti in comune, soprattutto singoli dell'ultimo album di Shiva Vangelo e dell'ultimo album di Emanuele Juelier, Tutto è possibile. In particolar modo le canzoni che stanno sia nelle classifiche napoletane che quelle italiane sono Mayday, Shiva, La Zesfera e Basta, Due giorni di fila, c'è Canzone d'amore che in Italia sta al settimo posto, Obsessed, Bad Bad Bad e Ossessione di Samurai J che in Italia sta al primo posto, mentre a Napoli al terzo. Le principali differenze invece stanno nella presenza di nuovi singoli nelle charts italiane come Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, come Romantica di Ultimo, come Swag Music di Arti 5 che sta al secondo posto, e poi in Italia ci sono anche altre canzoni internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, come La Plena al 16° posto, come The Beat di Armas Photos di Bad Bunny al 18°. Tutto sommato però la vibe napoletana assomiglia un po' alla vibe italiana, e con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Bomb Naples.

0: a facce nessuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Ormai sta diventando un inside joke tra di noi, sapete cosa sto per dire, cioè che mancano pochi minuti alle 16 e che siamo giunti praticamente alla fine anche di questa puntata di Round Naples insieme a me Silvio Martino. Oggi giovedì 4 giugno abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo ascoltato e commentato insieme tante nuove release dalla scena musicale napoletana e italiana, il nuovo singolo di Ste, il nuovo brano di Dobro e Young Snap che si chiama Ye Ye Ye, abbiamo commentato volume 5, il quinto capitolo della storica saga di mixtape di Mad Men, e poi abbiamo parlato anche del Festival delle Radio Universitarie che si tiene da oggi giovedì 4 fino a sabato 6 giugno nel complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, sede storica dell'Ateneo della Federico II. Siamo media partner di questo evento, quindi vi racconteremo tutto attraverso i nostri programmi e ovviamente attraverso i nostri profili social. Poi oggi, come in ogni giovedì, c'è stata anche la rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo con questo programma per un'ora al giorno in diretta dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Mentre con un'altra musica, il nuovo programma di questa radio di Rai Radio Live Napoli, ci sentiamo ogni venerdì a partire dalle ore 19 per 5 venerdì, domani sarà il secondo dei 5 puntate speciali di questo nuovo programma condotto da me Silvio Martino e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma anche di artista, suonerà e canterà live delle canzoni che accompagnano la narrazione di ogni puntata. Naturalmente tutti gli episodi, tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio per un'altra puntata di Round Naples e domani sera alle 7 per un altro appuntamento con un'altra musica. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, domani. Ciao a tutti.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta a me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone, un saluto da Valeria Saggese. Siamo su Rai Radio Live Napoli e ovviamente ci potete ascoltare su Rai Play Sound. Ed entriamo subito nel mondo del genio carosone, nella sua leggerezza, nel suo rigore musicale. E se c'è una canzone che veramente conoscete tutti, ma dico tutti, quella è O Sarracino. E allora iniziamo a dire che con me c'è il mio compagno di viaggio, che è proprio così, come Sarracino, bello come sole. È come è proprio Sarracino. Roberto Colella, bentornato. Sì. Ma non è che poi ti tagli i capelli, che mi ho detto,
5: allora,
4: che sei Sarracino.
5: Tieni presente che li ho tagliati da pochissimo ed erano, quindi immagina in che condizioni erano, ricissimi, enormi, veramente, è stata una cosa tragica, quindi mi sento effettivamente più leggero.
4: Quante donne si innamorano di te?
5: Ma non lo so, guarda, a me imbarazza questa cosa, nel senso pure la cosa dei concerti.
4: Tieni scorno.
5: Sì, non ti pare, non voglio uno scornoso.
4: Un po' sì.
5: Veramente. Allora è una persona che me lo dice. Forse su tante cose sono proprio senza scurno, effettivamente.
4: Però su questa cosa ti mantieni.
5: No, nel senso non ci ho mai, veramente non ci ho mai fatto caso. Io vivo il concerto in generale, la cosa, con una sacralità che sembra assurda, sembra strana, però ti assicuro che è vero. Cioè, nel senso che per me tutto quello che succede durante il concerto passa in secondo piano, perché c'è un'attenzione.
4: Babbo, ragazzi, folle. È inutile che andate lì, perché tanto in quel momento lui pensa alla dea massima, che è la musica.
6: Pensa una poca che fine mi ha fatto questa improvvisata per te.
4: Mentre ti ascolto, insomma, suonare, parlare, Robby, mi viene in mente, insomma, che non sei poi così lontano dal modus operandi di Carosone in qualche modo, perché sei così rigoroso a livello musicale e dedito alla musica così come lo era lui, molto rigido in tal senso, però poi leggero nell'esprimersi, nel raccontarsi. Allora è arrivato il momento di calarci nei panni del Sarracino. Che sguardo che ha!
5: Faccio pure il suono di un coppo pianoforte. Questa la devi fare per forza pure tu, almeno l'attacco.

0: Ecco.
1: E soprattutto stavo pensando, mentre suonavi divinamente, ti piace il tuo fettino?
0: Il GG di turno.
1: Stavo pensando che anche questa, quante cover, a parte la maggior parte di quelli di Carosone, però veramente questa, quante cover.
0: Sai, quando una canzone si vuole nardizzare, no? Per dire la Mauro nardizziamo, no, Sarracina! Diventa un pochino più smart jazz.
1: Oppure quando fa quei finali molto Sarracina.
0: Ma lui era morbidissimo. Sarracina.
1: Esatto.
0: E invece mo sì, effettivamente sì. Dovete sapere, scorre sangue neomelodico nelle vene della nostra conduttrice.
1: Non è vero.
0: So già
1: non
0: che
1: è
0: lei vuole
1: vero.
0: Ascoltare. Sarracina.
1: Sei cattivissimo.
0: Questa è una dedica sentimentale.
1: Ti ringrazio.
0: Guarda che oggi Sarracina, se tu pensi a Sarracina, te ne capillo rich, oggi probabilmente te ne tatuaggio un faccio.
1: E poi
0: tutto,
1: no, c'hai tatuaggio e pure la bella catena d'oro, una bella croce.
0: L'occhiale da sole, quindi non sono più quelle
1: cose
0: là. E
1: magari il tatuaggio
0: là.
1: Mamma, perdonami, queste cose.
0: Mamma vita mia, un nome in petto e sicuramente il finale lo finirebbe con Sarracina. Sicuro.
1: Il finale Roberto Colella, proprio quello lì sentimentale, come lo farebbe?
0: Normale. Sarracina.
1: Che eleganza.
0: L'eleganza è solo per la giacca che
1: perché
0: i
1: voi
0: nostri
1: non lo
0: radioascoltatori
1: vedete.
0: Non possono vedere. Esatto.
1: E allora vi dico che c'è una bellissima maglietta bianca con una giacca gessato. Ah, un gessato, mamma mia. E poi c'era delle sneakers.
0: No, non le guarda, stanno sotto pianoforte. No, io dicevo, qua ci vuole la scarpa classica. Le sneakers
1: no,
0: sono per essere
1: me...
0: comodi.
1: No, allora, secondo me gli uomini col vestito e le sneakers sono la cosa più sexy che c'è.
0: Allora, signori, avete sentito questa affermazione? Finalmente quella che per me fino a un momento fa era pigrizia adesso sarà stile, nel senso che arriva troppo comodo con le sneaker sotto al vestito.
1: No, ma è vero. Allora, ma Brian May dei Queen è presente?
0: Tu stai nominando quella che è la band mia proprio del cuore.
1: Io non lo sapevo. Abbiamo un'altra cosa in comune. Allora ti dico che Sir Brian May, che tu sai, è un baronetto, no? Nominato dalla regina, ha questi bellissimi vestiti, questi fantastiche giacche e pantaloni, sotto porta sempre le sue sneakers bianche da una vita. Ed è di un fascino,
0: sì.
1: Se mettesse le scarpe quelle troppo eleganti e mi cadrebbe proprio il pezzo.
0: Guarda, sono d'accordo, vedi? Allora, tanti fateci sapere se siete d'accordo effettivamente con questa affermazione sulle
1: scriveteci.
0: Il vestito classico, ma soprattutto sul fascino irresistibile di Brian May, che effettivamente è così.
1: No, ragazzi, torniamo sul anche lui riccio, devo dire,
0: sì, eh? Sì.
1: Rich.
0: Adesso sono tutti bianchi,
1: sì.
0: Ricci di Brian May,
1: invece rimaniamo sul fascino irresistibile di Roberto Colella. Potrei essere tua zia, posso dirlo in maniera, come dire, ogni scarrafone, anche non è una mamma, anche alla zia, no? Allora, il fascino irresistibile di Roberto, ma soprattutto della sua musica, grazie, così mi viene meglio. Qual è un pezzo che adesso ti vedrebbe proprio dalla, non ovviamente dai calzini, ma dal cuore?
0: Che ti verrebbe? O tengo proprio le scarpe. Sento questo pezzo che sta proprio nelle scarpe. No, allora io posso portare questo accordo di là. Io ormai qua, avendo il pianoforte, voglio parlare per accordi. Quindi c'è l'accordo di la minore di che stavo suonando adesso, lo facciamo diventare maggiore. Ci spostiamo su dal sarracino a quella che è una sarracina a tutti gli effetti, ma no, sembra strano che sarracinesca, no, non è questo.
1: Ma potrei essere io in questo caso.
0: No, assolutamente.
1: E ti ringrazio, vabbè.
0: Dopo
1: il pezzo neomelodico.
0: Allora no, ti dedico Mirella e Felice. Proprio perché me l'hai chiesta in questo momento. Facciamo Mirella e Felice, che per me è una canzone d'amore scritta, immaginata da parte di Felice Pignataro a Mirella Lamagna, due anime straordinarie, fondatori del Gridas, il gruppo di risveglio dal sonno, nonché del Carnevale di Scampia. E quindi se parliamo di fenomeni popolari di grandissimo rilievo, ci sono sicuramente loro. E un amore come quello, una dedica come quella, per me è una delle cose più poetiche.
1: E allora da questo momento
0: vincere la guerra, questo dice il ritornello di questa canzone che
1: scrissi emozione
0: 3 anni fa.
1: E qui, come dire, fermatevi se state guidando, parcheggiate.
0: No,
1: perché questo è uno di quei pezzi che io ogni volta incontro qualche ragazza mi dice: io amo quel brano di Roberto Colella.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Vabbè ragazzi, lo condivido con voi.
0: Facciamo Mirella è felice per voi.

0: vedi?
1: Roberto Colella, applausi e tantissimi applausi. Robby torna dopo, sempre qui, ovviamente al suo pianoforte, ma nel frattempo rullo di tamburi, perché oggi davvero ho l'onore di avere in studio un grandissimo, a parlare di un altro grandissimo. Lui è produttore, compositore, talent scout italiano, il suo nome è legato alle più belle canzoni della musica italiana, ha scritto per Lavanoni, Peppino De Capri, Edoardo De Crescenzo, Renzo Arbore, ha scoperto i Neri per caso e nell'89 tante altre cose che vi elencherò piccola parte dopo, e nell'89 scrive una canzone per Renato Carosone e la porta a Sanremo. Sto parlando di Claudio Mattone.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora, la canzoncella Doce Doce è il titolo della canzone in questione. Che cosa successe? Raccontaci, perché Carosone che arriva a Sanremo nell'89 non è cosa scontata.
2: No, guarda, ti dico subito. Io ho conosciuto Renato tardi, diciamo, proprio in occasione del suo ritorno alle scene, attraverso l'impresario che si occupava delle sue cose. Dice: ah, Renato, mi farebbe piacere farvi incontrare. Allora incominciai a pensare a lui, non cominciai a medesimarmi, a pensare alla sua vita, al suo percorso, che tra l'altro mi era capitato un po' di tempo prima di stare in un residence dove anche lui in quel periodo abitava, e ogni tanto sentivo suonare un pianoforte. Allora chiesi alla portineria, dico: ma che è sto pianoforte? Dice: no, ma il Carosone si è portato il pianoforte. Allora questa cosa qui mi ha dato l'input, la partenza del testo. Dice: mi porto sempre a aprire il suo pianoforte, me lo porto perché non posso stare senza suonare. Diciamo, ho cominciato a pensare a lui e mi è venuta questa canzone come una sorta di testamento, non so, di piccola autobiografia, pensando a lui. Un giorno questo amico comune, questo impresario, mi disse: sai, se passiamo a farti un saluto in studio. Avevo delle sale di incisione a Roma. Dico: con piacere, come no? Allora entrarono con Renato, soliti convenevoli, quattro chiacchiere così, un po' di molto simpatiche, devo dire, era molto allegro anche. Mi hanno detto che hai scritto una canzone. Dico: guarda, io mi è venuta spontanea. Confesso che mi sentivo un po' imbarazzato, perché presentare una canzone a Carosone, che in genere se le scriveva lui le canzoni.
1: Però poi, lui, ricordiamo che era anche un grande interprete, quindi
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, assolutamente, però diciamo che la storia è fatta con le canzoni sue. Allora a un certo momento gli feci sentire questa canzone, lo vidi emozionato, mi disse: l'hai pittato gol a me. l'hai dipinta su di me. Niente, che volevo fare, che non volevo fare. Allora lì ebbi così un'iniziativa della quale poi, ti dico la verità, mi sono anche un po' pentito, cioè quella di andare a Sanremo. Ah. E dissi: Renato, che vogliamo fare? La vogliamo incidere e poi andiamo a Sanremo. E perché no? Proviamo.
1: Quindi lui non oppose resistenza, fu molto sereno nella...
2: No, assolutamente, era anche un po' divertito da questa cosa. E quindi incidemmo questa canzone con altre per fare poi un album, diciamo così.
1: Io vorrei ricordare, ovviamente non perché ti voglia interrompere, maestro, perché tu in quel momento, era l'89, già eri Claudio Mattone, avevi scritto delle canzoni meravigliose, se solo ricordiamo il bellissimo repertorio di Edoardo De Crescenzo, Da ancora all'infinità, Troppe, ma avevi scritto già per Nicola Di Bari, se pensiamo anche che avevi messo le mani su Un grande amore e niente più di Peppino Di Capri, ma anche Renzo Arbore con Ma la notte no, per quelli della notte, o addirittura le canzoni di Indietro tutta, quindi Cacao meravigliao. Ci sono nel tuo repertorio canzoni, c'erano all'epoca quando appunto hai cominciato a collaborare con Carosone, e oggi ovviamente canzoni che vanno dalla profonda melodia, malinconia, le ballad, quelle più belle, fino appunto a quelle più divertenti e ironiche. Quindi come fu questa avventura sanremese con il maestro Carosone?
2: Andammo a Sanremo, io ero un pochino titubante e preoccupato, perché di riportarlo nella bolgia sanremese, io sapevo che cos'era Sanremo, c'ero già stato varie volte. E ad ogni modo andammo, e con mia grande delusione, devo dire, non avemmo una grande attenzione, né da parte della stampa, delle radio, di tutti quanti. Stavamo seduti a un tavolino, lui con la moglie, io con la mia compagna, non ci filava nessuno, insomma, per dirla francamente. Nessuno si accorgeva che era Renato Carosone, ragazzi. Dopo tanti anni di assenza dalle scene, ritornava e nessuno sentiva il bisogno di avvicinarlo. Io mi sentivo imbarazzato nei suoi confronti in una maniera tremenda, perché dico, ma chi me l'ha fatto fare a me questa cosa?
1: E lui come la viveva questa cosa?
2: Guarda, e lui mi vide così preoccupato. E allora fu molto carino, perché dice, ma non ti preoccupare perché la canzone è bella. Dico, Renà, non mi sto preoccupando della canzone, mi sto preoccupando di averti portato in questo inferno. Questa è la verità.
1: Vabbè, sappiamo che Sanremo è anche una vetrina, ma è anche un po' un ternallotto, cioè non è per forza giusto quello che succede a Sanremo.
2: Però, ma non è quello il fatto che portare un artista di quell'importanza, anziano, che tornava sulle scene dopo 20 anni, ed essere ignorati lì era una cosa veramente, per me, una mortificazione tremenda. Io mi sentivo in colpa, tant'è vero che gli scrissi poi una lettera nella quale io, Renato, mi dispiace, caro Renato, se avessi saputo non t'avrei mai spinto o comunque accompagnato. Vabbè, comunque è andata così.
1: E allora, visto che i nostri radioascoltatori invece sono molto attenti e interessati a tutto quello che è la bellezza, l'ascoltiamo, canzoncella dolce dolce, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live, Napoli intramontabile carosone, il tuo Fala Americano, e questa era una canzoncella dolce dolce di Claudio Mattone, portata a Sanremo da Renato Carosone nel 1989, e questo fu, diciamo, il brano tra virgolette incriminato che non accolse non raccolse il consenso aspettato. Allora, Claudio,
1: la cosa che mi dispiaceva non era la disattenzione alla canzone, ma proprio a Renato Carosone, questo signore anziano, questo artista grandissimo che tornava sulla scena dopo 20 anni e che veniva così, la gente passava, non lo guardava, cioè proprio indifferenza totale, proprio ci rimase malissimo.
0: E secondo te come mai?
1: Forse l'età di questo artista, il fatto di non vederlo da 20 anni, quindi di averlo quasi dimenticato fisicamente, cioè di aver quasi dimenticato i lineamenti, capito, la faccia.
0: Però lui nell'87 andò a Fantastico, quindi bene o male, ma non era più presente come prima.
1: No, perché insomma io notavo che la gente è come se non lo riconoscesse proprio, capito? Non era un disinteresse alla musica, alla politica, proprio mi sembrava che non riconoscesse la faccia di Renato Carosone.
0: Quindi poi probabilmente questo episodio vi ha legati ancora di più. Poi che cosa è successo dopo? Quindi da vicini di Residence a...
1: Sì, sì, guarda, siamo... ho avuto la fortuna di... cioè l'ho conosciuto, come dicevo, l'ho conosciuto tardi, in occasione del suo ritorno alle scene, però il rapporto è diventato subito di grandissimo affetto, proprio era un rapporto come zio e nipote, ecco, ma sincero, proprio fortissimo. Mi chiamava ogni tanto, mi diceva cose. Una volta mi chiamò, avevo fatto le musiche del film Scugnizzi di Nanni Loi, no? Dal quale poi ho tratto lo spettacolo teatrale, che è un'altra storia, ma alcune canzoni sono le stesse. Insomma, mi chiama così, direttamente, senza complimenti: Claudio, tu sei meglio col porter. Naturalmente mi fece ridere moltissimo, però sentì in lui l'affetto forte che aveva, la stima, perché per lui un complimento del genere significava, che ne so, il massimo possibile che si possa proprio.
0: Tu che gli davi del lei, del voi, del tu?
1: No, del tu.
0: Sei uno dei pochi, perché ho sentito vari artisti che comunque aveva questa...
1: Dare del voi dai musicisti in genere, anche dal suo gruppo, è una vecchia abitudine, una vecchia tradizione, diciamo, della sua epoca, che era quella di dare del voi al capocomico, al capo orchestra, quindi si faceva dare del voi, è vera questa cosa, sì. No, nel mio caso no.
0: Insomma, è stato un rapporto molto, molto intimo per arrivare a darsi appunto del tu. Sentivi il nipote di Renato Carosone, però evidentemente tu, essendo appunto il maestro, quello che compone, che scrive, poteva insomma avvicinarsi e farti soprattutto avvicinare da questo punto di vista, e quindi non pretendere, come si usava appunto, il voi.
1: È stato un rapporto fantastico, proprio per intensità, purtroppo breve, ma a me è rimasto un ricordo veramente di un affetto straordinario. Io ero ovviamente intimidito quando mi sono avvicinato a lui, dico: ma che faccio, propongo una canzone a Renato Carosone? Ma insomma, mi sembrava di... Però poi, vedendo la sua reazione, i suoi occhi lucidi, il suo abbraccio che mi dette quando sentì questa canzone, mi riempì di gioia, insomma, di soddisfazione.
0: Appunto, era autoironico, era ironico, era sarcastico, era tagliente, però aveva anche un lato molto romantico.
1: È proprio così. Lui aveva un lato delicato proprio, e lo manifestava raramente, devo dire, non era una cosa che... Però con me era così, e con me era così, era delicato, affettuoso, uno zio di primo grado.
0: Claudio, siccome tu sei qui, io ne voglio un po' anche approfittare, perché non è che capita tutti i giorni di avere il maestro Mattone in studio. Allora, io vorrei far ascoltare anche quella che è la tua parte dissacrante, un po' ironica, no? Musicalmente parlando, in un altro progetto, l'ho accennato prima. Tu hai scritto per Renzo Arbore il clarinetto, per quelli della notte, ma anche per Indietro Tutta. Allora, io non la lancio, vi dico solo che siamo su Rai Radio Live Napoli, ve lo ricordo, ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, a Tuvo Fa l'Americano, intramontabile Carosone, a cui facciamo una piccola deviazione per rimanere sempre in quello che è questo mondo della musica contemporanea che Carosone ha generato, e poi quello che è venuto tutto dopo. Quindi, più tema di così, partiamo con questo brano, vediamo chi lo indovina.

0: sì, la vita è tutto un quiz, Renzo Arbore, questa collaborazione con il maestro Claudio Mattone, che ovviamente è qui questa mattina, tu lo fa l'americano intramontabile Carosone su Rai Radio Live Napoli. E insomma, siamo un po' tutti figli di Carosone, questa è la verità, e spesso l'anima, quella intima, fragile o semplicemente più romantica dell'artista, ma anche di noi, se ci riflettiamo spesso, non di tutti, però la maggior parte di noi, come si copre quando un po' di, come dire, scuorno, con un po' di autoironia, e quindi può capitare che magari la parte, quella lì espressiva, divertente, celi proprio il nostro lato più puro. E allora, siccome recentemente ho incontrato Renzo Arbore al Teatro Trianon Viviani di Napoli, ascoltiamo lui cosa dice proprio di Carosone.
1: Renato era un grande musicista, grandissimo musicista. Siccome la popolarità delle canzoni più famose si è magnato la parte musicale di Renato Carosone.
0: Cosa c'è da aggiungere, Claudio, a quello che mi ha detto Renzo, che veramente riassume perfettamente Carosone?
2: Un'altra cosa che lui ha mantenuto vivo, diciamo, il suo pianoforte. Perché lui ha continuato a suonare sempre, questo pianoforte se lo portava dappertutto, quella è la cosa curiosa, pure in un residence se lo portò, un pianoforte a coda, voglio dire, in un residence, capisci? Ma da dove esce questo pianoforte? Era lui che se l'era portato dentro a sta camera, aveva preso una camera grande per poterci mettere il pianoforte dentro. E poi lui gli piaceva studiare ancora il pianoforte, lo suonava ancora con grande piacere, e lo faceva proprio con un impegno pazzesco, stava lì con la tecnica, stava ore a verificare, a fare le scale, a ripassare i pezzi, se si era fissato.
0: Vabbè, i grandi musicisti studiano tutti i giorni, per chi non lo sa possiamo dirlo, visto che ci seguono un po' tutti, possiamo dirlo anche a chi appunto ci amministra, ci governa, che i musicisti nel momento in cui non fanno i concerti o non esce un album, stanno lavorando.
2: Certo, è un lavoro sia esercitarsi che cercare l'ispirazione, cercare le idee, sfrenesiare, come diciamo noi a Napoli, capito? A me quando mi chiedono ma come nasce una canzone, allora dovrei essere bugiardo come molti artisti che dicono quella mattina mi sono svegliato, era il sole che cresce. Non è vero, come nelle canzoni, come tutte nascono lavorando. Tu ti metti lì alla pianoforte, alla chitarra, e incominci a fantasticare, come dico io, a sfrenesiare, come si chiama a Napoli. E quindi facendo questa cosa, a un certo punto, nel migliore dei casi, senti che scatta una scintilla, un ting, che è l'ispirazione, è quell'attimo, è quella cosa giusta che ti mette in moto tutta una serie di special, capito?
0: E vogliamo ascoltare insieme una canzone di Carosone che magari tu la rivedi come una canzone appunto romantica, delicata?
2: Beh, guarda, direi Maruzzella, è tenerissima, è una canzone che poi è stata fatta in mille salse, diciamo, anche cambiandone il senso, insomma, anche il contesto, però la canzone nasce tenerissima. Maruzza te mise din dall'occhio mare e mi mise via davvero dispiacere. È molto tenera, anche melodicamente parlato, perché Renato scriveva le musiche, non i testi.
0: E allora ascoltiamola questa meravigliosa canzone di Renato Carosone, scritta insieme a Bonagura, che abbiamo ascoltato già nella prima puntata, però nella versione live di Roberto Colella, e adesso invece ascoltiamo l'originale su Rai Radio Live Napoli.

0: cosa aggiungere al cospetto di tanta bellezza. Sono sempre con il maestro Claudio Mattone. Allora Claudio, visto che prima hai detto siamo al pianoforte, sono al pianoforte, creo, metto sfrenesiare, appunto, a proposito di sfrenesiare.
1: A proposito di sfrenesiare, che tu mi dici mettiti ancora al piano, è vero, ogni tanto lo faccio, però mi è rispuntata una passione che avevo da ragazza, è quella di scrivere, non musica, ma scrivere racconti, libri, episodi, fatti. E poi ultimamente ho fatto anche un manuale di scrittura del napoletano.
0: Sì, questo lo sappiamo, io da attenta fruitrice lo so, perché qui c'è tutta una diatriba sulla questione di come si evolve una lingua, ma poi c'è comunque una grammatica, anche se del napoletano.
1: Che è evidente che le lingue si evolvono, tutte, quindi i dialetti, lingue madri, eccetera. Però se tu scrivi, per esempio, ho da fare, senza H, senza niente, tutto attaccato, ho da, non è evoluzione. È chiaro che è ignoranza, sciatteria.
0: Maestro, ti faccio un altro esempio che faccio sempre a tutti. Con una parola che penso che è la canzone più cantata al mondo napoletana, la canzone italiana nel mondo, che è O Sole Mia. Allora, se scriviamo sol, non si dice sol, si leggerebbe sol. E quindi bisogna scrivere sole.
1: No, ma perché la gente ignora una cosa semplicissima, che le vocali finali, in particolare la E e la O, si scrivono ma non si pronunciano. Quindi se tu scrivi o sol mio, dice la nota mia, il mio sol, capito? Che significa? Niente. Non siete obbligati a scrivere in napoletano, giusto? Non è che ve l'ha ordinato il medico. Quindi se non lo sapete fare, lasciate stare, nessuno vi condannerà perché non scrivete in napoletano. Cioè io non conosco il russo, non scrivo il russo.
0: Questo pure è vero, questo è verissimo. Sì. Senti, una domanda, tu sei il creatore di Scugnizzi, c'era una volta Scugnizzi, il famosissimo musical tratto dal film di Nanni Loi, ovviamente completamente riadattato, per cui appunto scrivesti le musiche, quindi sono uscite fuori le più belle canzoni. Questo musical, ricordiamo, Aste Pulicinella, Carcere Mare, Quanto Tempo Ce Vo, cioè sono tantissime. E dal tuo musical, tra l'altro, sono venuti fuori dei talenti, ricordiamone giusto un paio, Sal Da Vinci, Serena Rossi e così via. Sono andate in scena altre edizioni e io so che è in procinto una new version.
1: È la quarta, tra l'altro, eh? Andrà in scena i primi di aprile a Napoli, poi verremo anche a Roma, insomma, eccetera.
0: E allora, nell'attesa di venire alla prima del musical C'era una volta Scugnizzi, maestro, continua a sfrenesiare sempre, mi raccomando, non ti fermare mai, perché vengono fuori sempre delle grandi meraviglie che al nostro paese, alla nostra storia servono, sono necessarie per il benessere. E anche se in altri modi anche io tengo questa mania di sfrenesiare, allora siccome tu sei qui, come dicevo prima, non posso lasciarti andare e basta e ascoltare soltanto la tua voce preziosissima nei racconti, però anche la musica. Allora, io è vero che ho l'imbarazzo della scelta rispetto a tutte le canzoni che tu hai composto, però me ne è venuta in mente una adesso mentre stavamo ascoltando anche Maruzzella, perché tu hai scritto appunto con Migliacci e con tantissimi altri autori, però ne hai scritta una per De Crescenzo con Daniele Pace. Questo anche per ritornare al discorso degli autori, chi ha scritto per chi, cosa, non li ricordiamo mai. Daniele Pace è stato un altro grandissimo autore, lo voglio ricordare perché anche lui ha scritto tra le pagine più belle ed eterne della nostra canzone italiana, La Luna Bussò, Nessuno mi può giudicare, A far l'amore comincia tu, e poi insieme ad altri tre geni quali Bigazzi, Cerruti e Totò Savio fondò il famoso progetto degli Squallor. Quindi stiamo parlando di grandi compositori, autori, geni che insomma anche loro si divertivano dissacrando in una maniera incredibile, furono censurati dalle radio, eppure le loro canzoni rimangono. Claudio Mattone con Daniele Pace ha scritto per Edoardo De Crescenzo un brano che è davvero bellissimo, tra i tanti meravigliosi, che è Via con me. E allora io non c'è niente da fare, Claudio, voglio ascoltare anche la tua musica. E allora su Rai Radio Live Napoli, intramontabili Carosone, Via con me.

0: Abbiamo fatto un piccolo tuffo nella tua musica, ma veramente grazie di essere stato qui.
1: Sono contento di aver parlato di Renato Carosone, che per me ha cominciato con l'essere un mito quando ero ragazzino e poi è diventato uno zio e quindi mi ha fatto molto piacere. Io sono abbastanza schivo, non è che vado in giro tanto, però ecco, il fatto che si parlava di Renato mi ha sicuramente come dire portato in braccio qui da te.
0: Allora, chi non lo vede, perché ovviamente siamo in radio, ha gli occhi veramente di cuore, gli occhi lucidi il maestro Mattone. Io non posso che veramente ringraziare te invece, perché davvero queste sono testimonianze uniche, per non commemorare, perché qui non è un programma di commemorazione, ma è per ricordare quanto è stato grande, ma soprattutto quanto è contemporanea la musica di Renato Carosone.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie ancora.
2: Ciao a tutti.
0: E dopo questo, diciamo, piccolo tuffo nella musica di Claudio Mattone, colui che ha scritto anche per Carosone, come abbiamo detto all'inizio, torniamo indietro nel tempo, così prendiamo subito contatto con quello che era il trio Carosone. Renato Carosone, l'abbiamo detto più volte, è stato un grande compositore, genio, eclettico, ma soprattutto anche un grande interprete. Ovviamente il suo pianoforte reinterpretava le grandi canzoni e poi in alcuni casi le ha portate proprio lui al successo, in altri casi ha dato delle versioni diverse, in altri casi suonava solo il pianoforte e Gegé Di Giacomo cantava, oppure Giorgetti, perché appunto a secondo della tipologia di canzone. Io vorrei tornare nel 1951, però ha una canzone scritta ancora prima, nel 48. Siamo agli esordi della carriera di Carosone, appunto con il suo trio. Era una canzone che arrivava da molto lontano. Alla voce c'era il chitarrista Peter Van Wood, alla parte ritmica ovviamente il grande Gegé Di Giacomo e al pianoforte Renato Carosone. Come potete ascoltare, insomma, il pezzo veramente è iconico. Oh Susanna, su Rai Radio Live, Napoli.

Il giro del mondo con Renato Carosone, ma torniamo, anzi torno dal mio compagno di viaggio Roberto Colella. Allora, all'inizio di questa puntata abbiamo ascoltato, proprio abbiamo esordito con O Saracino, ma anche con il brano proprio di Roberto Colella, Mirella è felice, che invece è una, abbiamo definita, Saracina. E allora Robby, ce l'abbiamo sempre dal vivo con questo...

0: Meraviglioso Stanway qui a Rai Radio Live Napoli, ovviamente tu lo fa l'americano intramontabile Carosone. Io mi aggancio alla tua canzone, fa pure una mezza rima, esatto. Perché Carosone si può dire che ha vinto la guerra in tutti i sensi e ha fatto la rivoluzione.
1: Madonna mia, che assolutamente.
0: Cioè, ne stiamo parlando, sì, dopo quasi 100 anni ancora. Quanto, sì, è attuale?
1: No, ma io, guarda, devi credermi, cioè, pensando appunto alle canzoni, ma adesso a suonare queste qua, suonare Rosa Saracino, noi stiamo parlando di un artista tra virgolette contemporaneo, ma obiettivamente parliamo di classici della canzone italiana, cioè a tutti gli effetti questi qua non sono più canzoni, sai, no, questo è un classico, sono quelle canzoni che tu pensi che siano sempre esistite. Hai citato i Queen, no? Per esempio, io, pensando anche a loro, ci sta una canzone, per esempio, che è We Are The Champions, no? Che sono canzoni che uno pensa siano sempre esistite.
0: Vero.
1: Veramente, come anche riguardo Carosone, per esempio, Maruzzella, a me sembra una canzone che potrebbe tranquillamente avere 200 anni ed essere lì da sempre.
0: E un po' così, la, che ne so, Let It Be dei Beatles.
1: Sì, sono quelle canzoni. No,
0: mettiamola,
1: guarda,
0: così. Cioè, se chiudi un attimo gli occhi, immagini, cioè, potrebbe mai esistere un mondo senza Carosone?
1: Ah, guarda,
0: è il caso di dire che c'era un mondo prima di Carosone e un mondo dopo.
1: Sicuramente, sicuramente. Ma guarda, all'epoca di Carosone, se uno pensa ai contemporanei, parliamo di canzoni che trasmettevano quell'antichità, mentre lui trasmetteva un fatto moderno. Questa è la cosa meravigliosa, che noi ci dimentichiamo a volte di contestualizzare la musica di Carosone negli anni in cui è nata, negli anni in cui è uscita, cioè quando si cantava Tuo fa l'americano con la modernità di un pezzo proprio recente. Al tempo stesso c'era probabilmente musica che veramente trasudava di quel secolo scorso.
0: Tu sei un po' più giovane di me, no? Ma non so se vai qualche volta in qualche club dove magari si balla, io ci andavo, ma forse qualche volta capita ancora che ci vado. Ah. Ma Saracino si sente? Io la sento ovunque.
1: Guarda, io ho fatto da poco un'esperienza bellissima, che è quella della crociera della musica napoletana. Mm-hmm. E pensa che Saracino era la colonna sonora di questa cosa. Poi, al di là di questo, ma Saracino è una canzone che se tu metti su una nave dove ci sono 6.000 passeggeri di qualsiasi nazionalità,
0: la sanno
1: tutti. Tutti, ma come anche Tuo fa l'americano, che al di là del fatto non è il remix che l'ha fatta diventare famosa, quella era già al primo posto in classifica.
0: No, loro hanno capito che con quella sarebbero diventati,
1: ma
0: è certo.
1: Ma Saracino è una canzone che ti assicuro è stata inno di questa crociera, quindi figurati.
0: E allora, prima di salutarti e ritrovarci all'ultima e prossima puntata, Saracino chiusura.
1: Un Saracinillo.
0: Esatto.
1: Chiurimma Saracinesca. Esatto.
0: Ormai esci da questo corpo.
1: Sì. Vabbè. In quattro puntate l'abbiamo rovinata, alla quinta le daremo il colpo di grazia. Grazie a Valeria Saggesi.
0: E a Roberto Colella.

0: Grazie Roberto Colella. E un saluto da me, Valeria Saggese, e noi ci ritroviamo per l'ultima puntata lunedì prossimo, sempre alle ore 8 di mattina in prime time. Ci potete riascoltare ovviamente su Rai Play Sound, tubo fa l'americano, intramontabile, carosone.
1: Sei. Un'ora.

faccia una persona, ritta e chiacchiarona, stessa finella, la faccia fa. Ma i sono una sbarressa, ma ci me una scommessa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Signor sì, sio figliano padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di Stuart, a sole mamma mia, a verità non mi aspettava mai. E già, secondo te, i tenellire, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe sull'amicizia,

poneva a fatica tutte mattine, però senza capito qua ragione tutte compagne che lì dall'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, disprezza, o piacere, a tutta gente.

en una lluorna que l'ha de valor. Un mola que facim quasi guionya, un xerriqueta a la bossa al mar. E molto ricca, nata cosa ancora, non dava andare a tu sino signore, perché si tu mi dissono da sora, si capace di t'accattar l'onore. Per ogni tempo, solo da tu mese, e a sora ma Maria te li ha sposà, sino come distrutta questa casa, distrugga la casa tua.

che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno.

che bello cavè, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cattore cavè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, guè guè, un po' che cavè, e l'inglese si scorda con te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello cavè.

vecchio che abita proprio di fronte, e quando s'affaccia al balcone vedenamente, mentre raccuate il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipetto.

lezione il professore manca la lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O cura Gesù porta, no marito, e che l'età, tenetemi presente.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Si colobbi nelle acque di coroglio, o di scogli, tra un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, lo portafoglio, di tre cose l'accettasse tutte e tre. Ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio cuore, scordassi coroglio, e te ne vista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Venga, visto magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare. Ma si va, visto?

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo, al campo sportivo mi lasci, mi pianti. E se ne scappi con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica.

15 anni le una viola, 20 le una rosa sullo stelo, a 25 è come un girasole.

donna, cerca il piecolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

sa sento passare città.

0: Mamma mia, belli uomo, raga, aiutate.
1: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Allora,
2: si era
0: butato.
1: Mentre giocavo pallone.
2: Ah, fosse stato Cile se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciuriato in coppa una scorza e banana.
0: So caro.
2: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
0: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai tu a.
2: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
0: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo tuo pallone a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non
2: ma
0: mi scuccia più.
2: Ma dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
1: E ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
0: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
2: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
1: E se non sono accattato Napoli, venite a Villa Roma.
3: Qua a Roma, che è meglio si sove in Torino.
2: E se manco Torino mi fa l'affare, io vengo.
0: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me. Come
2: no, non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
0: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
1: Ma quello parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
0: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
1: Benissimo.
0: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
0: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieretti?
2: Benissimo.
0: E allora siete cicate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussa capo.
2: Viaggi, tu ricevi? Vuoi far parlare il giornale?
4: Sì.
2: La squadra nazionale, come facilmi più?
0: Ma non vede che io soffro, che fremo, si spostate, ma l'igno si sceglie.

Salutella, scesulella, che fa ria baciato tornà. Stazioncella, strettulella, a do passo treniciulla, che mi pare una paziella, che fa ria baciato arrivà.